All the world is at your

Tarantino. Ciò sto funk a palla, non è la sindrome di Panqua. Ritmo che si balla, metriche equatoriali samba. Posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba. Vengo in smoking solo sulla carta.

0: Hit the rock.
1: Vieni a casa stasera. Una bottiglia che avanza, accendo una candela. Ho il cielo in una stanza, una bella atmosfera. Le notti in mare nere, una cantina buia, dove ci tengo i ricordi di una vita intera.

cielo. E questa è una canzone, mica una preghiera. Teniamoci per mano fino a domattina.

0: later.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Il re è tornato. Senti ogni nota.
8: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
7: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: E quando guarda la torre, ripensa a
10: Lucio
9: Milano.
10: Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
9: Per sentirsi a Pisa.
11: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

Me lo dicevi sempre, la vita è una prigione che vedi solo tu. Me lo dicevi sempre, la vita è una catena

0: sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
1: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
2: Se sei una startup e hai fame di clienti, fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati, anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
5: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Il re è tornato. Senti ogni nota.
11: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
10: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
2: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: This is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: 10 a.m. Heroin time.
2: Ladies and gentlemen, boys and girls.
1: Lunedì.
3: From 10 to 11. On Polar Radio. There's heroin. With Giorgio.
1: Good morning, Polimi! I feel good. Cari amiche e amici, buongiorno, torniamo dal fine settimana così tanto entusiasti da inaugurare al meglio questo nuovo giorno. Lunedì 4 maggio 2026, iniziamo con una vibrante scarica elettrica di rock and roll questa giornata. Qui Giorgio a tenervi compagnia, quindi buongiorno amici, buongiorno amiche. Siete sintonizzati sulla Poliradio con il programma di Heroin. Anche oggi, bei racconti, grandi personaggi, ovviamente ottima musica, la musica di Poliradio. 320-320-5652 su WhatsApp se volete contattarci, oppure su Telegram al chiocciola Poliradio Bot. Queste le coordinate quindi per farci due chiacchiere, ma se volete anche 4, 8, 16 per passare in compagnia questa oretta insieme. Prontissimi, felicissimi, non vedevo l'ora che arrivasse questo lunedì, come non vedo l'ora che inizino tutti i lunedì. Quindi con grande gioia voglio subito dare l'inizio alla giornata con la canzone di oggi. Iniziamo la puntata con gli Audioslave che ci chiedono di mostrargli come si fa a vivere, quindi noi lo facciamo immediatamente, senza indugio, non ci tiriamo assolutamente indietro, e quindi pronti? Prontissimi! Buona puntata, ma soprattutto mostrate agli Audioslave Show Me How to Live.

con la voce di Chris Cornell e la musica degli Audioslave iniziamo al meglio questa oretta insieme. Ma che bello! A proposito, a voi piace quando le automobili permettono di attraversare la strada? Perché? Perché qualche giorno fa stavo parlando con una mia amica, a parte che mi ha detto: ah, ma quindi anche voi al nord ringraziate quando attraversate presso le strisce pedonali? A parte questo, curiosità che non mi aspettavo, cioè non pensavo che la gente del sud immaginasse quelli del nord così cinici, tali da pensare esclusivamente a loro stessi, non guardare assolutamente nulla intorno, tanto nemmeno da ringraziare le macchine che li lasciano passare. Però è anche vero che subito il discorso poi verteva sul concetto di dovere o ringraziamento, gesto di educazione, ringraziare le automobili che ci lasciano passare, perché d'altronde sarebbe un diritto del pedone, della bicicletta che si accinge ad attraversare le zebre, avere il permesso di poter passare, e le automobili quindi dovrebbero fermarsi immediatamente senza nemmeno dover il pedone aspettare il suo momento. Addirittura, cioè, il pedone si potrebbe buttare in mezzo alla strada, basta che guardi a destra e a sinistra, abbia il tempo per passare, e dovrebbe stare tranquillo e sicuro che nessuna automobile lo possa investire. Così ovviamente non è, però è curioso, fateci sapere anche voi cosa ne pensate. È un dovere ringraziare quando le automobili ti lasciano attraversare la strada, oppure è un gesto di cortesia? Io ho detto anche il mio parere. Sì, secondo me è vero, è un mio diritto dover attraversare la strada, però sai, un gesto di cortesia, di educazione, ringraziare l'automobile fa bene, che almeno magari se qualcuno ha avuto una brutta giornata, soprattutto gli automobilisti che magari ce l'hanno con i pedoni o soprattutto le biciclette, ma sai che magari se lo ringrazio gli strappo anche un sorriso e gli miglioro la giornata. Questa cosa mi fa tanto piacere. Ma perché parliamo di attraversamenti pedonali? No, perché non ci interessa di urbanistica, non siamo qua a fare il podcast di Urbinari, ma perché vi voglio raccontare la storia di questo falegname australiano, Harry Pierce. Ovviamente stiamo parlando di un'epoca quasi antica, siamo nel 1928, ci troviamo alle Olimpiadi di Amsterdam. Questo Harry Pierce, detto soprannominato Bobby, insomma, è un vogatore eccezionale, talmente eccezionale che consegue tutti i migliori tempi in ogni prova di qualificazione nella prova di canottaggio in solitario che si svolgeva in un canale presso il sud di Amsterdam. Vabbè, ma la cosa soprattutto interessante è che questo Bobby era talmente forte che durante i quarti di finale aveva staccato completamente il secondo, il francese Victor Soren. L'aveva staccato talmente tanto che quando si accingeva addirittura a tagliare il traguardo, però delle paperelle, seguite dalla madre, l'anatra, con dietro tutte le paperelle, gli hanno attraversato la strada. Lui ovviamente mica l'ha investito, c'aveva talmente tanto spazio che si è fermato, l'ha lasciata attraversare e poi ha potuto concludere la gara, ovviamente vincendo il quarto di finale, vincendo le semifinali, vincendo pure la finale. Quindi insomma, oltre ad avere ottenuto la medaglia d'oro durante le Olimpiadi, avrebbe potuto ottenere una medaglia, un riconoscimento dal WWF se fosse esistito. Questo per farvi capire, così eravamo 98 anni fa, facevamo attraversare le paperelle nel fiume. Adesso voi cosa fareste? Se foste un vogatore e vi trovaste delle paperelle davanti a voi, vi fermereste per lasciarle passare o aspettereste che loro si spostino perché vedono che la vostra imbarcazione, per quanto piccola, si sta avvicinando a loro? Vabbè, una bellissima storia, una bellissima storiella, come ci fa piacere insomma quando ci lasciano le automobili attraversare la strada. Assolutamente, cosa ci fa piacere? Ci fanno piacere Rolling Stone con She's Like a Rainbow.

Lamborghini Girls, Cult of Celebrity, lavoro fresco fresco perché è appena uscito, siamo nel 2026, tratto proprio dal loro omonimo album che tra poco verrà pubblicato. Ma a proposito proprio di lavori che tra poco verranno pubblicati, non si sa ancora la data, ma è molto probabile che prima della fine del 2026 l'ex frontman cantante degli R.E.M., Michael Stipe, torni con un nuovo album, un album ovviamente di inediti, che tra l'altro ci sta già dando qualche chicca in questi anni, da quando ha smesso di suonare con gli R.E.M. ha pubblicato un bel po' di brani. Beh, recentemente ne ha rilasciato uno, perché poco prima di tornare sul palco insieme alla cover band di un attore statunitense, Michael Shannon, che va in giro per gli Stati Uniti e suona per intero gli album dei R.E.M. quando compiono il 40° anniversario, e quindi proprio adesso è in giro in tournée per gli Stati Uniti per il 40° anniversario di Life is a Rich Pigeon del 1986. Beh, Michael Stipe ha partecipato alla prima della presentazione della nuova serie comica sempre statunitense Rooster, ma non l'ha fatto solo per piacere, ma perché ha scritto la sigla I Play the Fool, un ritorno insomma per il cantante degli R.E.M. che l'ha detto proprio, lui sta lavorando ad un progetto di un album solista, mettendoci però più tempo rispetto a quanto avrebbe pensato. L'ha detto, perché quando ha smesso con i R.E.M. ha avuto necessità di fermarsi qualche anno per riposare, e dice che adesso però che vuole rientrare, sente comunque la pressione del lavoro e degli anni di musica fatti con i R.E.M., vuole però, ci tiene talmente tanto a realizzare qualcosa di altrettanto buono che la cosa lo esalta ma allo stesso tempo gli fa paura. E come parlavamo la scorsa volta, la strada che sta seguendo Michael Stipe per, diciamo, non cadere in fallo ma per fare un ottimo lavoro, è la strada dell'autenticità, proprio lo diceva Billy Corgan settimana scorsa, vuole impegnarsi al massimo per cercare di dare musica al mondo, e ha anche detto quante canzoni gli possono mancare al termine dell'album, gliene mancano 8, insomma siamo messi davvero male, però noi ci auguriamo che entro la fine del 2026 possa uscire questo album di Michael Stipe, che lui stesso ha detto che potrebbe intitolarsi Meet the Michael Stipe. Però intanto abbiamo detto, ha realizzato una canzone con la colonna sonora di una nuova serie comica, questa I Play the Fool, Michael Stipe.

Ma quanto è bella, quanto ci fa piacere sentire la voce di Michael Stipe qua su Aeroin. I Played the Fool, nuovo inedito che speriamo possa essere il primo di una lunga serie per i nuovi album che verranno realizzati da Michael Stipe. Ragazzi, abbiamo parlato, stiamo parlando all'inizio delle nostre puntate, di curiosità legate alla vita, cercando dei riferimenti con il passato, e sfruttiamo spesso delle curiosità avvenute durante il corso delle Olimpiadi. Ci trovavamo la settimana scorsa proprio a Parigi nel 1924. Parigi all'inizio del Novecento, fine dell'Ottocento, sappiamo, Belle Époque, è stato un periodo per la città, la città delle luci, un periodo di grandissimo splendore, tant'è che venne realizzata nel 1899 in occasione dell'esposizione internazionale la Torre Eiffel, che all'inizio destò qualche clamore, poco piacere da parte dei cittadini parigini, ma che già nel 1925 era diventato un simbolo della città nel mondo. Bene, ci troviamo nel 1925, c'è un certo truffatore di nome Victor Lustig che vuole e riesce a vendere la Torre Eiffel a un commerciante di ferro. Cioè, insomma, la Torre Eiffel è stata venduta. Come mai Victor Lustig, precisiamo, torniamo un attimo alle sue origini, nasce nel 1890, poche settimane dopo la fine dei lavori di quello che allora era chiamata la torre dai 300 metri, era alta 312 metri, adesso curiosità con l'antenna è alta 324. Questo Lustig nacque in una famiglia benestante di Ostina, quindi un paese nel regno di Boemia, impero austro-ungarico. Colto, raffinato, Lustig parlava 6 lingue, ma finisce presto però negli archivi della polizia per piccole truffe. Perché? Perché si divertiva ad imbrogliare nelle sale da gioco delle navi che attraversavano l'oceano e facevano la sponda dall'Europa fino agli Stati Uniti e viceversa. Ai ricchi passeggeri di queste navi Lustig li incontrava, gli diceva di essere addirittura un conte e di essersi procurato la cicatrice che aveva tra l'occhio e l'orecchio sinistro durante un duello d'onore con un altro nobile. Cioè, insomma, aveva tutte le carte in regola per essere un nobile davvero affermato del regno di Boemia. Peccato che la polizia scoprirà più tardi che quest'uomo che si faceva chiamare conte non era assolutamente un nobile, non era nato nemmeno a Parigi o a New York come faceva gli piaceva raccontare. Il suo nome probabilmente non era Victor Lustig e si pensa potesse essere Robert Miller, ma non ne sono nemmeno tanto convinti, perché nella sua vita questo Robert Miller, Victor Lustig, ha utilizzato più di 50 cognomi ed identità differenti. Vabbè, ma perché decise e riuscì a vendere la Tour Eiffel questo Victor Lustig nel 1925? Perché lesse su un articolo di giornale che la Tour Eiffel causava comunque grandi problemi finanziari per la sua manutenzione, e quindi questo articolo terminava con una domanda: cioè, la signora di ferro dovrà essere smontata e venduta? Curiosamente, questo Lustig non ci pensò nemmeno due volte, era un'ottima idea per poter architettare una truffa. E quindi chissà che cosa avrà realizzato questo Lustig, ce lo sentiamo tra poco. È riuscito a vendere la Tour Eiffel, sì, ma chi, insomma, comunque parliamo sempre di gente davvero originale, di certi personaggi davvero particolari. Originale sicuramente è il nostro Elvis Costello, ce l'ascoltiamo con un brano del 1978, Pump It Up.

Panama, i Van Halen nel 1984. E se mai doveste dimenticarvi di che anno era, basta che guardiate l'album da cui è estratto questa canzone, Panama dei Van Halen, album 1984, così come l'anno di realizzazione. Ma stavamo parlando di Victor Lustig, l'uomo che a quanto pare riuscì a vendere nel 1925 la Tour Eiffel. Ma come fece? Si spacciò per un funzionario del Ministero delle Poste e dei Telegrafi, che era l'ente responsabile della

Torre Eiffel, e inviò su carta una lettera su carta intestata, ovviamente falsificata, ai 5 maggiori mercanti di ferro della città di Parigi, invitandoli per un incontro al lussuosissimo Hotel de Crillon di Parigi, dove abitualmente si trovano i diplomatici e i politici. Ovviamente educato, ma soprattutto capace com'era di imbrogliare, si comporta nelle migliori maniere, gli offre da bere eccetera, fino a che giunge al punto cruciale, cioè spiegare loro che era stato incaricato addirittura dal presidente della Repubblica Francese di vendere la Tour Eiffel, che sarebbe stata dovuta essere smontata, e offrì al miglior offerente le, pensate quante tonnellate sono la Tour Eiffel, 7300 tonnellate di ferro. Lasting precisò ovviamente che quel progetto doveva rimanere assolutamente segreto fino alla conclusione del contratto, altrimenti avrebbe scatenato polemiche sulle discussioni tra i politici e i giornali. Cioè, l'aveva studiato tutto nei minimi dettagli. Addirittura, per essere più credibile, infatti organizzò una visita per questi 5 commercianti sulla Torre Eiffel. 4 di questi, c'è da dire, mostrarono grandissima diffidenza, infatti non si interessarono per niente a questa possibilità di lavoro. Ma uno, un giovane André Poisson, che era interessato a farsi strada nel mondo degli affari parigini, beh, si mostrò un pochettino più interessato, tant'è che Lustig lo incontrò nuovamente, addirittura riuscì a spingere lui e André Poisson a versargli una piccola tangente così da poterlo favorire. Alla conclusione del contratto, André Poisson pagò i 70.000 franchi necessari per questo affare, che per lui sarebbe stato importantissimo. Lustig gli fece credere che basta, la Torre Eiffel oramai era sua, poteva smantellarla da un momento all'altro. Una volta intascati i soldi, ovviamente se ne scappa immediatamente da Parigi e se ne va a Vienna, ma di questa truffa non se ne seppe nulla. Come mai? Ma perché André Poisson ci rimase talmente tanto male di essersi fatto abbindolare in una maniera così stupida che non volle nemmeno denunciare questa cosa alla polizia, talmente tanto si vergognava di questa situazione. Lustig però non si fermò, non si accontentò di vendere soltanto una volta la Torre Eiffel, decise di riprovarci una seconda volta, ma questa volta la persona si dimostrò diffidente, ma ancora di più decise di denunciare il tutto alla polizia, così che Lustig fu costretto a scappare dalla Francia ed andare negli Stati Uniti. Pensa un po' a questa storia di un personaggio che riuscì a vendere la Tour Eiffel una volta e ci provò non contento pure una seconda volta. Sicuramente il poveretto André Poisson, che l'aveva acquistata, si sarà sentito un vero perdente, un vero loser, che poi è come si sentiva Beck nel 1994, quando nello scantinato di sua madre suonava una canzone, ma di punto in bianco passò dallo scantinato, da una cantina, all'apice delle classifiche con questo brano. Beh, adesso ci ascoltiamo 1994, Beck, e questa è Loser.

Se non usciva con questo bel brano nel 1994, Beck, il brano è Loser, 1994, anno in cui gli R.E.M. stavano e anzi rilasciavano il loro bellissimo, anche quell'album, Monster. Ma perché parliamo di nuovo dei R.E.M.? Perché parliamo di Simpson e R.E.M. Lo sappiamo, all'interno del mondo, diciamo, dei Simpson, le apparizioni di musicisti reali sono una tradizione consolidata, ma non solo musicisti, personaggi dello spettacolo. Beh, i membri dei R.E.M. non sono stati in realtà grandi protagonisti di questa sitcom, però per esempio parteciparono addirittura già nel 2001, quando comparvero nell'episodio Homer the Mo, in cui una versione animata ovviamente del gruppo suona la canzone It's the end of the world as we know it and I feel fine. Questa edizione comunque di incrocio tra mondo reale e mondo immaginario si è ripresentata, ovviamente mondo reale, parliamo dei R.E.M. non nella figura di tutta la band dei 3/4 componenti, ma nella figura di Michael Stipe, che ha partecipato nell'800 episodio della serie, l'episodio conclusivo della 37ª stagione intitolato Homer a Crocker Brew. In questa puntata Michael Stipe torna nell'universo dei Simpson in una versione ovviamente animata ed interpreta una nuova versione del brano conoscitissimo dei R.E.M., Everybody Hurts, ribattezzata però in questo caso Everybody Kirks, una parodia ironica insomma sulle vicende di un personaggio dei Simpson. E quindi, proprio perché abbiamo parlato di Monster del 1994, quindi ce ne torniamo indietro, ma soltanto di un anno, andiamo nel 1993, state già capendo dove vogliamo andare a parare. Ci ascoltiamo Everybody Hurts dei R.E.M., una canzone che vede l'arrangiamento musicale degli archi da parte di John Paul Jones, il bassista delle Zeppelin, che aveva anche arrangiato il brano She's a Rainbow, brano che ci siamo ascoltati subito all'inizio di questa puntata. E quindi noi iniziamo questo viaggio con i R.E.M., Everybody Hurts.

Everybody Hurts, canzone dei Ram, per dare supporto a coloro che si sentono abbattuti, per consolarli e farli sentire, non farli sentire assolutamente soli. Everybody Hurts, 1993, dicevamo, album Automatic for the People, che prende ispirazione da un motto di un ristorante di Athens, luogo d'origine dei Ram: Automatic for the People, pronto, servito per la gente, l'album.

Cigarette Daydreams, Cage the Elephant. Eravamo nel 2013 e quindi, se parliamo di date, è il momento dei nostri eventi di oggi, 4 maggio. Partiamo con il 4 di maggio del 1949, ricorre oggi la tragedia di Superga in cui l'aereo con a bordo l'intera squadra del Grande Torino si schiantò contro la basilica dell'omonimo colle, causando 31 vittime e la morte dei campioni che dominarono il calcio italiano in quegli anni. Andiamo al 4 di maggio del 1970. Questa giornata, 4 maggio 1970, 4 studenti dell'Università del Kent furono uccisi ed 11 feriti dalle truppe della Guardia Nazionale statunitense durante una manifestazione nel campus contro l'escalation della guerra in Vietnam. L'incidente ispirò Neil Young a comporre Ohio. 4 di maggio 1973. Torniamo a parlare di notizie divertenti, eventi divertenti. In questa data del 1973 i Led Zeppelin danno il via ad Atlanta al loro tour nordamericano, presentato come il tour rock and roll più grande e redditizio della storia degli Stati Uniti. Prevedeva l'uso di ghiaccio secco, laser, fuochi d'artificio, insomma effetti incredibili. Per l'epoca la band volava da un concerto all'altro a bordo di un aereo completo di bar, bagno con doccia, TV video in una sala da 30 piedi e una camera da letto rivestita di pelliccia bianca. 4 di maggio 1978. Night Fever dei Bee Gees raggiunge il primo posto in classifica dei singoli del Regno Unito, colonna sonora del film La febbre del sabato sera. 4 di maggio 1989. In questa data del 1989 Stevie Ray Vaughan, considerato uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi, intraprende quello che sarebbe stato sfortunatamente il suo ultimo tour. Alla 107esima tappa delle 110 l'artista 35enne perse la vita in un incidente in elicottero. 4 di maggio 1996. Alanis Morissette inizia un periodo di 6 settimane al primo posto della classifica degli album del Regno Unito con Jagged Little Pill. 4 di maggio 1997. Oh, make me over. I'm all I wanna be. Courtney Love pubblica un annuncio sul Seattle Times per vendere la casa che aveva condiviso con Kurt Cobain. La casa era in vendita per 3 milioni di dollari. La rimessa, dove era morto invece Kurt Cobain, era stata demolita durante i lavori di ristrutturazione. 4 di maggio 2000. Non ci crederete, ma già nel 2000 c'erano problemi con lo streaming illegale di brani e il download illegale. Metallica infatti chiedono al servizio di musica online Napster di sospendere 335.000 utenti che secondo loro avevano scambiato illegalmente le loro canzoni. La band aveva fornito i nomi di tutti coloro che ritenevano stessero rubando il proprio materiale su internet nell'ultimo capitolo di una battaglia in corso sulla tutela dei diritti d'autore musicali sul web. 4 di maggio 2012. Anni fa moriva il cofondatore dei Beastie Boys, Adam MCA Hughes. Con i Beastie Boys aveva pubblicato 7 album disco di platino, non dal 1986 al 2004. Adesso andiamo un po' a festeggiare un po' di gente, partiamo con il 4 di maggio del 1951. In questa data nasceva 75 anni fa Mick Mars, chitarrista del Motley Crue, che nel 1989 hanno pubblicato l'album Dr. Feelgood numero 1 negli Stati Uniti. 4 di maggio 1972. Tanti auguri pure a Mike Dirnt, bassista dei Green Day. 4 di maggio 1937. Nasceva oggi il chitarrista Dick Dale, noto come il re della chitarra surf. Ha lavorato a stretto contatto con la Fender per produrre amplificatori su misura, tra cui il primo amplificatore per chitarra da 100 watt in assoluta. E la sua canzone Misery è stata utilizzata nei titoli di testa di Pulp Fiction di Quentin Tarantino.

Poche parole, tanta sostanza e soprattutto ballo sulle note di Misery di Dick Dale, che ricordiamo oggi nasceva 89 anni fa. E giunte al termine della nostra ora, parliamo di una cover e oggi parliamo di American Woman, brano dei Guess Who del 1970, proveniente dal loro omonimo album, che raggiunse, pubblicato come secondo singolo, che raggiunse per 3 settimane il numero 1 nella classifica Billboard, divenne il primo singolo canadese a raggiungere la cima delle classifiche ed è stato votato per ben 2 volte miglior singolo canadese di tutti i tempi. La canzone è stata riproposta come cover da tantissimi artisti, tra cui nel 1999 Lenny Kravitz, che l'ha inserita per la colonna sonora del film Austin Powers, la spia che ci provava, un film che rivede in chiave comica la nostalgia per la musica e lo stile e i colori degli anni 60 e 70. Ha raccontato che il suo amico Guy Oseri, manager di Madonna e degli U2, lo ha contattato dicendogli di scegliere una cover per il film. Lenny Kravitz all'inizio non era convinto di fare la cover di American Woman, soprattutto perché pensava che la versione originale fosse già perfetta e non ci fosse dunque nulla da cambiare. Sceglie per esempio di non rifare la solo di Randy Bachman, e quando Randy in persona gli chiede perché, Lenny risponde: non riusciva a trovare il suono giusto. La canzone riscuote talmente tanto successo, ma la sua soddisfazione più grande è aver fatto conoscere un classico degli anni 70 alla nuova generazione. Barton Cummings, cantante dei Guess Who, infatti, dice: Lenny Kravitz mi ha ringraziato perché i Guess Who sono tornati a fare tour negli anni 2000, abbiamo fatto anche una data insieme in Canada, mi ha detto: grazie alla tua cover ho potuto comprare una casa nuova, è stata una bella vittoria per tutti, ha detto. Il pubblico non sapeva neanche che American Woman è dei Guess Who. E quindi ringraziamo Lenny Kravitz per aver fatto conoscere questo grandissimo classico degli anni 70 alla popolazione mondiale. Quindi noi ce ne andiamo nel 1999 con la sua versione di American Woman. Questo è Lenny Kravitz.

0: Grandissimo brano e grandissimo interprete per chiudere questa ora insieme, ma non restate soli. 11:12 New Music Today, 12:13 sono solo canzonette, 13:14 domani all'una, 14:15 Pills, 15:16 Dave Fake, 19:20 Sporting Club e 20:21 Something. Insomma, un programma prontissimo, un palinsesto davvero pieno per tenervi compagnia in questa bellissima giornata. Grazie mille per essere stato in mio ascolto, a me ha fatto super piacere. Noi ci diamo appuntamento puntuali a lunedì prossimo alle 10. Una buona giornata e ciao da Giorgio.
1: Eroi. Top of the hour.

0: Drift away, drift away forever.
1: Play your rock.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema. People
6: always told me... Il re è tornato. Be careful what you do. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
9: Investi in radio, la radio rende.
8: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it. All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: This is the new sound of Quali Radio. Today, change the way you listen to music.
1: Sono le 13.01 e siamo su Quali Radio.
2: Buon pomeriggio.
3: Gentili studenti, per la vostra pausa pranzo, Quali Radio lieta ad annunciarvi...
4: Domani a luna!
5: Uno studio, quattro microfoni, tanti aspiranti speaker, tutti i giorni...
6: No, la domenica no!
5: C'è domani a luna!
6: Ma quindi domani?
7: No, adesso!
4: Da luna alle due!
1: Ciao a tutti, benvenuti su Domani a Luna, siamo su Quali Radio come al solito. Siamo Davide,
5: Angelina
2: e Ciprian.
1: Benvenuti, bentornati, mi raccomando. Come state ragazzi? Voi tutto bene?
5: Tutto bene, tutto bene. Oggi è una giornata piena, sarò in radio tutto il giorno a lavorare, però sono contenta. Tu bene, come stai? Bene. Abbiamo un new entry.
1: Ciprian, come
2: stai? In realtà io sono una vecchia entry, ma faccio la mia comparsa ogni tipo due anni. Sono tipo una cometa.
1: Sono tipo...
5: E hai scelto
1: la cometa di Ali di Poliradio.
5: Hai scelto questo momento per...
2: Ma perché ho scoperto che il tema era benessere e ho detto wow, anch'io amo stare bene. E quindi sono venuto.
5: Sì, benessere la prendiamo un po' larga oggi.
1: Abbastanza, sì,
2: sì, sì, sì.
1: Anche perché oggi volevamo ascoltare un pochettino di musica, quindi io direi che possiamo iniziare. Ma prima di iniziare direi di ricordarvi che potete telefonarci in diretta allo 02-23-99-2475 o 76, su WhatsApp al 320-320-5652,
5: su Telegram a chiocciola Poliradio Bot e su Twitch twitch.tv/poliradioit. Quindi se volete scriverci e mandarci degli audio,
2: magari possiamo... su Barvi.
5: Cosa?
2: Su Twitch.
5: Non ho capito.
1: Non lo so.
5: Non ho capito. Vogliamo spiegarla o
2: ti abboni?
1: Va bene, ok. Devi ascoltare la prima canzone che ci darà bene.
2: Boh, ok.
1: Direi, Swaggy di SKT. Just
8: Swaggy. E sono quello

0: Swaggy, stra swaggy questo pezzo. Mi ha messo una freschezza. Questo artista penso sia tra i più freschi di adesso. Cioè, ci sarà al Miami Fest dal 21 al 24, un evento che si terrà all'Idroscalo, e ci sarà pure lui tra gli artisti, quindi ci metterà un sacco di freschezza addosso anche per l'estate, quindi
1: non vediamo l'ora.

Birds of a Feather, Billie Eilish. Abbiamo avuto appunto, ci è arrivato un messaggio a Telegram, Tenet ci chiede appunto, voglio subito sapere il nome di questo pezzo, eccolo qua, Birds of a Feather, Billie Eilish, grandissima cantautrice, lavora in coppia con suo fratello, non so se lo sapevate, lui faceva tutte le produzioni e lei ci canta sopra, tant'è questa canzone è stata prodotta dal fratello, è piena di piccole cose carine, melodie che non si sentono poco, che magari non vengono mai riprese in del brano, è molto interessante questa cosa. Voglio dire di passare alla prossima canzone, che è Homewrecker di Sombre. Questa canzone qua non so quanti ve l'hanno sentita, ma a me ha fatto sempre molto impazzire, mi auguro che piaccia a voi tanto quanto piace a me, onestamente, quindi ascoltiamoci questo gran pezzo.

0: Io odio Somber.
1: Ah, ok, così partiamo di cattiveria.
2: Tu odi questa canzone?
0: No, io odio lui. Odio è una parola forte, però non mi sta molto simpatico.
2: Però, ragazzi, c'è qualcuno che dice: dove c'è odio, c'è pure amore.
0: No.
1: Non so chi dice questa cosa, ma non odio abbastanza.
2: Un guru di yoga dice: yin e yang, dove c'è odio, c'è pure amore. Dove c'è bene, c'è pure male.
0: Mm-hmm. No, la mia è solo nero. È il cerchio tutto nero, neanche il puntino bianco in mezzo.
1: No, sì, sono d'accordo. Esiste questa cosa. Non conto Sombra perché a me piace, però, de gustibus.
2: Ma mo la spieghi, cioè, perché ti sta.
0: Ma perché fa tutto il performativo e poi. Cosa semiseria. Cioè, quando fai concerti è un po' molto spinto. È tipo Sabrina Carpenter, ma per Sabrina Carpenter maschio per un pubblico di quindicenni.

0: Adesso vi ho un po' portato nel mio mondo, il mondo del punk hardcore. Questa band qua sono i Backtrack e questa è la loro Their Rules. È una canzone che io adoro e la band è fantastica. Fanno parte di quella cerchia di band East Bay Hardcore, quindi tempi più lenti, ma comunque sempre molto pesanti, con queste voci molto urlate. Un po' tipo Hatebreed o i primi Turnstile, non so se avete presente.
1: Qua andiamo in un campo a me sconosciuto.
0: Completamente sconosciuto?
1: Sì, però ho voglia di conoscere e di scoprire pure il tuo mondo. Quindi già questo è stato un assaggio, secondo me.
0: Questa era diventa un pezzo molto descrittivo del genere, secondo me. Se ti piace questa canzone qua, potrebbe piacerti anche il resto. Te lo consiglio vivamente.
1: Sì, o anche andare a concerti così, chiamami che...
0: Ah, volentieri, volentieri.
1: Ci sono.
0: Va bene, va bene.

0: siamo andati un po' indietro nel tempo, un po' tanto indietro nel tempo. Questo era un pezzo del 1985, ragazzi. Quindi
1: sì,
0: un'altra generazione completamente.
1: Eh sì, dopo l'hardcore andiamo in un altro genere ancora più pesante, più trasgressivo, ovvero il pop synth italiano degli anni 80.
0: Sì.
1: Salutiamo Vasco Rossi, che
0: è un grande,
1: che è incredibilmente ancora rilevante dopo più di quasi 50 anni di...
2: Ma che cattiveria con Vasco Rossi,
1: cioè, nel senso, no, una cosa positiva.
2: Ok.
1: Non è stato un one hit wonder, insomma.
2: Assolutamente no.

0: Ecco di nuovo un altro cambio di genere con i Fleetwood Mac The Chain, uno dei migliori album della storia della musica.
1: E lo cambiamo di nuovo adesso. Foo Fighters, Rescued.
0: Hell yeah.

0: dei Foo Fighters, sono una band incredibile, nata dalle ceneri dei Nirvana, perché alla fine Pat Smear e Dave Grohl hanno fondato poi successivamente i Foo Fighters. E devo dirvi però che ci è arrivato un messaggio: potete mettere una K47 per i Foo Fighters per favore, da Tenet, e quale non apprezza i Foo Fighters e dimostra un'altra volta che oltre a non capire niente di film non capisce niente anche di musica, ma questo è un altro discorso. Adesso ci ascoltiamo un'altra bella canzone, un po' più rilassata, un po' più mello. Questa a me piace molto, non so se a voi ragazzi come mi fa sentire, ma a me mi rilassa, mi piace, è un bel pezzo questo qua.
1: Summer Connection.

0: quando vai in bicicletta d'estate, ti sei bevuto una granita e ti sei appena ascoltato Summer Connection, grandissima hit city pop di non riuscirò mai a dire il nome.
1: Dai, Taeko prova.
2: Onuki.
0: Grazie.
1: Taeko Onuki. Onuki. Sì. Origini giapponesi.
2: Immagino.
0: Sì, penso di sì.
2: Va bene. Adesso ci ascoltiamo un gran rock classic, Help dei Beatles.
3: Now, the best rock music experience, rock classic.

i Beatles, che maestri assoluti, ci hanno fatto praticamente scoprire la musica. Non penso ci fosse un mondo prima dei Beatles, onestamente. Beatles per me sono sempre stati una cosa incredibile. Ho scoperti da bambino, che mi faceva ascoltare mio padre, e da allora è stato amore a prima vista. Non so neanche descrivere quanto i Beatles effettivamente abbiano cambiato il mondo della musica, per chi non lo sa o per chi comunque non conosce o non frequenta. Ma adesso ascoltiamo un altro genere musicale, torniamo sul punk hardcore, che è il mio grandissimo amore da quando sono ragazzino, e ascoltiamo un pezzo di una band incredibile, i Turnstile, I Don't Wanna Be Blind.

0: Mamma mia, che energia, che energia. Qua in studio ballano, manca poco che cantano pure. Davide, gasatissimo. Questa è la sua puntata, cioè lo vedo proprio.
1: Sono troppo contento.
0: Un'energia pazzesca. Bene, adesso altro switch. Siamo sulle Montagne Russe, Mai più di Madame.
2: Ho fatto un patto con il diavolo e non l'ha rispettato. Solo lui è milionario per farmi fare il salto, stare sul piedistallo. Ha fatto fare un

0: E con questa madame che un po' morde il flow di The Weeknd con Mai Più, ci ritroviamo questa un po' questa miscela tra sia un po' il R&B e il rap più classico trap degli ultimi anni.
1: Sì, devo dire, con questo ultimo album è un po' uscita, secondo me, con certi pezzi è uscita dal suo comfort.
2: Ma secondo me invece ha fatto un ottimo lavoro, davvero.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Rave. Devo dire, questa canzone mi è piaciuta abbastanza. Ah no, Ray. Cazzo, ho sbagliato. L'ho letto male. Ray. Devo dire, questa canzone mi è piaciuta abbastanza. È un bel pezzo. Ma adesso ci ascoltiamo qualche cosa che è ancora più nelle mie corde. Questo è uno dei primi gruppi crossover. Un primi gruppi nu metal. Questi qua sono i Rage Against the Machine. Sono un gruppo eccezionale. Di Los Angeles, California. Prendono tutte le loro influenze funk, punk, metal e le mischiano col rap. Sono stati i primissimi a farli. Hanno aperto la strada a tutti quei gruppi come i Limp Bizkit, i Deftones, gli Slipknot.
2: I Korn.
1: I Korn, anche i Korn per esempio. Hanno fatto della musica eccezionale, estremamente politica. Hanno sempre preso come punto di riferimento la politica per scrivere i loro brani. Questo appunto parla dell'omicidio di Larry King. Un uomo afroamericano circondato da un gruppo di poliziotti. Ma sentiamo cosa ne pensa Zack Della Rocha in questo esatto momento.

0: fact, voi lo sapevate che hanno fatto in live sul BBC questa canzone e gli hanno chiesto espressamente di autocensurarsi, ma ai Rage Against the Machine non gli hanno, non se ne sono fregati e hanno cantato la canzone senza censure e sono stati bloccati verso la fine della canzone. Hanno detto: oh no, Rage Against the Machine dice le parolacce.
1: Non solo, il fatto che questa canzone qua ha il record per il maggior numero di volte in cui si dice la parola fuck. E con ben 17 volte, 16 volte fuck you e tipo l'ultima volta è motherfucker. È un record. Perché
0: cosa mi hai detto?
1: Cosa mi hai detto? Parli con me? Sì, la roba del BBC è eccezionale. Poi un'altra cosa sono stati banditi dal Saturday Night Live perché avevano intenzione di mettere le bandiere americane al contrario come insulto al governo per chiamarli fascisti fondamentalmente. E non gli era stato permesso e loro l'hanno fatto tipo un secondo prima di salire sul palco. Ma adesso cambiamo nuovamente genere musicale, andiamo sul re del pop, ascoltiamo Beat It di Michael Jackson.

0: è stata direi una bellissima puntata, un sacco di energia, un sacco di bella musica. E bene, vi lasciamo con i prossimi programmi, che sono K-Pops dalle 15 alle 16, poi Zara dalle 16 alle 17, All dalle 17 alle 18,
1: UN Charts dalle 18 alle 19, Nerd dalle 19 alle 20, Fritto Misto dalle 20 alle 21 e In The House, una replica, dalle 21 alle 22. Guarda, mi dispiace davvero che è finita questa puntata, mi sono divertito come un pazzo io.
0: Ti abbiamo visto, Davide, se la ballava. Ma tu hai visto il film di Michael Jackson? Quello che è appena uscito, a proposito di Michael Jackson, che abbiamo appena sentito.
1: Ancora no, però ho parlato con altre persone già un domani a luna, che avevano visto appunto il film e non gli hanno fatto proprio impazzire. Oltre al fatto che mi sono un po' informato sulla polemica con la figlia e...
2: Sì, perché molti dicono che non è molto accurato, ma in realtà... ci sono delle dinamiche in cui alcune persone che sono molto importanti nella vita di Michael Jackson, che hanno deciso di ovvero hanno voluto non partecipare o non hanno dato la loro immagine da utilizzare nel film, quindi il regista ha dovuto usare delle libertà creative, diciamo.
1: E hanno anche un po' tagliato certi discorsi che non erano molto comodi, immagino.
0: Tipo?
2: Le controversie Michael Jackson, faccio disclaimer, questo film arriva fino al 1988, quindi le controversie che si conoscono di più su Michael Jackson non sono ancora arrivate.
1: Il punto è che il film aveva già un terzo atto in cui saltavano fuori tutte queste cose e sono poi tagliato.
2: E ti dico anche perché c'era una clausola dell'avvocato.
1: Esatto, sì.
2: Vabbè, che non te lo permetteva fare.
1: Raccontato questo, di un artista così importante, io direi che possiamo passare a una delle tradizioni tipiche del Domani a Luna, che è il disco merda.
3: Disco merda. Steve Marley, let him know it's

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: I Che Mosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
7: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities. Fundamental of communication networks.
1: Ma quanti sono?
0: Building design for tropical climate series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci scrivo!
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo. Passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Il re è tornato. Senti ogni nota.
8: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

So, oh, mamma mia. So it was really

0: Mi sono svegliato in una stanza buia, umida, da solo. Io e la voglia di sopravvivere. Di uscire.
1: Enigma Room, una delle principali escape room di Milano. Più stanze, ognuna allestita a tema e supportata da una storia misteriosa. Sfrutta le tue capacità logiche, intuitive e di team building. Affronta Enigma Room dal lunedì al giovedì con altri 4 amici. Tu entri gratis. Info e prenotazioni su www.enigmaroom.it. Riuscirai a fuggire prima dello scadere del tempo?
2: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: finalmente!
1: Una bentornati. Nuova puntata! Questa volta pure con gli outfit giusti!
0: Qui, su Poliradio, dalle 4 alle 5!
1: Ora!
0: Godetevi la puntata, ragazzi! A dopo!
1: Intro!
0: Luca, ti abbiamo visto carichissimo nelle storie.
1: Allora, intanto...
0: Dove l'hai rubata?
1: Questa allora l'abbiamo dovuta prendere perché oggi è un po' una puntata esplosiva, quindi ci siamo dovuti vestire con il Kevlar, perché serve. Comunque, diamo subito i contatti perché chi ci sente non mi vede vestito bardato come un coglione.
0: E mi sembra giusto che possa
1: vederti.
0: E sto
1: pure sudando, quindi seguiteci anche su Twitch, twitch.tv/poliradiohit. Ma oggi... Che cavolo vogliamo dire?
0: Allora, intanto
1: di
0: vogliamo...
1: cosa c'è da parlare?
0: Vogliamo uscire un poco i personaggi di oggi. Parleremo di Minetti, parleremo di Mattarella. No, di Mattarella.
1: Del tuo idolo.
0: Del mio idolo.
1: Carlo Nordio!
0: Come al solito.
1: Applausi. Dove stanno? Dove sta il nostro pubblico?
0: Il pubblico
1: che è pubblico
0: tornato.
1: Di merda.
0: È un poco freddo, dobbiamo riscaldarlo. E quindi, ragazzi, ora...
1: Ma solo Nordio, io pensavo un po' di robe. Ti ricordi i film tipo di Hunger Games al Met Gala? Però prima che iniziamo voglio lasciarti con una perla, proprio partire col botto. Lo sai cosa ha detto Valditara?
0: Valditara è ministro dell'istruzione.
1: Che il fratello di Mattarella, ricordiamo l'ex presidente della regione Sicilia, non è stata ammazzata dalla mafia, ma è stata ammazzata dalle Brigate Rosse.
0: Real 4, P38 per chi lo conoscesse.

0: Brigate rosse scritto sul Presidente, lei mi sembra stanco, la metto dentro un areno.
1: Oh, comunque posso dire, mo capisco perché gli hanno mandato la Digos alla P38. Certi testi.
2: Giusto per dare un poco di contesto, quando si è insediata la Meloni, subito alla P38 è stata tipo una delle primissime persone.
1: Comunque hanno sentito i testi, dai. Boh.
2: Vabbè, ma sono un po'. Ma sono prego.
1: Scusa,
2: sono
1: ma
2: scherzosi.
1: Oggi vestito così devo essere insurrezionalista. Allora, per fare l'insurrezionalista rivoluzionario, dobbiamo andare a buttare merda anche su un altro evento che è successo in America.
2: Quante cose sono successe?
1: Il Met Gala, organizzato da Jeff Bezos,
2: il più grande miliardario. Non è il più grande.
1: No,
2: il più
1: quello
2: grande.
1: È quel coglione di Elon Musk.
2: Ah, perché Jeff Bezos è una persona molto intelligente.
1: Beh,
2: non si
1: guarda
2: sa.
1: Purtroppo non è che alcuni non è che sono dici stupidi alla Donald Trump, cioè alcuni sono intelligenti, anzi sono proprio delle menti criminali, diciamolo, perché all'inizio fanno anche i protettori della libertà, perché mi ricordo quando Jeff Bezos comprò il famosissimo Washington Post. Non so se lo conosci come giornale.
2: Certo che lo conosco, un privato che compra un giornale, assolutamente.
1: No, cosa io dico
2: molto...
1: il Washington Post.
2: Sì, sì, lo conosco.
1: Era famoso, cioè era quello, non so se vi ricordate, negli anni 80, cioè sicuro no, perché anche io non ero vivo, il famoso caso dello scandalo di Nixon, che venne, fecero il gate a Nixon, ecco, questa non me fanno parlare, mi hanno messo qualcosa di poteri forti.
2: Ti stanno sabotando, Luca.
1: Confessò Nixon col Watergate, proprio il Washington Post. Bezos mi sembra lo comprò nel 2010.
2: Quindi non c'entrava niente con Nixon.
1: No, non c'entra niente. Io ti dico, il Washington Post era uno dei famosi giornali, tipo come parla del Der Spiegel tedesco, del Times di Londra, okay, del New York Times, giornali famosi che hanno fatto la storia del giornalismo. Bezos lo comprò perché in bancarotta disse: io difenderò i diritti. Per
2: grande.
1: Poi quando Trump gli disse: guarda che gli arabi te sganciano un miliardo, Bezos cambiare completamente e fare propaganda pro Trump. E adesso cambiare completamente perché gli arabi hanno qualche missiletto su per il culo e quindi non gli possono più dare i miliardi.
2: È una bella storiella da raccontare.
1: E comunque ho organizzato sto cazzo di Met Gala che io voglio capire, ma che cazzo vanno a fa', che sembra una sfilata di moda, ma che cazzo vanno a fa'?
2: È una sfilata di moda.
1: E per fortuna però la gente si sta iniziando a rivoltare perché hanno avuto delle proteste fuori.
2: Allora, una cosa che sapevo, vediamo se la sai pure tu, è che per protesta contro Jeff Bezos, che ha avuto i soldi per finanziare Met Gala, ma non ha i soldi per pagare i propri dipendenti. E...
1: Ah, perché tra l'altro sta licenziando da Amazon,
2: sì,
1: da
2: esatto.
1: Washington Post.
2: Giusto per
1: perché
2: dare
1: perché facciamo tutta la tecnologia, facciamo tutta l'intelligenza
2: artificiale.
1: Poi se esplode una bomba e non c'è sta più la connessione a internet, che cazzo di intelligenza ti rimane? Nulla.
2: Bravo. Ecco, quello che volevo dire è che questa gente si è ribellata e
1: dopo
2: ha distribuito. D'ora in poi sempre così starai, Luca. Stavo dicendo che questa gente per protestare ha distribuito queste bottigliette piene di liquido giallo, chiaro riferimento al piscio, perché la gente non riesce a pisciare durante le ore di lavoro ad Amazon, e per tutta la città. Poi lo sai che hanno fatto? Perché questo non era abbastanza,
1: so,
2: Luca,
1: che gli hanno messo tipo anche i cartelloni di fuori.
2: Pure c'è pure il sindacalista contro Amazon che ha fatto che ha proiettato una vera e propria tipo discorso contro di lui.
1: So che pure là era usanza ormai che a questo Met Gala dovesse andare il sindaco di New York, no? E quest'anno Moran Mandani si è rifiutato.
2: Vabbè, me l'aspettavo.
1: Vabbè, ricordiamo che Moran Mandani è stato definito da Trump come un piccolo comunista.
2: E letteralmente un socialdemocratico. Ha fatto leggermente un poco di welfare. Aiutato.
1: Però che la cosa proprio orticaria l'America.
2: Sì, infatti, no, autobus gratis.
1: Ma d'altronde,
2: tasse.
1: Però ti posso dire, ci sono stati. Quello che però mi sorprende che molti attori che si sono sempre fatti, che ne so, mi viene Nicole Kidman, che ho visto le foto, che era una delle madrine di questo qua. Molti attori che si fanno sempre propaganda per i diritti umani e tutto, però poi partecipi a sti eventi, ti vesti così. Ma allora che cazzo, perché vi fa propaganda? Di, io sono ricco, voi siete dei poveri di merda, io so io, voi non siete un cazzo, per cita Alberto Sordi, e vaffanculo. Opp-

0: Non me ne frego un cazzo, Fabri Fibra, Jimmy Dez e Madman. Quante persone in una sola canzone?
1: Ma di cosa non ce ne può non fregare un cazzo?
0: Allora, secondo me è dell'America, ok? Che basta.
1: Però
0: Luca,
1: ti
0: mi
1: posso
0: sono rotto
1: dire,
0: le palle.
1: Possiamo tornare un po' in,
0: esatto,
1: casa nostra.
0: Torniamo
1: e anche per questo
0: nostra,
1: mettere un altro strato di Kevlar. Perché parliamo del tuo, che c'entra, cioè non è il protagonista ma è un deuterista. Parliamo di
0: Carlo Nordio.
1: Nordio nel caso di Nicole Minetti.
0: Facciamo un applauso, no? Grande, grande Nordio. Oh, ci sta regalando un sacco di content in queste settimane. Sempre di Nordio o di Trump stiamo parlando? Nordio
1: sono
0: mio...
1: felicissimo, porterò un botto di content.
0: Esatto. Allora, che cosa ha combinato
1: purtroppo
0: Nordio?
1: Purtroppo è il ministro della giustizia.
0: Della giustizia.
1: Però
0: cosa ha combinato?
1: Chi era Nicole,
0: esatto,
1: Minetti?
0: Allora, facciamo un attimo una storia, un excursus.
1: Torniamo
0: Nicole Minetti...
1: a parlare di quando c'era lui. No, gran... però, no, però il pelato,
0: no, non così indietro. Esatto, l'imprenditore ormai morto nel 2023, Berlusconi. Allora, Nicole Minetti era una ragazza, diciamo...
1: Faceva l'igienista mentale.
0: Faceva l'igienista dentale.
1: Dentale, o mentale. Vabbè, pure mentale, eh.
0: Ed è stata l'igienista dentale di Berlusconi. È lì che è iniziata, diciamo, la conoscenza. No, non posso dirlo, non posso dirlo.
1: No, era uno scoop, non lo sapevo.
0: È uno scoop,
1: cioè,
0: no,
1: quindi per fare l'igienista dentale, che era una laurea, cioè.
0: E non lo so.
1: Una persona studiata.
0: Ma magari come dici tu, Nicole Minetti è una
1: oppure
0: persona intelligente.
1: Oppure vendeva il. Vabbè.
0: Non lo so, magari si è fatta strada con le sue forze, non lo so. Berlusconi, questo.
1: Strada
0: fa.
1: Con le forze alla berlusconiana.
0: Berlusconi era un grande.
1: Vabbè,
0: amante.
1: Sì, perché non era stata pure condannata, scusami, quindi sì, si può dire.
0: Pure condannata. Vabbè, allora...
1: Non era stata condannata nel caso Ru. Vai, prego, allora, prego, maestro,
0: fammi parlare. Allora, questa Nicole Minetti, pian piano, come ho detto prima, ha iniziato a farsi entrare nella politica, ok? Prima ha incontrato Berlusconi, poi si è, diciamo, iscritta in altre liste di altri partiti, fino a quando finalmente è entrata nel governo, diciamo, Berlusconi. Ha iniziato ad avere molte amicizie, conoscenze. Quando ha una certa, ok, stiamo parlando del 2019, ok, è uscito questo scandalo nella villa del signor Berlusconi vicino a Como. Come si chiama la villa? Non me lo ricordo.
1: Arcore.
0: Alla villa d'Arcore, esatto.
1: Vabbè, la casa di Berlusconi.
0: È la fantastica villa. Ecco, ha organizzato Berlusconi uno di questi festini. Questi festini.
1: Ma erano vecchia, però, cioè, non era tipo sempre il festino legato al caso Rubbi, che addirittura lui chiamò la procura di Milano e disse che era la nipote di Mubarak.
0: Vabbè, comunque non penso ne abbia fatto uno di festino il,
1: allora,
0: mister.
1: Da quello che ho capito, che Nicole Minetti era stata riconosciuta tipo come la sua talent scout,
0: esatto,
1: di ragazze che volevano fargli compagnia.
0: Tutti quei giretti di ragazze un poco giovani, tanto giovani, ok?
1: Forse troppo.
0: Esatto, è stato gestito proprio da Nicole Minetti, che chiaramente è stata processata due volte. Uno per questo scandalo, l'altro perché ha mangiato soldi, esatto, soldi allo Stato, come al solito, non ci facciamo mancare nulla.
1: Classicamente è stata comunque, mi sembra, eletta non in Parlamento ma tipo assessore, mi sembra, comunale.
0: Sì, sì, da qualche parte è uscito, se no non avrebbe potuto rubare i soldi, no? Quindi qual era il fatto? Ecco, che dopo tutti questi due processi, cioè li ha persi tutti e due, ok?
1: Però gli hanno concesso la grazia.
0: Aspetta, non ha mai fatto un giorno di prigione, perché lei ha aspettato tutti questi casini burocratici. Alla fine, dopo, nel 2019, quindi dopo 7 anni di tutto sto casino, boh, il miracolo di Pasqua, ragazzi. Grazie a Nicole Minetti, ora se n'è scappata. Perché?
1: Non spoilerare, quello dopo. Però, diciamo, ha ottenuto la grazia perché ha dichiarato di avere, che era un figlio malato,
0: esatto,
1: adottato, e quindi gli era stato concesso la grazia. Ma la grazia gli fu concessa addirittura prima di marzo, stiamo parlando, mi sembra, inizio marzo, fine febbraio. Solo che adesso è scoppiato il caso perché il Presidente della Repubblica, l'ufficio stampa del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiesto spiegazioni al Ministro Nordio. Perché forse questa grazia non c'aveva i requisiti per essere data.
0: Allora, ora vogliamo un attimo di serietà. Allora, giusto per ricordarlo, ecco, questa doveva essere una grazia perché lei aveva adottato un bambino
1: malato,
0: senza genitori, però la storia diventa molto più
1: però
0: inquietante.
1: Posso dire un attimo una pausa, perché voglio ricordarti che Nicole Minetti era diventata famosa perché al tempo, molto tempo fa, adesso c'è un nuovo compagno che è entrato anche lui nella vicenda, però un suo ex fidanzato era Gue Pequeño.
0: Quindi
1: ti posso dedicare una canzone, cioè voglio un attimo entrare dentro Carlo Nordio, voglio interpretare Carlo Nordio, ti voglio dedicare una canzone a te.
0: Vuoi dedicarla?
1: Che ti dedicherebbe Carlo Nordio. Lo sai quale? Visto che gli scassi sempre il cazzo, visto che di sempre parlava sempre lui.
0: Oh, è sempre
1: mollami!
0: Lui.

0: mollami.
1: Non ti mollerò mai, Molla. Non ti mollerò mai.
2: Aspetta, vieni un attimo qua che ti inquadri meglio, perché abbiamo fatto un attimo un cambio, perché adesso sì, le cose forti l'ho detto, quindi
1: vi faccio vedere una cosa.
2: Se mi verrà a prendere i poteri forti, ma adesso tocca al nostro regista. Non te impicciare se sta ad ammazzare, dai, vieni, te non ammazzare loro. Gliel'abbiamo passato a lui il giubbotto.
1: Ragazzi,
2: perché adesso è il tuo turno. Adesso ci devi continuare a dire Michael Minetti, perché abbiamo fatto solo una piccola introduzione sulle già le sue condanne.
1: Sì, esatto. Però la paura è tanta, però ora sono al sicuro, posso dire tutto.
2: Che è successo però? Perché addirittura so che il giornalista Antonio

0: genitori, che quindi aveva bisogno.
1: Uruguay,
0: di...
1: In Paraguay i bambini stanno a fare la cocaina.
0: Ah, quindi loro non hanno bisogno di madri.
1: No, no,
0: di
1: sono già adottati tutti. È meno male. Lavoro minorile.
0: Cioè, c'è gente che ci pensa. No, ecco, questo bambino senza genitori aveva bisogno di qualcuno. E quindi, per come si chiama? Per missione umanitaria, questa ragazza.
1: Ma che cuore d'oro, posso dire? Una ragazza bella.
0: Questa ragazza è stata, diciamo,
1: con cuore d'oro.
0: Ricevuto la grazia. Così d'oro. Che a quanto pare ha voluto strappare questo bambino ai suoi genitori, ecco.
1: Che tra l'altro, per far vedere che il bambino stava male, mi sembra, erano andati in due ospedali italiani. Avevano messo tipo delle certificazioni degli ospedali italiani all'interno della richiesta. Solo che quando poi il Presidente della Repubblica, il segretario del Presidente della Repubblica hanno chiamato questi ospedali, questi ospedali hanno detto: no, sto bambino non è mai venuto da noi, sono falsi.
0: Quindi questo bambino che era malato e come si chiama, è senza genitori, orfano, non era nessuno dei due. E quindi questo bambino a caso è stato strappato dai genitori. L'avvocato dei due genitori è stato ritrovato morto. Cioè questa è una storia proprio da...
1: Aspetta, dai, ma stai cazzo già, che titolo del film è?
0: È pazzesca. Mare
1: però
0: fuori.
1: Ti posso dire... No, Mare Fuori era merda. Vaffanculo a Mare Fuori.
0: È bellissimo.
1: No, era merda.
0: Allora, stavo dicendo che tu non sei del sud, non puoi capire, però sei del sud a quanto pare.
1: Ma tu sei calabrese, quello ambientato a Napoli, che c'entra?
0: E noi siamo pure peggio. Comunque, chiudiamo ora la notizia, finiamo di raccontarla. Ecco, tutto questo casino è stato organizzato, cioè è stato portato avanti e portato a termine dal Ministero della Giustizia. Quindi da chi, signor?
1: Carlo Nordio.
0: Ah, ho sbagliato, scusa.
1: Vabbè, l'abbiamo, dai. Questo però ti posso dire, è un po' andato male su sti effetti, perché non era entrato a sospetto, l'abbiamo detto dall'inizio, che lo devi mollare. Tu devi andare, proprio, devi... Cioè, lo devi mollare, sta diventando peggio di te. Cioè, è presente le vecchie puntate con me, con Trump? Cioè, io ancora adesso non l'ho nominato. Cioè, l'ho nominato adesso, però, diciamo, ancora non lo sto nominando.
0: Invece, non lo so.
1: Ti stai accanendo. Ma che ti ha fatto quel poro vecchio che beve il vino dalla mattina alla sera? Perché se non bevesse vino dalla mattina alla sera, non mi spiego come fa di certe stronzate.
0: Ma tu ora perché mi dai la colpa? Cioè, è colpa sua se dici ste minchiate. Poi che dobbiamo portare in radio?
1: Colpa sua, però lo porti sempre. Ma poveraccio, lo lasci giocare a briscola. Farlo giocare a briscola.
0: Ma facesse più cazzate.
1: Quanto fa 15 più 18?
0: Quanto fa 15? Ma facesse più cazzate Salvini. Magari a questo punto cambieremmo un attimo
1: Salvini
0: personaggio.
1: Sempre... Ah, Salvini ce l'ha sulla patente. C'ha proprio scritto: sparo cazzate. Cioè, tu lo devi lasciare andare via, Carlo Nordio. Cioè, tu lo stai là, ma
0: sì, lo porterei a fare un bel aperitivo. Io sarei curioso di farlo sentire.
1: Così
0: te spiascica
1: tutto il tempo.
0: Bellissimo. Cioè, noi non ne parliamo in radio come se fosse una persona così distante. Però
1: ma invece, secondo me, lui ti direbbe, se sapesse parlare inglese, perché non penso lo sa bene, ti direbbe go
0: away. The Chemical Brothers.

0: salario giusto, cioè un trattamento complessivo che fosse adeguato sulla base dei contratti stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative, e mi avete fatto 8 domande sul caso Minetti, va bene?
1: Passa. Ok, nemmeno la Meloni riesce più a gestire questa situazione. È stanca pure della Minetti.
2: Ti posso vedere, vedo delle rimembranze con la segretaria alla giustizia, ex segretaria alla giustizia americana, Pam Bondi, quando gli chiedono Epstein, alla fine si è presa un calcio nel culo ed è stata licenziata dallo stesso Trump.
1: Succederà pure in Italia una cosa del genere?
2: No, vabbè, Meloni è però sicuro, forse Nordio, per tutte le stronzate che ha detto, mi sa che non hanno un bel appeal ormai.
1: No, diciamo che ormai tutto il centrodestra.
2: Ma pure la Repubblica ha avuto, cioè, che se stava una scaglionata,

0: a mal parole col nostro Matteo Salvini nazionale.
1: Questo non lo sapevo.
0: E addirittura quando la Meloni è intervenuta per cercare, diciamo, proprio separare la loro dialettica molto forte ad insulti, si è presa pure lei gli insulti da tutti e due.
1: Ah, quindi si è unita tutta,
0: sì, la cacciara. Sì,
1: che
0: si sono rivoltati contro i suoi servi.
1: Cioè, io immagino la Meloni tipo che cerca, tipo, non lo so, di prendere tutte queste persone che,
0: vabbè,
1: si fanno la guerra.
0: Vabbè, c'è uno che
1: loro
0: stava là a dire: ponte, io per la Padania devo fare il ponte. C'era un altro che invece diceva: perché noi la cultura italiana, noi allora paghiamo 200 miliardi per ricomprare un cazzo di quadro da New York e invece non ci facciamo ridare le opere veramente rubate.
1: Tipo, io tipo, me l'immagino tipo così. La Gioconda?
0: No, la Gioconda è l'unico cazzo di quadro che in verità è francese.
1: Si chiama Gioconda, non è francese.
0: No, no, è francese la Gioconda perché...
1: Perché l'ha fatta in
0: Francia. No, Leonardo da Vinci quando è morto l'ha lasciato al suo, diciamo, aiutante che era francese e questo aiutante lo donò al re di Francia.
1: Quindi la storia, la,
0: no, però il resto
1: la rivalità...
0: Allora, no, la Gioconda no, è francese. Il resto del Louvre è metà italiano che si è inculato Napoleone dall'Italia durante la prima campagna e l'altra metà è egiziano che si è inculato sempre Napoleone durante la campagna d'Egitto.
1: Quindi lucro un'ora grazie a noi, sto maledetto Napoleone.
0: No, non è vero, Napoleone è un grande.
1: Comunque ora Napoleone a parte,
0: no,
1: parliamo
0: non
1: di
0: mi insultare
1: attualità.
0: Napoleone. Parliamo di... Basta, non mi insultare Napoleone.
1: Ti sì. Piaceva Napoleone?
0: Ti ridò il giubbotto che mi sa che ti serve, però ti serve pure quello antitaglio.
1: Tu ti guardi... C'è andata te? No, un romano, un fascista.
0: Beh, a Roma c'è... Ma vaffanculo te questo... Che a Roma... Cioè, te dalla Calabria vieni a dire a me... A Roma siete tutti fascisti.
1: Vabbè, noi siamo mafiosi, però non fascisti almeno. Comunque, ora torniamo a noi. Ora, perché la Meloni ha sbottato sul caso Minetti? Cioè, aveva qualcosa di più importante da dire, vero? E diciamo di sì. Primo maggio, festa dei lavoratori, c'era chi grigliava e c'era chi invece in sala stampa, conferenza stampa.
0: Allora,
1: annunciava...
0: visto che sono come mi dice, quindi cioè io se fossi fascista adesso dovrei dire io non festeggio il 25 aprile, il primo maggio.
1: Vabbè, puoi mangiare la carne pure il primo maggio,
0: ah,
1: puoi dire
0: no,
1: che ti piaceva il pelatone ti piaceva.
0: No,
1: e quindi
0: pelatone te lo ficco per il culo.
1: Allora, raccontiamo perché cosa ha fatto la Meloni il primo maggio anziché mangiare una bella salsiccia senza doppi sensi.
0: Ma lei lo festeggia il primo maggio?
1: Non lo so, magari sì, il primo maggio sì, penso il 25
0: aprile. Vabbè, scusa, non fa cazzo tutto il giorno. Dovrebbe essere la festa dei lavoratori.
1: Allora, parlando di lavoratori, il decreto, finalmente salario giusto. Salario giusto che cos'è? Sarebbe una sorta più o meno di salario minimo. Che cos'è questo salario giusto? È il salario sopra quello definito dai contratti nazionali. C'era già,
0: cioè,
1: una legge
0: come in Italia abbiamo sempre dovuto chiamarlo salario minimo. Cioè, posso dichiararlo salario minimo come in tutto il resto d'Europa. Lo abbiamo dovuto chiamare salario giusto perché non è un salario minimo, perché è più minimo di quello che dovrebbe essere per l'Europa, no?
1: Sì, sì, esatto. Così minimo che alla fine non riusciamo nemmeno a garantirlo. Al minimo alla Meloni non piace, quindi l'ha chiamato salario giusto. È letteralmente un incentivo, però le aziende possono pure dire: no, vabbè, fuck it, non me ne frega un cazzo, non facciamo,
0: cioè, quindi
1: niente.
0: Quindi non è una cosa vincolante. Cioè, certo, ognuno può fare come cazzo gli
1: sono
0: pare.
1: Sono finanziamenti. Se li vuoi bene, se no vaffanculo e non ti prendi nemmeno i soldi che dà il ministero. Poi,
0: però,
1: come si chiama
0: queste cose che stai dicendo ora? Tanto tra un po' mi sa uno t'arriva una chiamata. Secondo me dopo questa chiamata ti devo ridare il giubbotto.
1: Mi sa che devo mettermi di nuovo.
0: Perché mo stai parlando un po' te troppo, cioè.
1: Beh, fin quando c'è, non lo so, libertà di stampa.
0: Però non lo sapevo. Vabbè, posso dire una cosa giusta?
1: Che cosa è? Quale?
0: Salario minimo? Si può dire che è una cosa giusta?
1: No.
0: Perché sono romano?
1: Perché sei fascista?
0: Va

0: Ah, ci voleva una bella base più rilassante, perché...
1: Basta. Vabbè, perché Colmi non era rilassante, bella anni 90.
0: È più rilassante di questa? No, comunque, torniamo a noi, ragazzi, perché la Meloni ce ne ha regalato un'altra di perla. Perché cosa? Ha così tanto cuori lavoratori.
1: Aspetta, però così, cioè, me lasci spiazzato. Io di solito sapevo era Valditara. Era Carlo Nordio.
0: E ora mi sto accadendo certe persone. Non posso parlare? Ah no? Citazione.
1: Puoi parlare, però mi sa che devi comprare anche il rivestimento del casco, quello balistico.
0: Ah sì, non si sa mai, ormai siamo nella lista di proscrizione. Comunque, la Meloni cosa ha detto? Oltre aver proposto questo bellissimo pacchetto che non serve a un cazzo di nulla. Oltre a aver proposto pure il decreto
1: questo
0: case.
1: Questo lo dici te, perché perché ci sta salvando dalla immigrazione clandestina.
0: Lo dice Mimmo 96.
1: Lo dice Benito Vinci Guerra da sola. Non esiste come persona.
0: E non lo so se esiste, però comunque
1: forse esisterà un giorno.
0: Il fatto è questo, che la Meloni ha avuto da gestire un altro problema in acque internazionali. La Global Smooth Flotilla, che è partita dall'Italia e doveva ritornare in, come si chiama, a Gaza per rompere il blocco, è stata fermata.
2: No, ma questa è un'altra, quindi hanno fatto più missioni.
0: E diciamo di sì, questa è la, non mi ricordo qual è, se la terza.
1: Allora, ne sapevo quella terza. Prima famosa, quella dove eravamo scesi, dove pure la gente era andata in piazza, era sì, di ottobre, mi sembra.
0: Esatto.
1: Poi c'era stata un'altra tipo turca che era partita dalla Turchia.
0: Ora mi sembra questa.
1: Esatto. Ma questa è sempre internazionale, no? Con tutta la gente da un po' tutto il mondo.
0: È global.
1: Global.
0: Fusumud, flotilla.
1: Pure io se vado di fuori con cartelle scrivo I am global. C'è scritto io sono globale. Ma che vuol dire?
0: Vabbè, se non sai l'inglese non è colpa mia, Luca. Va a tornare a studiare.
1: Ma no, lo comunque... so l'inglese.
0: Ma che cazzo.
1: Ma tu non sei manco tosta l'Inghilterra.
0: Eh sì, al nord.
1: Comunque, fa culo, sta.
0: Comunque, diciamo, Israele non l'ha presa proprio bene questo.
1: Strano.
0: Questo, come al solito.
1: Vabbè, giustamente,
0: quindi...
1: Però ricordate una cosa,
0: Cosa?
1: Che non avevamo ancora citato, ma come dice il buon ministro Tajani, il diritto internazionale vale fino a una certa. Ricordatelo.
0: Diciamo che non ho capito fin dove vale, perché Israele non è che ha fermato in acque israeliane, ha fermato un poco lontano.
1: Dove di preciso?
0: Vicino Creta. Quindi non proprio.
1: Ma quelle sono acque internazionali. Cioè, sono acque israeliane. Magari che era uscito che adesso Israele ha detto che si volevano comprare le isole greche perché gli erano state promesse. Non sto scherzando.
0: È state promesse. Ma 3.000 anni fa. Sì, vabbè, la storia.
1: Vabbè, storia di tutte le grandi democrazie.
0: Poi che cos'altro deve.
1: Democrazie.
0: Oppure la Turchia.

0: posso dire, ecco, da romano, che tu mi dici, ah beh, a parte tu c'è sta concezione che i romani sono tutti di estrema destra.
1: Vabbè, fatevelo un giro a Roma, poi vediamo.
0: Ma tu non ci sei mai venuto a Roma?
1: Due volte. Sì. Una volta ho incontrato un fascista, l'altra volta ho incontrato un altro fascista.
0: Capito, cazzo,
1: non lo so, mica è colpa
0: però,
1: mia.
0: Lasciamo perdere, perché in verità tu pensi che a Roma sono tutti fascisti. In verità a Roma siamo tutti revanchisti per l'impero romano, quindi quindi quelle terre in verità sono promesse a Roma. Cioè, so di Roma, quindi, una volta c'era Roma caput mundi.
1: Quindi ora iniziamo pure noi a fermare attivisti.
0: La terra britannorum fino vola l'aquila legiorum.
1: Quindi ora pure noi ci mettiamo a fermare attivisti, tipo, non lo so, in Algeria, perché non lo so.
0: No, è l'Algeria, è un'altra terra di... È l'altra, posso terra da nostra, giusta. Posso rivendicare il mare nostrum.
1: È come giusto che sia, sì. A questo punto...
0: Beh, se il diritto internazionale va fino a una certa
1: punto, esatto.
0: Roma caput mundi.
1: E quindi, per chiudere un attimo la notizia, la Meloni ha subito ha subito condannato questa cosa di Israele, questo attacco di Israele.
0: Ah, perché... Ma no, aspetta!
1: Questa cosa è incredibile. Questa cosa è incredibile. L'ha fatto, poi basta. Poi basta. Si è lamentata e poi ha detto.
0: Fatto una volta.
1: La Global su Mondo Famiglia. Esatto.
0: Ma cosa mi aspettavo?
1: Sono andati a fare cosa? A fare un po' di villeggiatura, secondo la Meloni. Però questo è un altro discorso.
0: Ma gli hanno rubato un pezzo di cuore. Medusa.
1: Piece of your heart. Piece of your heart.

0: Lo sai, Luca, cosa facevano nella Global Second Flotilla? Perché il tempo è tanto e la gente non sapeva cosa fare, quindi... vabbè, prova a pensare, cioè prova a indovinare cosa facevano.
1: Scopavano.
0: Hai indovinato subito, però...
1: No, ho visto la cosa... come si chiama quello di Ah, Tommasi, Saverio Tommasi. Saverio Tommasi. Però lui stava nella prima.
0: E non ha scopato lui.
1: No, perché gli avevano detto, vabbè, ma voi scopate, non mi ricordo che... Mi sembra Giuseppe Cruciari.
0: Strano. E lui è fissato con questa cosa.
1: Vabbè, Cruciari è fissato con... vabbè, lasciamo perdere. Comunque gli ha detto, voi state pensate solo a scopare. Sto basi gli ha fatto no, perché eravamo in otto su una bagnarola piccola. Come cazzo facevamo a scopare?
0: Effettivamente, tipo, al primo movimento crollavano tutti. Tipo, andavano...
1: non lo so, no. Ma non penso, cioè...
0: Esatto. Dai.
1: Vabbè, poi ricordiamo, Tommasi è comunque uno che dice che se inizi a prendere pillole ormonali è irreversibile, però vabbè.
0: Questa è un'altra pillola.
1: Di solito quando si scontrano due titani di questo tipo non nasce, non nasce un cazzo.
0: Facciamo un poco di sponsor, la puntata però, di quel podcast comunque. No, ma torniamo a noi. Tra l'altro, riapro e chiudo una parentesi. Cruciani è così tanto fissato questa cosa che ultimamente ha chiamato la Global Smooth Flotilla Global Condom Flotilla, perché hanno finito tutti i preservativi. Ora, io non so chi è che ha fatto
1: questa
0: notizia. Posso
1: dire Aura? Aura!
0: E direi Aura. Però... E lui stesso ha detto, no, ma io lo farei l'attivista. Cioè, io ho sbagliato lavoro. Cioè, questi qui si alzano la mattina, si fanno il
1: viaggio.
0: Vabbè,
1: perché non lo fa l'attivista, no?
0: Lui no. Fa quello pagato dal... Comunque, e quindi...
1: Secondo me lo pagano pure poco, se dovrebbe far aumentare lo stipendio.
0: Per quello che dice. Comunque, chiusa parentesi, perché sennò non finiamo più di parlare. E quindi questo è quanto. Ora, la gente che stava sulla Global Smooth Flotilla, quindi gente anche italiana che ha partecipato alla spedizione,
1: so che sono stati rimpatriati. Alcuni l'hanno rimpatriati, non hanno rimpatriato quelli con cittadinanza pure palestinese. E ricordiamolo che adesso per la nuova legge israeliana rischiano pure la pena di morte.
0: Esatto.
1: Quindi,
0: esatto.
1: Voglio fare il moralista, però ricordatevi che adesso là c'è la pena di morte.
0: Però, esatto, no, ma Israele è una grande democrazia. E vabbè, non lo so.
1: È vero che c'è gente che dovrebbe marci in carcere, però vorrei far ricordare cos'è la pena di morte. Ovvero, ti prendono, ti ammazzano.
0: Basta.
1: E tu potrei dire, alcuni, anche io penso che alcuni se lo meritano, però ricordate, ma chi siamo noi per giudicare? Padre Eterno?
0: Purtroppo no, però
1: Trump
0: Israele...
1: forse sì, però, perché ci si crede.
0: Sì, abbastanza. Però... Lui ha fatto un bel po' di cose. Che ha fatto Trump? No, Luca, cioè il tuo preferito.
1: Abbiamo ancora... Vabbè, intanto l'OPEC, per chi sapesse, era, diciamo, una specie di società che metteva d'accordo tutti i paesi, le monarchie del Golfo, per il commercio del petrolio. Adesso gli Emirati Arabi si sono rotti il cazzo e sono usciti dall'OPEC. Quindi, guerra in arrivo fra Arabia Saudita e Emirati Arabi? Forse sì.
0: Forse sì, forse no, speriamo di no.
1: Però questa guerra stava per finire, perché Trump ha lanciato una nuova operazione per andare a salvare le navi bloccate ad Hormuz.
0: Meno male.
1: Bene, i due cacciatorpedinieri si sono ritirati dopo 30 secondi dopo che sono arrivati dei missili iraniani. Trump allora ha riordinato un attacco dopo la tregua. La CIA l'ha bloccato perché ha detto che l'Iran in verità ha ancora il 70% dell'armamento sano.
0: Ancora?
1: Cioè, spero che siano, essendo della CIA, essendo dei cazzi, non lo so, essendo magari, che ne so, per sparare, sai, per far salzare il budget.
0: Dice che magari hanno bisogno,
1: hanno
0: sparato, e quindi
1: io spero
0: facciamolo
1: no.
0: Cagare a Trump, così ci paga di più.
1: Comunque, tutto questo che è successo è che a noi ci si alza di nuovo la benzina, quindi dai.
0: Non finiamo più. Cioè, non finiamo più veramente di pagare.
1: Vabbè,
0: di
1: cazzo te frega. Tanto basta che canti. Con Nino Manfredi, tanto per cantare. Forza Roma.
2: È una canzone senza titolo. Tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro. Che si può cantare pure senza voce. Basta la salute. Quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.

0: Comunque,
1: nostalgica la canzone. Bravo Luca,
2: in chiusura.
1: Cioè, poi non siamo fascisti.
2: Intanto è entrato pure con noi Brian e vuole fare un commento tecnico su Nicole Minetti. Brian, una parola?
1: Nessuna bellezza, parola.
0: Bellezza
1: e intelligenza. Grande Minetti, grazie Brian.
2: Signori, finita Polizzara, però Poliradio non finisce qua. Abbiamo dalle subito dopo Hull fino alle 18, Uncharted 18-19, Nerd dalle 19-20, Fritto Misto dalle 20 alle 21 e la replica di In The House dalle 21 alle 22. Noi vi salutiamo, prossimo venerdì sempre alle 4.
1: E buon weekend!
2: Ciao!

0: Just trust me.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Il re è tornato. Senti ogni nota.
8: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
7: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
10: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
11: Se è una startup e hai fame di clienti, fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati, anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
12: Mi sento già molto più grande.
13: All of the hits from yesterday to today. Only on Polyradio.

0: This is the new sound of Holly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: Signori e signore, sono quasi le 5 su Poli Radio, torna ufficialmente Hull. Che bellezza essere qua insieme a voi finalmente dopo tantissimo tempo. È veramente un piacere tornare dopo un po' di tempo. Ti accorgi di quello che ami solo quando lo perdi, è proprio vero, questa è una grande, grandissima verità. Non potevamo ricominciare meglio se non con i Van Halen e con il loro pezzo più storico, si intitola Jump. Saltare qua su Poliradio.

0: canzone dei Van Halen su Poliradio, su Hull, per ricominciare in grandissimo stile questa trasmissioncina che tanto, tanto mi mancava. E tanto, tanto mi mancava la bellissima sigla che abbiamo preparato per voi.
1: Oh, ma che cos'è questa roba?
2: Quando vai in onda?
3: Ma N80 tipo.
2: Tipo cosa?
4: Ma c'è anche musica italiana?
1: E musica vecchia?
2: Oh, ma è gratis!
5: Calma, calma, calma!
6: Ma lo sapevi che i migliori brani del passato,
7: del presente
8: e del futuro
7: sono solo su...
0: Solo sulla migliore musica del presente, del passato e del futuro, come dice la nostra sigla bellissima e inconfondibile con Silo Green che ci fa da sfondo musicale. Che bellezza, veramente. Non ripeterò, anzi ripeterò in continuazione quanto mi piaccia stare qua e quanto sia bello tornare anche dopo tanto tempo. Ma come vi dicevo, torniamo indietro nel tempo come facciamo di solito qua su Hull e ci eravamo lasciati al 1985, quindi questo vuol dire che questo venerdì torna in grande stile il 1984, anno che ha ispirato un artista incredibile, George Orwell, con il suo libro 1984, grandissimo, famosissimo, ne parleremo nel corso della puntata. Ha ispirato però anche un artista contemporaneo, perché il titolo di una canzone di questo artista è proprio 1984, in onore del suo anno di nascita.
9: 1984, vengo al mondo d'estate, Dio mi parla nel sonno, mi dice scusi quanto state, ho il permesso di soggiorno, sono nuovo da queste parti, parto ma non so se torno, non stare sveglio ad aspettarmi. Questo è l'anno dei miracoli, Crack si mangia coi tentacoli, muore e perde in guerra, Maradona al Napoli. Io sempre col pallone in mano, 7 su 7, piedi nudi sull'asfalto tra le vie strette, l'anno in culo.
0: Che spettacolo Salmo che ci racconta questo 1984 a suo modo, 1984 che è il suo anno di nascita, ci racconta appunto di questo giorno d'estate, effettivamente il 29 di giugno del 1984 veniva alla luce il buon Salmo e durante appunto questa canzone ci ricorda un po' quello che è successo, come il lancio di Macintosh da parte della Apple. Ma nel 1984, a dire il vero, visto che qua lanciamo e ascoltiamo canzoni del periodo del 1984 nello specifico, nel 1984 usciva Born in the USA di Springsteen, un uomo in jeans e con un berretto rosso in tasca, voltato di spalle sullo sfondo della bandiera degli USA. Questa storica copertina debuttava appunto il 7° album di Bruce Springsteen. Da quel 4 giugno del 1984 cominciò ad impazzire il mondo per il re del rock, a dire proprio il vero. Born in the USA, uno dei migliori album probabilmente della storia, in Italia arrivò come al solito un po' dopo, ma avremmo avuto il tempo di godercelo anche qua in lungo e anche in largo.

Grande anno per Springsteen con Born in the USA. Ritrovata qua su Hull, raccontava appunto Salmo nella sua 1984 di questo Macintosh lanciato dalla Apple. Effettivamente era proprio il 1984 quando Apple lanciava questo rivoluzionario computer con il suo fondatore, un giovanissimo Steve Jobs. Tra l'altro il lancio di questo computer avvenne in grande stile, come poi divenne anche marchio di fabbrica della Apple e di Steve Jobs stesso, andando proprio a ricreare uno spot pubblicitario quasi in stile cinematografico. Adesso siamo abituati a spot con l'AI, ormai è fatto tutto il computer. All'epoca appunto un certo Ridley Scott girava questo corto di lancio del Macintosh e fondamentalmente il ruolo principale era il racconto di questo mondo governato dalle macchine, anche un po' ispirandosi proprio al 1984 di George Orwell. Questo evento incredibile che lanciò appunto Macintosh nello spazio sicuramente lanciò al visibilio, appunto in visibilio, anche il pubblico, ma effettivamente il costo proibitivo non lo rese accessibile a tutti, tant'è che il Macintosh faticò a decollare. Solo con la linea iMac del 1998 prese effettivamente piede in quello che è il mercato attuale.

Take on me, haha. Che bello, che bellezza queste musiche dal passato, mi emozionano sempre molto. Arriva un'altra canzone emozionante, e come no, se la pensiamo legata al film, lei si chiama Never Ending Story.

80 e non solo, Never Ending Story, come appunto dicevo, soprattutto legata al famoso film dal titolo omonimo, anche se nella versione originale questa canzone non appariva, per esempio, in una scena iconica, quella del volo su Falkor, una delle scene più amate, non aveva proprio questa canzone, che poi appunto venne integrata nella versione internazionale. Assurdo pensarci, visto il successo sia del film che della canzone stessa.

Che bellezza, sembra quasi un inno, no, all'amore, questa canzone I Want to Know What Love Is, Foreigner, bellissima, su Poliradio, su Hull, mentre stiamo ascoltando il 1984. E nel 1984, super pezzo, super film, usciva nelle sale Footloose, grandissimo successo, anche per tutto quello che appunto dimostrava, raccontava il film, ovvero questa libertà di poter ballare, di potersi esprimere, che in tanti appunto non hanno ancora, secondo me. Io sono uno di quelli, non si sente molto libero di lasciarsi andare ogni tanto, e questa canzone ci ricorda che bisogna farlo.

verso la metà, anche oltre, di questa super puntata, e vi tocca arrivare anche ad ascoltarvi un po' di pilloline, un po' di curiosità che riguardano il 1984. Come dicevamo ad inizio puntata, il 1984 anche di George Orwell.

Eccovi, vi stavo aspettando, vi tocca questo approfondimento su George Orwell e il suo 1984. Beh, allora, di sicuro tanti di voi sapranno che il titolo 1984 è stato ispirato dal anno in cui è stato scritto effettivamente questo romanzo, ovvero il 1948, invertendo le cifre finali. Orwell ottenne proprio l'84 come, diciamo, simbolo di anno futuro, poi ormai per quanto ci riguarda è un anno super passato, anche se quello che tratta, insomma, questo fantastico romanzo, questo romanzo veramente storico, è appunto attualità tutt'oggi, perché ovviamente sappiamo tutti, no, il Grande Fratello, il tema principale di questo romanzo, un occhio, insomma, che ci guarda, che ci monitora, e che viene ancora oggi utilizzato come termine per indicare appunto una sorveglianza invasiva, no? Anche altri termini come pensiero, doppio pensiero, polizia del pensiero, insomma tutti termini coniati proprio a partire da questo romanzo, a rendere ancora più in qualche modo cupa l'atmosfera di questo scritto è stato sicuramente il fatto che George Orwell era in uno stanzino durante tutta la stesura di questo romanzo, affetto da tubercolosi, quindi insomma isolato, in qualsiasi situazione poteva trovarsi, ma peggiore di questa assolutamente no, per descrivere una realtà così distopica, che tanto distopica non è, perché in realtà è ispirato a tutti quelli che sono stati i regimi totalitari del Novecento, no? E quindi si va a parlare di propaganda, di censura, di controllo dell'informazione. Insomma, un super romanzo, un romanzo che appunto ancora oggi si studia e si dovrebbe studiare per capire certe dinamiche a cui tanti si rifanno anche nel gergo di tutti i giorni, veramente. Un romanzo incredibile. Da un romanzo così incredibile passiamo invece a una storia particolare, quella che riguarda il videogioco Tetris, inventato proprio nel 1984. Prima parlavamo di Apple, di Macintosh. Ecco, il principale competitor era IBM all'epoca, e per IBM appunto il programmatore russo Alexei Pazitinov, spero di averlo letto giusto, stava lavorando appunto a un test di intelligenza, e in qualche modo appunto dopo aver ideato questo test di intelligenza, si accorse che poteva benissimo essere un giochino. Il Tetris lo conosciamo tutti, insomma, questi mattoncini a quattro quadratini attaccati l'uno all'altro di forma geometrica diversa, che vanno a dover essere impilati l'uno sull'altro per poter andare a togliere un po' di righe. Il gioco appunto è questo. Effettivamente mette alla prova l'intuizione, l'intelligenza delle persone. Sicuramente Pazitinov non fu tanto intelligente, perché è vero che inventò questo giocattolo, non giochino, diciamo videogioco, non ci mise però la firma sopra, perché appunto gli rubarono il brevetto, perché non lo mise lui, poveraccio, e quindi insomma poi la Nintendo si prese di tutto e di più, e veramente tutti gli introiti che poteva farsi lui se le fece la casa nipponica.

tanti temi toccati in questa puntata di Hull col 1984. Abbiamo parlato di cinema, abbiamo toccato Footloose ad esempio nelle sale, Neverending Story, anche nelle sale C'era una volta in America, Sergio Leone con Ennio Morricone a comporre colonna sonora. Abbiamo parlato tanto di tecnologia, abbiamo parlato del Macintosh, abbiamo parlato di Tetris. Nasceva Mark Zuckerberg in quegli anni, nel 1984, quindi coetaneo di Salmo, abbiamo scoperto. Non solo Mark Zuckerberg, anche Katy Perry, Belle Rodriguez, Scarlett Johansson. Abbiamo anche tanti diciamo, come si dice quelli che fanno sport, gli sportivi, bravo, quelli che fanno gli sportivi sono loro, come ad esempio Fernando Torres, Andrés Iniesta, Mascherano, Snyder, insomma calciatori, chi più ne ha più ne metta, non stiamo qua neanche a elencarli. Vi faccio godere però questa voce incredibile, si tratta di George Michael, lei è Carlos Whisper, è già iniziata da qualche secondo, ma ce la godiamo qui su Poliradio.

Whisper su Poliradio in chiusura di Hull. Siamo arrivati alla fine, è stato un grandissimo piacere stare in vostra compagnia come al solito, veramente mi sono divertito un sacco, era un sacco che non lo facevo, venire in radio è sempre un'emozione unica e soprattutto con queste canzoni super emozionanti ancora di più. Però mi sono tenuto in fondissimo questa super chicca, perché volevo finire con la ciliegina, sulla torta, come è giusto che sia. Una canzone che dura 8 minuti e mezzo. Siete pronti, ragazzi? Perché dovete godervela tutta fino in fondo. Non mancate un secondo, mi raccomando, di questa super canzone, di questa super voce di cui abbiamo parlato troppo poco in questa puntata. Magari ce ne sarà tempo nel 1983. Intanto io vi lascio a questa canzone. Ci sentiamo settimana prossima, o chi lo sa, insomma, un venerdì prossimo, sempre alle 5, sempre su Poliradio. Grazie mille, ragazzi, è stato un piacere stare con voi. Ci vediamo. Grazie.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
9: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: È il pezzo più noto della colonna sonora di Superfly del 1972 a cura di Curtis Mayfield. Caro maestro, ben ritrovato ad Uncharts.
1: Ben ritrovato a te, caro Tank.
0: Come va? Come va?
1: Va tutto bene. Tutto a posto.
0: Puntata di oggi è ricchissima, che ci è venuta in mente un po' perché è anche un tema di una della rubrica Backbeat del mio programma, cioè The Nightbeat, per questo mese di maggio, cioè le colonne sonore dei film del filone che si chiama Blaxploitation. Poi parleremo anche di questo termine,
1: un genere di film che ha una storia incredibile,
0: anche
1: super rilevante anche storicamente
0: anche soprattutto dal punto di vista musicale, e quindi sarà il tema di oggi di questa nuova puntata di Uncharts. Benvenuti.

0: Esci dalla tua comfort zone. Esplora un mondo di musica. Sta per iniziare Uncharts.
1: Buon venerdì pomeriggio, ben ritrovati ad Uncharts. Ciao maestro, come va?
2: Ciao Dank, ben ritrovato.
1: Bene, bene. E, oggi appunto parliamo di soul e funk.
2: Cosa di cui non abbiamo mai parlato.
1: Mai parlato, assolutamente. In particolare dal punto di vista delle colonne sonore, dal punto di vista cinematografico. E è un genere che soprattutto in Italia e soprattutto nel 2026... forse nessuno si ricorda, o comunque in molto pochi.
2: Cioè, magari non in sé, però cose legate a quello sicuramente sono entrate nella cultura di chiunque.
1: Sì, assolutamente. Cioè, forse dal punto di vista cinematografico non siamo così familiari con quella che si chiama la blaxploitation.
2: Però l'immagine visiva, no, del pappone, col sì, cappello, con la piuma, la pelliccia, quella che è, diciamo, il pane quotidiano di questo genere cinematografico. Quella ce l'abbiamo.
1: Sì, ha influenzato tantissime cose, anche a partire dall'hip hop, poi.
2: Assolutamente.
1: Tantissimo. E, è appunto un genere di film nato tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 e si chiama blaxploitation, che significa letteralmente sfruttamento dell'immagine della comunità nera, cioè black e exploitation. Che è un termine un po' dibattuto, non viene spesso usato da coloro che ne furono i protagonisti, perché è un termine che forse la vuole sminuire questa parte.
2: È un termine non esattamente totalmente positivo.
1: No, è un po' come, lo dicevo anche mercoledì a The Night Beat, un po' come urban per quanto riguarda la musica rap.
2: Assolutamente, ricordiamo quello che diceva il buon Tyler.
1: Esatto.
2: Che urban è il nuovo modo di poter dire
1: line word,
2: una parola che non possiamo dire.
1: Non possiamo dire e non diremo. Però è un termine che, come appunto urban, è passato alla storia per indicare questo genere di film. E forse anche perché colui che è stato l'iniziatore di questo filone, cioè Melvin Van Peebles, l'ha utilizzata almeno per dire, in riferimento a Sweet Sweetback's Badass Song, cioè
2: il primissimo film di questo genere,
1: ha detto è nata la blaxploitation, in riferimento a quando è uscito. E direi proprio di cominciare dall'inizio.
2: Assolutamente.
1: Con Hoppin' John, dove suonano dei giovanissimi Earth, Wind & Fire.

0: Lennon dalla colonna sonora di Sweet Sweetback's Badass Song, con 3 A e 5 S in Badass, ripetiamo.
1: Sì, sì, per non, diciamo, per abbondare.
0: Esattamente,
1: come è giusto
0: per
1: che sia.
0: Mantenere proprio lo stile del film, perché è un, ho letto la trama, è una cosa veramente assurda. Mm. E, diciamo, parla, è il primissimo film della Blaxploitation, il genere musicale e cinematografico di cui parliamo oggi su Uncharts, in questa puntatona, una puntata appunto su di funk, di soul e di cinema, che è un cinema che adesso non si ricorda spesso, ma è anche un cinema molto politico e sì, molto, molto crudo, perché si vede anche quello che sono le lotte, no? In strada, la vita di strada è molto incentrato su quello. I personaggi sono spesso o detective di Shaft, ma anche criminali.
1: Assolutamente. E
0: più
1: c'è
0: criminali, detective.
1: Più criminali, sì, come in questo Sweet Sweetback's Badass Song. E c'è proprio l'immagine dell'afroamericano con del potere, che sì, è una cosa fondamentale, tant'è che le
0: sono gli agenti nella trama, sono gli,
1: esatto,
0: protagonisti, non sono i personaggi di contorno,
1: come diceva tra l'altro Ice Cube e Big Daddy Kane nella canzone dei Public Enemy, Burn Hollywood Burn, dove criticavano l'Hollywood di quei tempi, quindi anni 90 ma anche precedente, che vedeva gli afroamericani come semplicemente i personaggi stereotipati dell'inserviente.
0: Per... Sì, o quello, il saggio magico.
1: Sì. Oppure dal punto di vista femminile delle prostitute, sì, per esempio. È una canzone da recuperare assolutamente.
0: Non che nei film Blaxploitation manchino le prostitute.
1: No, no,
0: ci sono
1: infatti,
0: parecchie, però.
1: Però c'è
0: fatto
1: anche,
0: con condizioni di caos.
1: Esatto, ci sono anche dei protagonisti. Tant'è che, per esempio, questo Sweet Sweetback's Badass Song, da cui vi abbiamo ascoltato Hoppin' John di Melvin Van Peebles, era consigliato dalle Black Panther, quindi dalle Pantere Nere, ne era consigliata la visione. A
0: sì,
1: tutti,
0: proprio come. Che portava avanti proprio l'idea che anche il personaggio riprendeva un po' il suo potere,
1: sì,
0: pestava i poliziotti, gli scampava alla galera e si rifaceva, diciamo, di tutti i soprusi che gli venivano proposti.
1: Sì, storie eroiche e anche di successo. E in effetti poi l'arte serve, cioè, perché quando oltre al movimento politico c'è una rappresentazione artistica, poi la stessa lotta nella vita vera, diciamo, acquisisce una forza in più. A proposito di invece protagonisti poliziotti, forse insieme a Superfly la colonna sonora che ha assunto più importanza storica è stata quella di Shaft di Isaac Hayes,
0: il primo Oscar vinto da un compositore nero.
1: Sì, e tra l'altro c'è una storia bellissima riguardo a questi Oscar che tra poco vi racconteremo, perché è un po' lunga, quindi prima ascoltiamo un pezzo di Shaft, di cui è protagonista anche l'etichetta di Isaac Hayes, che è la Stax, di cui mi è arrivata una maglietta meravigliosa. Purtroppo non funziona la telecamera del regista di Twitch, quindi
0: su
1: non
0: Twitch poliradio.tv/poliradio.it,
1: esatto,
0: potete vedere purtroppo solo me che non ho una maglietta,
1: poi passo lì magari
0: integrale,
1: per farla,
0: esatto,
1: vedere.
0: Vieni di qua, nel dubbio potete guardarci e commentarci lì, potete scriverci su Telegram @poliradiobot, su WhatsApp al 320 320 5652, potete, se volete, se siete dei boomer, potete chiamarci al telefono, se volete, cioè, rovinarci la puntata, no, si scherza,
1: no.
0: Al 02 2 02 23 99 24 75 o 76. E adesso ci ascoltiamo finalmente il mitico Isaac Hayes
1: dalla colonna sonora.
0: Cosa si può dire? Di niente,
1: ma cioè, sentite anche, questa è una strumentale, sentite anche l'abilità compositiva di questo grandissimo. Questa è Alice Love Team dalla colonna sonora di Shaft.

0: Isaac Hayes veramente per me è come Mozart, cioè è un genio di quelli che ce n'è uno a secolo.
1: Sono d'accordissimo, ma se volete convincervi anche voi di questa cosa, vi raccomando veramente tanto di ascoltare la colonna sonora di Shaft, anche senza aver mai visto il film. Io non l'ho mai visto, per esempio, prima o poi devo recuperarlo.
0: Ma anche Hot Butter Soul,
1: Hot Butter Soul, sì, ma in questa colonna sonora veramente raggiunge dei livelli di qualità eterea proprio della musica incredibili. Io per esempio l'ho sentita dall'inizio alla fine per la prima volta l'anno scorso, l'estate scorsa, e mi ricordo ancora dove ero, cioè incredibile. E era un appunto Shaft, un poliziesco, come ce n'erano diversi per questo genere musicale.
0: Era un investigatore privato Shaft, sì. Non un poliziotto, quindi Si spiega.
1: Meno
0: personaggi non legati al sistema.
1: Sì, perché tra l'altro, a parte questo, cioè nel 71 i poliziotti forse non erano visti proprio benissimo.
0: Vabbè, quando mai?
1: In particolare da Isaac Hayes e dalla Stax, che poi avrebbero realizzato un intero concerto in aiuto di una comunità, quella di Los Angeles, anzi quella di Watts, vicino a Los Angeles, che era stata colpita, assediata dalla polizia. Quindi sì, ha senso che sia un investigatore privato. E ha vinto, come dicevi prima, l'Oscar, la colonna sonora di questo film, primo artista afroamericano a vincerla. Una cosa curiosissima e interessantissima: il grande Al Bell, presidente della Stax, ottenne questa candidatura con un lavoro di public relations che solo uno come lui poteva
0: l'uomo che risollevò la Stax dal primo dei vari baratri in cui si è trovata.
1: Stax è una delle etichette più sfortunate e attaccate della storia. Lui riuscì a risollevarla dopo che l'intero catalogo venne acquisito con un passaggio di proprietà, quindi un grande. Conquistò questa nomination grazie appunto a tutta la pubblicità, alle performance in TV che ottenne, e soprattutto riuscì a ottenere un'esibizione di Isaac Hayes la notte degli Oscar, quindi una anche lì
0: un palcoscenico inedito,
1: assolutamente, grazie a una minaccia che fece all'Academy. Cioè disse: o fate suonare Isaac Hayes alla cerimonia, oppure io chiamo una conferenza stampa domani davanti alla vostra sede e dico che siete razzisti. Un grande, cioè
0: veramente mitico,
1: un mito.
0: Beh, se pensiamo che poi questi casini sono ritornati fino a 10 anni fa,
1: sì,
0: erano
1: sì,
0: le stesse identiche cose che il mondo non sì, c'erano sì, neri da nessuna parte, nominati.
1: Ma la storia veramente non cambia mai.
0: Specialmente negli Stati Uniti.
1: Specialmente, esatto, negli Stati Uniti, come ricorda anche una delle ultime puntate che abbiamo fatto, quella sul rap, diciamo, di protesta.
0: Esatto.
1: Dove parlavano delle cose che stavano succedendo adesso. Poteva benissimo essere invece del 96 il 2026. Comunque, a proposito di colonne sonore di film black, insieme a Isaac Hayes, il più importante senz'altro è Curtis Mayfield, che dopo il successo di Superfly venne richiamato diverse volte a firmare le colonne sonore anche per altri artisti, tra cui per esempio Aretha Franklin, che ascolteremo un po' più avanti, e poi Gladys Knight and the Pips, che firmano la colonna sonora di Claudine, che si apre con questo pezzo meraviglioso, Mr. Welfare Man 1971. No.

0: Exploitation propriamente detta, ma comunque una colonna sonora della Madonna.
1: Della Madonna, esatto. Ma noi ci allontaniamo dal termine Black Exploitation. Diciamo colonne sonore di film a trazione afroamericana, che diciamo, è sì, un po' meno a effetto di Black Exploitation. Però, insomma, è un film, esatto, molto più romantico. Tra l'altro, il protagonista James Earl Jones, famosissimo per aver dato la voce a Darth Vader nella prima trilogia. Potete scriverci,
0: cioè,
1: se volete.
0: L'unica.
1: L'unica, no. Esatto. Sì.
0: Cioè, adesso ormai anche i prequel sono stati nobilitati, sì, cioè, dall'esistenza.
1: La cosa che fa ridere è che una volta venivi insultato se dicevi che ti piacevano i prequel. Poi
0: adesso sono
1: figuriamoci. Dopo quell'obbrobrio della seconda, anzi della terza trilogia. Vabbè, comunque,
0: non
1: appunto,
0: stiamo parlando di questo.
1: No,
0: questa è roba da bianchi.
1: Questa è roba da bianchi, esatto.
0: Noi non ne parliamo.
1: Noi ci ascoltiamo invece le colonne sonore del grande Soul qui ad Unchards. Il prossimo è un altro grande artista che si è prestato anche alle colonne sonore. Questa si intitola The Boss, che è un po' un termine autobiografico per James Brown, sì, che se c'era un boss era lui. Potete sentire in questa traccia i chitarristi che si cagano addosso, perché se sbagliano una nota sono morti. The Boss, James Brown.

0: una cosa che James Brown poteva dire con cognizione di causa.
1: Che tra l'altro è una frase che viene detta anche in Shaft. I'm a bad mother, tra l'altro nella versione live di Wattstax, Jesse Jackson, il reverendo Jesse Jackson, quando annuncia Isaac Hayes, dice "He's a bad, I'm a reverend so I can say it, bad, bad", poi fa una pausa, brother, invece di
0: che grande.
1: Bellissimo, anche quello un live da recuperare. Invece questa era The Boss di James Brown.
0: Pensa che, da che film veniva?
1: Oddio, mi cogli impreparato. Però James Brown ebbe un certo seguito per quanto riguarda

0: colonne sonore, che è una cosa che si conosce di meno, perché di lì si conoscono le hit come Papa's Got a Brand New Bag o Sex Machine, insomma, quelle famosissime. Però fece anche diverse colonne sonore, questa The Payback, che forse riusciamo ad ascoltare verso fine puntata, probabilmente no perché abbiamo poco tempo.
1: Siamo un po' passato a metà della puntata.
0: Comunque proviene dal film Be Cool,
1: okay,
0: del 1973, questa The Boss.
1: Adesso invece andiamo a parlare di un'altra parte molto importante dell'importanza della blaxploitation, perché era anche molto avanti sul fatto di avere protagoniste femminili.
0: Assolutamente.
1: Ci sono parecchie protagoniste donne in questo film. Abbiamo Foxy Brown e abbiamo soprattutto, diciamo, i film di Pam Grier.
0: Mm-hmm.
1: Questa, parliamo, il più famoso è Coffee.
0: Eh sì.
1: Da cui viene la traccia che ascoltiamo. Colonna sonora di Roy Ayers,
0: un altro
1: mitico.
0: Come ce ne sono pochi. Mi correggo un secondo, perché The Boss proviene da Black Caesar. Ho sbagliato. Viene riusata anche in Be Cool, che
1: però è un film del 2005. Probabilmente sarà usata in vari.
0: Sì. Però è stata scritta per Black Caesar. Dicevamo di Roy Ayers, uno che ha influenzato non una ma due generazioni della musica.
1: Anche probabilmente anche la terza.
0: Anche la terza, assolutamente. Qui in questa colonna sonora la protagonista non del film ma della musica alla voce è una cantante jazz, cioè Dee Dee Bridgewater, che canta questa colonna sonora. Questa è Coffee's the Color.

0: Allora, Roy Ayers dal film Coffee con Pam Grier, anche lei una delle figure più importanti di questo filone, e diciamo, del filone delle protagoniste femminili, sì, in generale, che ritorna, viene poi omaggiata dai uno tra i più, diciamo, conosciuti, sì, tra i registi che sono stati influenzati da questo genere, cioè Tarantino.
1: Assolutamente.
0: È protagonista di Jackie Brown, che riprende Foxy Brown, perché in realtà è l'unico film di Tarantino che viene da un libro.
1: Ah sì?
0: Sì, da un libro di Elmore Leonard, dove la protagonista si chiamava Jackie Burke. Quindi Jackie Brown è proprio per citare Foxy Brown, perché appunto c'era sempre Pam Grier.
1: Esatto, con tutto questo immaginario che compare tantissimo in Tarantino, sia dal punto di vista proprio delle immagini, sia dal punto di vista della musica anche.
0: Beh, sì, quell'uomo per tutti i suoi problemi, i suoi innumerevoli difetti, è un'enciclopedia della storia cinematografica
1: e
0: mondiale.
1: Anche di citazioni.
0: Sì,
1: sì, sì, sì. Un'altra colonna sonora che poi è divenuta notissima, oltre ha superato anche la fama del film, che è una cosa comune per questi film di cui abbiamo parlato,
0: sì,
1: probabilmente le colonne sonore sono tutte più famose dei film, è quella di Across 110th Street di Bobby Womack, giusto?
0: Bellissima canzone, che appare anche quella nel film Jackie, sì, Brown, per cui ho detto facciamo questo,
1: esatto,
0: collegamento. Appare anche quella in Jackie Brown, non so in che film appare per la prima volta, sicuramente non Jackie Brown, perché
1: faremo delle ricerche,
0: andiamo a ricercare.
1: In italiano si chiama Rubare alla mafia è un suicidio. Io adoro le traduzioni italiane. In inglese è proprio Across 110th Street,
0: film del 72,
1: come mi ricordavo. Sì, sì, del 72, firmata da Bobby Womack, che ebbe come appunto brano più famoso probabilmente della sua carriera proprio questo, la title track, che adesso andiamo ad ascoltare con questo inizio iconico.
0: Non tagliamo, basta.
1: Alziamo,
0: non diciamo niente.
1: Basta.

0: Mi sento male a parlare su questa outro, come mi sentivo male a parlare sulla intro.
1: Oh, bellissimo. Un pezzo veramente cinematografico, cioè si usa anche a sproposito delle volte, ma questo...
0: Secondo me è una delle più belle canzoni di tutti i tempi.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sono assolutamente d'accordo con te. Era Across 110th Street di Bobby Womack. Dal film omonimo. In questa puntata appunto dedicata alle colonne sonore dei film a trazione afroamericana, il film Black.
0: Perché poi una cosa molto divertente è che il termine X-Exploitation viene poi usato per un sacco di altre comunità, quindi anche per i film tipo per i cinesi. Aspetta, i miei preferiti, cioè tipo anche tipo non-sploitation per i film con le suore.
1: Ah, film, è vero.
0: Sono tutti quei film pulp che sono tipici degli anni 70, forse anche fino agli anni 80 arriva.
1: Sì, assolutamente. E in effetti, ora che ci penso, il cinema di exploitation, sì, poi è proprio un termine che si usa, ma questo forse è il primo
0: beh sì,
1: filone.
0: Blaxploitation è il primo filone che lo fa,
1: che exploit, diciamo,
0: che va nel pulp e lo fa anche per come rivalsa forse su come funziona il sistema,
1: assolutamente, sì, perché poi non è proprio una exploitation, almeno non nell'intenzione della maggior parte dei registi. Poi certo, una volta che diviene famoso, poi
0: una volta che sei sotto una major
1: effettivamente esatto, da parte dei registi probabilmente no, poi da parte delle major e delle case di produzione probabilmente sì, invece soprattutto per quanto riguarda il marketing, anche perché poi la fetta di pubblico afroamericano era una fetta di pubblico che per le major, composte principalmente da dirigenti,
0: vecchi uomini bianchi,
1: dirigenti, esatto, vecchi e bianchi, era un'incognita, un'assoluta incognita,
0: una cosa, un buco nero
1: vabbè. E anche grazie ai registi e ai compositori che invece provenivano da quella fetta di popolazione, poi sono riusciti
0: a esploitarla.
1: Esatto. Uno a cui non piaceva per niente il termine Blaxploitation è Spike Lee, giusto?
0: Spike Lee, un altro che ha tinto a piene mani, giustamente, da questa tradizione per fare anche qui dei capolavori.
1: Sì, che poi non sono inclusi nel termine Blaxploitation,
0: no,
1: perché poi fa riferimento...
0: Parliamo anche degli anni 90.
1: 90, si fa riferimento a una generazione precedente, però l'immaginario è lo stesso. Un altro grandissimo è misurato con le colonne sonore ed è Quincy Jones, anche per film non di questo filone, quindi film bianchi o comunque non prettamente black, ma in uno si dedica a una storia proprio di blaxploitation nuda e cruda, Comeback Charleston Blue, un poliziesco il cui protagonista, almeno per la colonna sonora, è un grandissimo, secondo me, nel Mount Rushmore delle voci del soul, poi ne discutiamo fuori onda,
0: assolutamente,
1: ed è Donny Hathaway con le musiche e la produzione di Quincy Jones. Questa è la title track, Comeback Charleston Blue.

0: Come back Charleston Blue con la voce meravigliosa di Donny Hathaway e le musiche di Quincy Jones, mentre questa è una delle intro migliori della storia.
1: Abbiamo, tra l'altro, abbiamo iniziato con dei allora giovani sconosciuti Earth, Wind and Fire e non abbiamo ancora chiuso, ma chiudiamo quasi ritornando con gli Earth, Wind and Fire mitici. Questa è Reasons.

0: Reason, Third Wind and Fire con questo falsetto meraviglioso. Che band
1: incredibile.
0: Posso dire, visto che abbiamo già detto delle take, miglior band dal vivo forse di sempre, gli Earth, Wind and Fire. Okay. Cioè non ne sbagliavano mezza, neanche una.
1: Sto pensando a se posso. Se puoi dirti altri esempi, però
0: ci pensiamo,
1: sarà per il prossimo episodio.
0: Esatto, cavolo, segniamocelo, le band live, bel episodio, segnatelo. Comunque Anchats termina qui, abbiamo ascoltato un po' di colonne sonore della Blaxploitation. Tra poco dalle 19 alle 20 c'è Nerd, poi Fritto Misto dalle 20 alle 21 e la replica di In The House dalle 21
1: con
0: alle
1: il mitico
0: 22 Meroa. Con il mitico X Station chiudiamo con un'altra colonna sonora firmata da Curtis Mayfield, qui la voce è quella splendida di Aretha Franklin.
1: Un'altra da Monte Rushmore delle voci del soul femminili, questa volta.
0: Ciao maestro.
1: Ciao Tank.

0: Top 40. Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Il re è tornato. Senti ogni nota.
8: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
7: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: E anche su Poly Radio sono le 7:02. Ma buonasera! Madonna, quanto ho abbassato le basi, sì, amici ascoltatori. Buonasera e bentornati a una nuovissima puntata di Nerd! Signore e signori, io sono Enrico in regia e davanti a me ho la bellissima faccia di
2: Gabriele. Buongiorno amici.
1: Buonasera, buonasera. Signor Gabri, come la va questa settimana croccante? Oggi questa è la settimana che io darò come soprannome croccante. Non so perché lo sto ripetendo tipo ogni giorno.
2: Ok, va bene. La mia prima settimana di lavoro sta andando bene.
1: Quanto vuoi piangere? Quanto vuoi già quittare?
2: Tanto, tanto.
1: Benissimo. Tantissimo.
2: Non puoi immaginare quando. No, scherzo, ovviamente.
1: Lo saprò tra poco. Quanto vorrò e quanto vorremmo e quanto vorremmo tutti noi quittare il lavoro. Se anche voi volete quittare il lavoro, non fatelo, ma ascoltate Poly Radio, ascoltate soprattutto Nerd e potete farci sapere i commenti sulle novità e le uscite di questa settimana scrivendo a Telegram al chiocciola Poly Radio Bot oppure su WhatsApp al 320-320-5652, sul telefono allo 0223-9924-7576 o potete vedere i nostri bellissimi faccioni su twitch.tv/poliradio.it. La sub con Amazon Prime è gratuita.
2: Sì, Enrico,
1: sono andato in extra bit.
2: Sei andato molto esplicito. Complimenti. Bravo, bravo.
1: Grazie,
2: Enrico.
1: Grazie,
2: complimenti.
1: Grazie, grazie, grazie.
2: Ti devo fare i miei complimenti. E niente, amici. Invece, voi cosa ci raccontate di bello? Cosa avete fatto questa settimana? Avete visto qualcosa di interessante? Io devo dire, sono stato un pochettino fermo. Ma ci sono tante notizie di cui parlare, vero, Enrico? Cosa è successo questa settimana?
1: Tantissime, perché weekend scorso, dopo la nostra puntata, andate a recuperare quella dove abbiamo intervistato Onirichi. Giusto?
2: Sì, sì, sì.
1: Non volevo sbagliare il nome, cioè, del nostro primo ospite.
2: No. Allora.
1: Comunque, volevamo dire che ci sono stati gli annunci al Comic Con di Napoli. Annunci, manga e anime di praticamente tutte le case discografiche. Discografiche. Le case editrici.
2: Ragazzi, oggi Enrico non c'è.
1: Sono stanchissimo, ragazzi. Io sono fuori a fare networking dalle 11 di stamattina. Ho la testa che ha sentito per 8 ore di fila hit estive italiane che mi fanno cagare. Quindi potete capire che in questo momento io ho un neurone ed è probabilmente anche in vacanza col neurone. Quindi,
2: complimenti Enrico.
1: Dicevamo, il Comic Con.
2: Napoli.
1: Il Napoli Comic Con ha aperto i battenti quest'anno e ci sono stati tutti i vari annunci delle varie case editrici. Di cui dobbiamo parlare di un grandissimo assente, perché a questo Comic Con praticamente hanno annunciato tutti tranne uno.
2: Chi è Enrico?
1: È Planet Manga. Perché Planet Manga è il grandissimo assente di questa prima edizione. In realtà no, scherzavo. No. Stavo vedendo l'annuncio sul quali sono gli artisti che puoi incontrare in fiera.
2: Ah, ok, pensavo stavi per fare una grande disinformazione.
1: No. Okay. No, ci sono stati tanti annunci da parte di tantissime aziende. Adesso ve li...
2: ve li andremo a narrare durante il corso di questa puntata.
1: Esatto.
2: Non perdetevi un secondo. E invece...
1: Scusa, io ho bisogno di prendere fiato, puoi parlare tu, ti prego.
2: Infatti tranquillo, Gioia, cioè ho visto che sei partito carichissimo. No, allora invece amici, oggi vi andremo a parlare anche di un po' di trailer che sono usciti questa puntata, di interessanti, di qualche notizia, di qualche cosina che ha detto Enrico. Perché come abbiamo annunciato già settimana scorsa, se ci avete ascoltato, se non l'avete fatto, come ha detto Enrico prima, recuperatelo, perché Ricky è stato un ospite gentilissimo ed è stata secondo me una puntata molto interessante, quindi potrete recuperarvela. Però andiamo a parlarvi di quello che ha visto Enrico, di quello che non doveva vedere Enrico,
1: non voleva leggere più che
2: esatto di quello che ho visto io. E niente, ci vediamo a parlare un pochettino di queste cose. Hai ripreso aria, Gioia?
1: Allora facciamo una cosa, io adesso mando una canzone così io posso riprendere ancora un po' d'aria.
2: Mi sembra una buona idea.
1: Cioè, respiro. Gente, seguiteci, mi raccomando. Sta continuando Nerd
2: come sempre
1: dalle 7 alle 8 ormai ci troverete, appuntamento fisso da qui in avanti fino alla fine dei nostri giorni. Ci andiamo ad ascoltare la prima canzone con Fly degli Spectrum.

0: Che bella che è questa canzone, direttamente alla mia playlist City Pop, che mi fa vibare e vivere. Cioè, questa canzone la voglio sentire in Giappone, ti prego. Io devo essere su uno Shinkansen triste, con le mie cuffie sopra le orecchie, una felpa, e poter ascoltare questa, le canzoni City Pop a loop, per
1: Madonna,
0: esempio.
1: Che descrizione poetica che hai creato con questa base in sottofondo, assurdo. Invece i nostri amici che ci guardano da Twitch, che mi hanno scritto, dei miei amici che ci stanno guardando da Twitch, proprio amici.
0: Bravi, scrivete.
1: Penso che si siano divertiti un sacco a vedermi ballare come un idiota mentre c'era questa canzone, però vabbè.
0: Questa canzone, se non riesci a vibare sulle canzoni degli Spectrum, sei veramente un, non te lo dico. Però,
1: che cattiveria.
0: Non cattiveria, io non volevo insultare i nostri ascoltatori. Volevo fare una cosa buona per una volta. Dai, devi sempre rovinare tutto.
1: Sì, esattamente.
0: Ma che ho?
1: Vabbè, stavamo dicendo. Enrico, qual è la cosa che non devi leggere che hai letto invece?
0: Yasumi Pun Pun. Ecco. Buonanotte Pun Pun di Inio Asano, signori. Che piantini sul finale. Mamma mia. Allora, facciamo una premessa. In questi prossimi minuti di talk noi faremo tanti spoiler di quello che è Buonanotte Pun Pun. Una serie che...
1: Possiamo farlo anche senza...
0: Vabbè, sì. Se vogliamo per entrare nel dettaglio, un minimo. Allora, cerchiamo di rimanere spoiler free, e poi dopo facciamo come Victor Laszlo, a un certo punto diremo: è il momento dello spoiler.
1: Okay.
0: L'inizio di Buonanotte Pum Pum, devo dire che a me non ha traumatizzato così tanto, soprattutto sulla parte dell'infanzia e della prima adolescenza, fino a... diciamo il main event che succede nel penultimo volume della Deluxe Edition. Perché... ovvero il momento in cui Buonanotte Pum Pum diventa molto più macabro e molto più cupo, anche da un punto di vista di rappresentazione di Pum Pum stesso.
1: Allora, io, partiamo dalle basi, non sono d'accordo. Allora, non perché non penso che l'inizio non sia traumatico, ma perché penso che siano dei traumi per un bambino. E giustamente per te, adulto che lo leggi, è diverso. Però tu devi vedere la storia come la vita di Pum Pum.
0: Sì, sono d'accordo. Però quello che posso dirti è che io ci ho visto uno spaccato delle vite di alcune mie persone che conosco. Per questo sono stato meno traumatizzato rispetto a molte altre persone. Cioè, nel senso che ho affrontato queste tematiche con amici. Non ti dico anche in parte personalmente, perché ho avuto tipi di esperienze differenti, comunque non piacevoli in alcuni casi, certo, che non sono del livello di Pum Pum. Sia chiaro, signori, non mi volevo ammazzare, niente di tutto ciò.
1: Sono esperienze particolari.
0: Dalla
1: violenza domestica all'abbandono.
0: Però soprattutto sono tematiche su cui io sono particolarmente sensibile, nel senso che sono tematiche a cui ho a cuore e che per me non sono... Cioè, il fatto che ne venga parlato non è mai un qualcosa di negativo. Quindi io l'ho visto come un grande manga in cui si riesce a dare giustizia a queste cose. Quindi è per questo che io non riesco a dire: mi ha traumatizzato, non lo volevo leggere. Anzi, questo discorso mi ha fatto dire: voglio leggerlo ancora di più.
1: Allora, io voglio specificare una cosa che forse non è trapelata. È il fatto che io non intendo trauma come un qualcosa di cui non si debba parlare. Anzi, tutto ciò che può danneggiare, cioè può ferire, secondo me è anche importante che se ne parli, perché così le persone hanno anche la possibilità di non solo rivedersi, ma anche un po' riconoscere queste tematiche, che molto spesso la gente ha paura di parlare. In Buonanotte Pum Pum si attraversa veramente la vita del protagonista, dalla sua infanzia in cui lui era una persona innocente a un po' il suo decadimento, perché giustamente lui parte come un bambino, e i bambini, io sono molto convinto e sarò sempre convinto, che sono innocenti, sono sempre le cose perfette e pure, non si nasce cattivi,
0: sì,
1: però, lui lo diventa a causa di tante problemi. E non chiamerei neanche Pum Pum proprio cattivo nell'animo, ma ha quel qualcosa di marcio che le problematiche non gestite creano. E secondo me, sotto quel punto di vista, Buonanotte Pum Pum è un'opera che dà spazio ai traumi di essere affrontati, ed è molto bello sotto quel punto di vista.
0: Allora, io ti dico una cosa sul fatto del non diventare cattivo. Secondo me in quel caso è sbagliata come cosa, nel senso che Pum Pum diventa a un certo punto ingenuo, non cattivo. Più che ingenuo, entra in un flusso di pensieri che non sono più controllabili, nel senso che quando succede il main event, quello che fa passare la trama da un dramma familiare a un dramma di una persona che non si sente adatta al mondo in cui vive, a lui che diventa artefice stesso dei drammi di altre persone e diventa artefice stesso del male della società che lui stesso rinnegava e non voleva essere, come dire, portatore di questo male, si entra in quella che è la psicologia delle persone di, come posso dire, andare a giustificare le proprie azioni. Quindi entrare in quel loop per cui dici: io non sono una persona cattiva e sono una persona, cioè, e l'azione che ho fatto è stata una scelta, passami il termine, razionale. Quindi stai dando una motivazione a quello che hai fatto, nonostante sia una cosa ingiusta, e tendenzialmente le persone direbbero: no, sei un pazzo. Quindi è il momento in cui lettore e personaggio si dissociano per la prima volta, secondo me, però tu allo stesso modo non riesci a criticare le scelte di Pum Pum.
1: Allora, non riesco a criticarle sotto dal punto... Allora, dal punto di vista umano le devi criticare.
0: Sì, però il discorso è che tu conosci la persona.
1: Esatto, e la parte affettiva che hai verso il personaggio ti crea un po' quella...
0: Ma non soltanto la parte affettiva, secondo me è il aver conosciuto la storia e perché è arrivato a quello che non ti fa odiare il personaggio.
1: Non lo odi, però è una persona, secondo me, cattiva per quello che fa, soprattutto alla fine. All'inizio, come detto Duce, magari c'è innocenza, c'è anche un po' quell'ingenuità del sbagliare perché non so che è sbagliato. Però a un certo punto si deve anche separare l'ingenuità dal senso comune, e Pum Pum ha fatto una cosa che per il senso comune è terribile. Io non dirò cosa ha fatto, non dirò perché l'ha fatto, però Pum Pum secondo me non è una brava persona. Per metà dell'opera, da quando è piccolo, e per me, come ho detto prima, per me è piccolo e non può essere incolpato.
0: Per me, per buona parte dell'opera, non è una cattiva persona. Possiamo dire che diventa una cattiva persona sul finale?
1: Sì, sì, direi di sì. Direi che questo può essere la linea di incontro migliore che possiamo creare. Però
0: dai, nella parte d'adulto non mi puoi dire che è una cattiva persona.
1: D'adulto
0: nel senso quando cerca lavoro.
1: Vabbè, no,
0: il discorso è quello, perché alla fine è la follia dovuta a un gesto impulsivo fatto anche per reazione di quello che stava avvenendo in quell'episodio.
1: Però è impulsivo il gesto? Cioè,
0: sì.
1: Non sa, è
0: non è premeditato.
1: Non è premeditato, assolutamente.
0: E quindi scusa, se una cosa succede lì per lì è impulsiva.
1: Sì, però non mi viene da dire che lui non fosse una persona da cui non te l'aspettavi un gesto del genere, soprattutto per...
0: No, io non me l'aspettavo.
1: Davvero?
0: E io pensavo che il suo esagerare, tra virgolette, questo carattere, questa non volontà di far male a qualcun altro, gli permettesse in questo momento di avere estrema razionalità, che è quello che io mi auguro di avere, nel senso, e questa è la riflessione che io fa... No, aspetta, questa è la riflessione che io porto alla fine della lettura di Buonanotte Pum Pum. Io dico: ok, ho visto questo episodio e da una persona che ha avuto quel trascorso mi aspetto che in quell'esatto momento abbia la razionalità di dire: non faccio soffrire qualcun altro perché so cosa vuol dire soffrire in quel modo.
1: Allora, sono assolutamente d'accordo, però secondo me, appunto, come hai detto tu, è una storia da cui si deve prendere spunto per non imitarlo.
0: Certo, certo, però quello che sto dicendo è: io mi aspetto che una persona che abbia sofferto in quel modo riesca a avere la mente lucida in quel momento. So che avere la mente lucida è la cosa più difficile del mondo. E tra l'altro, io adesso, permettimi questo volo pindarico, che tra l'altro è anche un ottimo collegamento.
1: Ho paura.
0: Per più motivi.
1: Vai.
0: È la stessa cosa che viene trattata in Omori.
1: Io non l'ho giocato.
0: E ti consiglio di giocarlo o almeno di guardarlo. Anche in questo caso si parla di un qualcosa dove il protagonista, in questo caso è un bambino e ha molte più, come posso dire, molte più colpe.
1: Davvero?
0: Sì. E sì, perché la sua, in questo caso è la sua invidia nei confronti di un'altra persona terza, che in quel caso è la sorella, e si sa all'inizio del gioco, okay, quindi non è spoiler.
1: Droppi mille spoiler.
0: No. È letteralmente la trama di base, quindi porta a una determinata conseguenza e porta poi la sorella a fare un determinato, ad avere un determinato, come posso dire?
1: Comportamento, gesto.
0: Comportamento e gesto. Okay. E il modo migliore che secondo me poi l'autrice è riuscita a raccogliere tutto questo è nel finale, perché il finale di Omori è una cosa sensazionale, quindi io vi consiglio di andare a sentire la canzone finale che si chiama Duet, ma adesso andiamo a sentire la canzone invece con cui è stato annunciato, ovvero My Time.
1: Terribile.

0: buonanotte, buonanotte, buonanotte. Oyasumi in giapponese vuol dire buonanotte, giusto per chiarire.
1: Quanti piantini veramente su questo film, su questo videogioco.
0: Io prima o poi lo devo giocare, Omori.
1: Giocone, veramente.
0: Penso che allora, sia uno dei giochi più famosi forse per la parte psicologica.
1: Sì.
0: Insieme ad Undertale.
1: Sì, diciamo che è uno di quelli che nasce da, oddio, com'è che si chiamano? Yumenichi. Yumenichi è il padre di tutti, il padre spirituale è Earthbound, è il padre spirituale di tutto, da cui poi Yumenichi ha tirato fuori la parte psicologica, da cui poi è nato Undertale, e da Undertale si è sviluppato tutta, cioè Undertale l'ha portato all'estremo. Da lì poi ci sono stati Omori, Undertale stesso con Deltarune, The Binding, no scusa, non The Binding of Isaac, no, com'è che si chiama?
0: One Shot.
1: Lisa.
0: Ah, Lisa.
1: One Shot.
0: Lisa bellissima.
1: Lisa and the Painful.
0: L'ho giocato, bellissimo.
1: Mamma mia.
0: L'hai giocato? Okay.
1: No, l'ho visto però.
0: Ah,
1: ho visto giocato.
0: Bello, bello che è Lisa.
1: One Shot, anche... Ce n'è un altro che è tipo Everwood, se non sbaglio.
0: Sì, ma non l'ho giocato.
1: È tipo un rhythm and game, una cosa del genere.
0: Davvero?
1: È un rhythm and game, però in stile Undertale. È strano, è carino.
0: Non conoscevo.
1: Sì.
0: Invece Enrico, ci sono stati gli annunci del Comic Con di alcune cose,
1: non pochi.
0: Allora, a me ne sono interessati due per lo più per adesso.
1: Va bene, cioè,
0: vabbè, sono tanti, però come al solito sono tanti nomi, magari qualcosa interessa a qualcuno, qualcosa non interessa a nessuno, tipo a me la maggior parte non sono interessati. Però è uscita una notizia importante, perché finalmente, dopo non so quanti anni, adattiamo Baki in Italia.
1: Olè, cos'è Baki? Io non lo conosco
0: davvero, no?
1: Sono ignorante in materia, che ti devo dire.
0: Allora, Baki puoi chiamarlo un pochettino il moderno Kenny Guerriero.
1: Ok, mi hai convinto.
0: Sostanzialmente è questo ragazzino. Si parte da ragazzino, adesso è un adolescente circa nell'arco attuale, forse un pochettino anche più grande, che è il figlio dell'uomo più forte del mondo.
1: Ok.
0: E tu dici...
1: One Punch è però il figlio.
0: Sì, è un... Vabbè, più realistico, diciamo.
1: Vabbè, Punch è stereotipico.
0: Allora, e sostanzialmente questo ragazzino odia suo padre. Perché? Perché suo padre è un po' un mostro. So, ha ucciso sua madre. E quindi ragazzi...
1: Un saluto alla madre di Baki.
0: Esatto. Vabbè. E quindi questo ragazzo passa tutta la sua vita ad allenarsi per provare ad affrontare il padre, affrontando avversari sempre un po' più forti, sempre un po' simile a Dragon Ball sotto quel punto di vista, che ogni volta arriva qualcuno di più forte. Nelle saghe che hanno adattato per adesso ad anime, affrontano Musashi Miyamoto, lo spadaccino del più forte della storia. Non so se tu conosci.
1: Ok. Forse sì, penso che ci sia Vagabond su di lui.
0: Vagabond è su Musashi.
1: Vedi un minimo.
0: Ma che bravo che sei.
1: Ho studiato, grazie.
0: E niente,
1: non ho mai letto Vagabond.
0: Baki è riconosciuto anche come molto come anime di combattimento, come shonen, perché è molto molto molto esagerato.
1: Ok.
0: Vedi persone che scalano i muri lisci, vedi gente che lotta.
1: Vabbè, con... è uno shonen classico, pur nudo e crudo. Tra l'altro esce la versione completa a 24 volumi.
0: Beh.
1: E l'edizione è finita, quindi in Giappone almeno. Sì. In Italia sarà adattata con un'edizione Kanzenban da 300 pagine l'uno. Quindi mi aspetto anche che il prezzo sia un po' altino.
0: Io non so cosa voglio dire Kanzenban.
1: Allora, la Kanzenban, ok. Momento spiegone tecnico. La Kanzenban è il formato di lusso giapponese non cartonato, perché esiste anche la versione cartonata.
0: Antone.
1: Che è la versione, a differenza della Tankobon, che è quella che invece la gente considera il fumetto normale giapponese, quindi quella piccolina, la Kanzenban è più grande, è molto più larga, ha tendenzialmente, non per forza, però delle pagine a colori o delle pagine aggiuntive che vanno a racchiudere dei lavori fatti dal mangaka. Tendenzialmente raggruppa più di un volume all'interno dello stesso volume, quindi è un volume e mezzo del Tankobon, viene tendenzialmente adattato in un singolo volume della Kanzenban. In Italia esistono diverse versioni della Kanzenban, una di quelle che mi viene in mente per primo è quella di Full Metal Alchemist.
0: Ok,
1: la nuova versione di Full Metal Alchemist è una Kanzenban.
0: Ok, adesso ti farò arrabbiare, l'unica parola che ho capito di tutto il tuo discorso è Full Metal Alchemist.
1: Mamma mia, che schifo. Cioè, gente, rendetevi conto, questo qui è quello che sta facendo con me, nerd.
0: Scusate.
1: Sgogna mediatica per te.
0: Madonna, veramente terribile. Non finisce!
1: Non finisce! Te ne devi meritare tutti!
0: Vabbè, arrivi tutti quanti! Vabbè, invece, facendomi insultare di nuovo, già che ci siamo adatto a questo punto, io parlo anche dell'altra opera che mi è interessata, ovvero Overlord The New World. Non so perché tu conosci Overlord.
1: Sì, di nome, solo perché è strafamoso, ma non l'ho mai letto e non mi ha mai affascinato.
0: Overlord è il mio isekai preferito, perché è l'unico isekai in cui io trovo un po' il senso, perché gli altri isekai sono sempre protagonista fortissimo che arriva e salva il mondo. Invece anche questo qua è diverso, lo sai perché? Prova a indovinare. Io ho detto
1: perché il mondo finisce nell'oscurità.
0: Che frase terribile mi ha detto. Va bene, fammi parlare.
1: Allora, il primo numero è letteralmente un tizio con le corna scheletriche. È letteralmente il demone delle catacombe di Dark Souls 1.
0: Vabbè,
1: è uguale, non mi puoi dire di no. Com'è che si chiama?
0: Nito. Allora, sì. Diciamo il twist di Overlord è che il protagonista è il cattivo a questo giro, è questo non morto, questa persona che giocava un sacco ai MORP online, MMORPG.
1: Ok.
0: Quindi giochi tipo World of Warcraft, per intenderci, che viene introdotto nel mondo, non del gioco, ma in un mondo fantasy, con, diciamo, le caratteristiche che aveva sul gioco. Quindi era un non morto che aveva la sua catacomba, di cui lui era il capo, era membro di una gilda, però soltanto lui entra nel mondo nuovo, e tu vedi un pochettino, e per me questa è la parte più interessante, come lui stia provando ad essere il cattivo, ma anche allo stesso tempo il buono, perché lui una volta era umano e quindi prova simpatia verso gli umani, non è che distrugge tutto quello che si trova attorno, ma per natura di non morto lui è cattivo. E può sembrare molto una scusa stupida detto così, però è molto interessante secondo me da seguire. Poi c'è un cast molto interessante con dei nomi che mi fanno spaccare dalle risate. Abbiamo Sebastian, il maggiordomo,
1: va bene.
0: Abbiamo Albedo, Rubedo e Nigredo, che sono le tre sorelle, che sono le tre fasi della pietra filosofale, che sono comunque, cioè, per me è divertente. E poi la cosa anche più divertente dei nomi, che ci

0: Mamma Afterlife, che bella, degli Evanescence, di la sigla fatta per Devil May Cry, bellissima, a me è piaciuta. Allora, adesso sto per dire una blasfemia, i miei amici che mi stanno ascoltando da casa mi uccideranno, però a me non è dispiaciuto troppo l'anime di Devil May Cry. Si sono lamentati un sacco di persone perché so che non è fedele ai giochi, io non li ho giocati, metto le mani avanti, scusate, però non ho trovato una visione piacevole. Per il fatto che Dante non sia Dante, che sia più concentrato su Lady, siamo d'accordo tutti, però a me non è dispiaciuto. E poi questa sigla è bellissima. Perché però l'ho messa, ragazzi? Perché hanno annunciato la seconda stagione, è già uscito il trailer, si vede Virgil, che io ho detto che non li ho giocati, però so più o meno la trama e io adoro i vari personaggi che sono, per quel poco che so, e niente.
1: Incredibile come tu sappia già tutto, io non so neanche, cioè io conosco tanto Dante di Devil May Cry,
0: non
1: e
0: hai,
1: basta.
0: Non hai mai visto Virgil?
1: No.
0: Non hai mai sentito Buried Alive? No, davvero?
1: No. Sono completamente in blind.
0: Terribile. E niente, guarda di l'anime, anche se non c'è niente, così potrei dire che è brutto e ti vai a giocare i giochi.
1: va bene, è quello che farò. Non so se hai visto, tra l'altro avevano annunciato un altro anime in questo periodo, che è quello di Kagurabachi.
0: È vero, avevo dimenticato. L'anime migliore di tutti i tempi. L'anime ancora non è uscito, è l'anime migliore di tutti i tempi.
1: Allora, io non lo so. Allora, dovete sapere una cosa, io ho un attimo un problema con i nuovi shonen. Cioè, nel senso che finora non ce n'è uno che abbia detto, cioè, tolto Chainsaw Man, non ce n'è uno che abbia detto wow, questo anime è fighissimo. Cioè non c'è nessuno che secondo me è entrato nella cultura pop talmente tanto quanto quello. Perché ho provato a leggere Jujutsu Kaisen e mi ha stancato. Ho provato a leggere Tokyo Revengers e a un certo punto stavo vomitando per quante volte la storia fosse uguale. Ho provato a leggere cos'altro? Non lo so.
0: Ho provato a leggere tante cose.
1: Gachakuta.
0: Ah sì, ne stanno parlando tutti bene, io non l'ho visto ancora.
1: Allora, quello che dicono tutti è che Gachakuta ha design della Madonna, ma una trama scritta da un bambino di 5 anni.
0: Non lo so, la scrittrice sembra simpatica, ho soltanto letto che su Twitter risponde a tutti.
1: Probabilmente sarà simpatica, ma non sa, cioè, un conto è essere un'autrice simpatica, un conto è saper scrivere.
0: Mi sembra giusto,
1: Vabbè. Comunque, parliamo degli ultimi annunci del Comic Con.
0: Una virgola su Kagurabachi, io ero ironico, perché io l'ho letto un pochettino, però mi sono fermato perché io l'ho iniziato a leggere quando era uscito il terzo capitolo.
1: Ok.
0: E c'erano tutti quanti che facevano l'anime, che bel manga, incredibile. E sono usciti un sacco di meme. Non so se la gente conosce Fear and Hunger come gioco.
1: Fear and Hunger, sì.
0: Era uscita una mod in cui potevi affrontarlo, tipo quando era uscito il secondo capitolo, perché la gente metteva così tanta hype, poi è morta. E adesso stanno facendo l'anime, quindi secondo me per adesso il meme ripartirà un attimo.
1: È come Kaiju Number 8. Non so se tu hai visto l'hype che hanno creato intorno a Kaiju Number 8.
0: Io l'avevo letto, sono arrivato anche a un buon punto, mi sa che sono tipo, suppongo metà, anche tre quarti, però poi l'ho droppato, ma perché erano io?
1: Io l'ho droppato al secondo numero, perché io, coglione che sono, ho preso le due variant, il box, tutti i cazzi e mazzi, io ho 14 numeri 1 di Kaiju Number 8, ho letto il box che contiene il numero 1 e il numero 2 in esclusiva anticipata, è una merda, io al secondo ho detto fa schifo. Ma fortunatamente Coconino Press ci ha salvato e ha annunciato qualcosa di decente, ovvero l'Omnibus Edition di Tatsumi, che contiene i lavori fatti da Tatsumi, un grandissimo mangaka dell'epoca del Gekiga, quindi andatevelo a recuperare, veramente per farvi una cultura della storia del medium manga, soprattutto alle origini, oltre Osamu Tezuka, che ricordiamo essere il dio dei manga. Poi abbiamo una riedizione di Dentro Mari di Shuzo Oshimi, che ha questo tratto molto particolare caratterizzato dal tratteggio e dallo sfumato che soltanto lei sa fare. Dentro Mari, praticamente, se non vado errato, è la storia di un ragazzo che riesce a finire all'interno di una, diventa miniaturizzato e finisce dentro una persona. Cosa? Che è una donna.
0: Oddio.
1: È il ragazzo di Kikomori.
0: Oddio.
1: Però non c'è nulla di sessualmente esplicito.
0: Grazie, cioè, a Dio, sarebbe stato veramente strano.
1: No, in verità è tipo scoprire quello che c'è all'interno di una persona, nel senso di come è fatta dentro.
0: Nel senso letteralmente.
1: No. Io adesso ti muto e non parlerai per il resto.
0: No, ma nel senso letterale, se sta dentro, è tipo esplorando il corpo umano.
1: No, non è in quel. No, nel senso conoscerla.
0: Ah.
1: E poi l'ultimo che volevo andarvi a consigliare è Fiore di Taiyo Matsumoto. Diciamo che Taiyo Matsumoto non ha bisogno di presentazioni, mangaka di Ping Pong, Tekken Creed, Tokyo Earthquake, se non sbaglio.
0: Ah, okay. Bello.
1: Non ha l'anime.
0: Allora ho sbagliato, perché ho visto un anime che era tipo Tokyo Magnitude 8, qualcosa.
1: No, non fosse... è quello. Okay,
0: scusate, allora non capisco niente.
1: No, comunque è uno dei mangaka più in voga, che tutti dicono che è da tenere una piccola gemmetta da... da preservare, da conservare. Piace molto di più in Europa che in Giappone.
0: Davvero?
1: Sì. Lui come Jiro Taniguchi.
0: Ok.
1: Taniguchi lo conosci?
0: Dimmi un'opera.
1: Blanca. Non lo... aspetta. Ai tempi di papà.
0: No, no.
1: Il viale dei ricordi.
0: Non è che se continui a dire nomi miei.
1: Fai schifo. E poi l'ultimo è il vicolo della giovinezza di Kazuo Kamimura. Anche questo mangaka storico da andare a recuperare, sono soltanto due volumi, quindi recuperatevi anche questo.
0: Sì.
1: In più volevo parlare di tre nuove edizioni che sono uscite, o alcune che stanno per uscire in questo mese di maggio, e alcune sono già uscite nella fine di aprile, che sono la Grimoire Edition di Atelier de Witchet.
0: Bello, lo so.
1: Io sono molto tentato, l'unica cosa è che è un'edizione molto lusso, costa 20 euro a volume.
0: Ma guardati l'anime, vedi se ti piace e poi ci pensi.
1: Ma so già che mi piacerà l'anime, perché è proprio quello slice of life, non slice of life, ma quel tratto dolce che un po' mi attira, nel senso che sono abituato tanto a vedere le cose, passami il termine, maschie, ovvero Chainsaw Man, motosegue coperte di sangue che squartano persone e devono squartare diavoli, eccetera eccetera, e il tizio vuole fare sesso perché letteralmente questo è Chainsaw Man, ed è anche Dan, ne parleremo dopo. Le e poi invece avere le maghette che devono prendere l'erbetta, tipo Frieren, mettiamolo così, anche se Frieren dopo un po' mi ha rotto i coglioni. Devo vedere se Atelier of Witchet non mi rompe i coglioni. Un altro invece, se dobbiamo parlare di cose più maschie, c'è Shigurui, che invece è un manga che tratta, come Vagabond e l'immortale, il tema degli assassini e dei samurai. Quindi anche su come Kenshin Samurai Vagabondo. E poi l'ultimo che invece volevo parlarvi è 100 metri, di cui a novembre è uscito il film su Netflix, con uno studio di animazione dietro della Madonna, che ha avuto un grandissimo successo. Io sono molto indeciso se prenderlo o no, sono soltanto due numeri, quindi forse uno strappo alla regola ce la farò, non lo so, dipende dal budget quanto, se riuscirò a risparmiare abbastanza oppure no, se no al massimo lo prendo in fiera, vabbè, ma questo lo diamo agli hard sentenza. Quindi adesso ci andiamo ad ascoltare una canzone, e poi così vi prepariamo per uno degli ultimi talk, perché non ce ne rendiamo conto ma sta volando questa puntata, e parleremo finalmente di Yomi no Tsugai, visto che vi ho teasato tantissimo la scorsa volta con il buon Rick, e anche di Dandadan, perché mi ha detto il buon Gabriele che ha delle opinioni abbastanza succulente, quindi mi farà dire lui.

0: E questa era Twilight da To Be Hero X, cantata da Lucky Chan. Adesso Enrico riderà. Sostanzialmente su To Be Hero X ci sono tanti vari eroi. Una di questi è Lucky Chan, che è chiaramente ispirata da Tsune Miku. E lei è un po' la cantante del gruppo ed è molto carina. Le sue canzoni, nonostante io non sia fan dei Vocaloid, lei sia molto ispirata, però comunque sono cantate da non un registro musicale, dico una persona, perché poi fan delle Vocaloid non se ne ammazzano, tipo se dico qualcosa di sbagliato.
1: Fanno cagare! Basta! Fanno cagare, Tsume Miku, io la voglio. Deve implodere quel personaggio. Ha rovinato la musica.
0: Ma povera Stelvis!
1: No!
0: È uno dei take di tutti i
1: tempi. No!
0: Ok, scusa.
1: Non mi importa, è una canzone di merda quella di Tsume Miku.
0: Ce n'ha mille!
1: No, tutte!
0: È la Madonna.
1: Fanno tutte schifo. Sono andato una serata di Vocaloid perché c'era la J Night una volta e c'era la serata Tsume Miku. Volevo. Mi stavano esplodendo le orecchie per lo schifo.
0: Scusa.
1: Va bene? Ok? Io non ho mezzi termini, basta. Parliamo di cose belle, parliamo di Yomi no Tsugai.
0: Va bene, volevo un attimo.
1: Dimmi.
0: Ci è arrivato un messaggio
1: di tutto.
0: Di Davide da Telegram, che mi ha scritto: terribile opinione su Devil May Cry. Allora, io lo sapevo che ci sarebbe stato un po' di indignazione, però devo dire che comunque non è così. Per me assolutamente, scusate, inizio a fare la voce un po' più maschia. Per me non è così male come opera. Invece
2: è una cagata pazzesca.
0: Va bene, allora non parlo più. Va bene, Enrico, io non ho visto Yomi no Tsugai.
1: Ah, dopo che ti ho invitato a vedere. Da quanto tempo?
0: Beh, 2 settimane, cioè.
1: Sono solo 4 episodi, lo sai?
0: Ho capito.
1: È appena uscito il quinto, quindi non hai scuse per non vederlo.
0: Lo vedrò, ma perché lo devo vedere, Enrico? Convincimi.
1: Allora, Yomi no Tsugai è il manga dell'Arakawa,
0: okay.
1: Ovvero yeah. L'autrice di Fullmetal Alchemist, che dopo aver fatto Fullmetal Alchemist, Silver Spoon, La leggenda di Arslan, soltanto dal punto di vista dei disegni, e un altro manga in questo momento mi sfugge il nome, la chat può ricordarmelo, o scrivendoci su Telegram per il Radio Bot, o su WhatsApp al 320 5652, chiamandoci al telefono 0223 992 47576, o su Twitch con Poliradio IT.
0: Quanto sei bravo, Enrico, ricordare.
1: Sono fortissimo.
0: Smetti di respirare ogni volta che dici.
1: Certo, sì, perché devo dirlo tutto d'un fiato. Comunque, quello che parla Yomi no Tsugai è due fratelli separati dal giorno e della notte.
0: Ma vedi tu.
1: Che strano, biondi, uno è biondo e l'altro no.
0: Vedi tu.
1: Praticamente questi due nascono in un paese che è slegato dal mondo ed è protetto ed è come se vivesse in un mondo steampunk, o meglio, perché steampunk è molto medievale, e non sanno che il mondo esterno invece è arrivato agli anni moderni.
0: Ah.
1: Quindi quello che succede è che a un certo punto vorranno prendere il fratello che è rimasto in questo villaggio, l'altro è scomparso, non si sa dov'è, e gli dicono: voi fate parte di una profezia, dovrete avere due poteri che sono scioglimento e sigillo, e poi scoprirete che cosa fanno questi poteri, perché nessuno lo sa.
0: Molto
1: in tutto questo devono andare a trovare i genitori, perché non sanno dove sono finiti i genitori.
0: Ma vedi tu, anche loro, cioè, ci sono un po' di somiglianze, devo dire.
1: Vabbè, è sempre l'Arakawa, però io vi dico, combattimenti molto belli, ci sono legami con i demoni, perché ogni persona ha legato due demoni. In questo caso il protagonista ha due demoni che sono chiamati sinistra e destra.
0: Incredibile.
1: Sono i partiti italiani.
0: Ti prego.
1: No,
0: dimmi
1: no.
0: Che sinistra sta a destra e destra sta a sinistra.
1: No, così. Cioè, o meglio, se parla loro sì.
0: Vabbè.
1: Vabbè, lasciamo stare.
0: Serve contesto che
1: allora,
0: poi
1: il motivo
0: però...
1: per cui si chiamano sinistra e destra, perché sono gli oni, quelli là dei paesi, dei tempi antichi. Quindi uno sta a sinistra quando entri nel villaggio e uno sta a destra.
0: Ma che
1: motivo
0: figata.
1: Molto semplice. E io vi consiglio di andarlo a guardare, perché ha animazioni bellissime. È lo stesso studio di Fullmetal Alchemist.
0: Bones, mi pare.
1: Sì, esatto. Ha delle bellissime tematiche. E niente, dovete andarvelo a guardare a tutti i costi, perché merita. Merita, punto. E poi la trama comunque si infittisce. Io adesso me lo recupero, perché devo dire che mi sono un po' distratto e l'ho letto intanto in un periodo molto lungo. Però è veramente, veramente bello.
0: Un'altra cosa veramente, veramente bella è la canzone che è partita. Una delle mie canzoni, se non la mia canzone preferita di Mili. Adesso noi ci andiamo a scontare Compass e poi ve ne parlo.

0: Bellissima, io adoro sta canzone. Questa canzone, io voglio dare del contesto, perché Enrico so che vuole andare avanti con la puntata, ma
1: no,
0: io...
1: No, voglio capire perché.
0: Allora, questa canzone è stata fatta da Mili, un gruppo americano, in realtà, però ha fatto canzoni anche per Goblin Slayer, per la sigla di Goblin Slayer, ha fatto un sacco di canzoni anche per un bel po' di anime. Perché a me piace così tanto? Questa canzone, nello specifico, è stata fatta per un gioco, Limbus Company, che io ne potrei parlare per ore e ore e ore. Però sostanzialmente diciamo che ogni tanto esce un nuovo capitolo della storia e ogni volta che esce, esce una canzone collegata a quel capitolo. Questa canzone è collegata al capitolo del mio personaggio preferito, chiamato Ismaele. Alcuni di loro potranno dire, ma è come quello di Moby Dick? Sì, perché la cosa bella di Nimbus Company è che tutti i personaggi sono ispirati a personaggi letterari. Ci sta Dante, il protagonista, che ha accompagnato da Don Quixote, da Ismaele, da Otis, che vuol dire nessuno, quindi Ulisse, ed è molto interessante sul punto di vista. E a me questa canzone piace tanto perché parla un po' dell'ossessione verso certe cose che ogni tanto ci porta a perdere l'obiettivo, a perdere il nostro compasso morale che viene ingoiato dalla nostra ossessione. Però andiamo avanti.
1: No, ci stavo ascoltando in verità con interesse.
0: No, lo so, io potrei parlarne per ore, però dobbiamo andare avanti. Purtroppo questo è il nostro ultimo talk.
1: Esatto, perché dobbiamo parlarvi innanzitutto della mia mezza ultima fissa. Non so se è ancora diventata una fissa a tutti gli effetti, perché lo è stato quando ho letto il primo volume.
0: Ok.
1: Oggi ho visto anche il primo episodio, giusto per rinfrescarmi un attimo quello che accadeva. E stiamo parlando di Dan Da Dan.
0: Che schifo.
1: No, addirittura.
0: No, allora, che schifo no. Però è un'opera sopravvalutata, ma non poco. Tanto, tanto per me.
1: Secondo me dipende da come la prendi. Cioè, se tu la prendi come opera seria, ti posso dire di sì. Però il discorso è che lui non si vuole prendere serio come autore. Cioè, dai, è un'opera senza peli sulla lingua. Letteralmente i personaggi sono dei cazzoni, sì, giganteschi.
0: Sì.
1: Le tematiche che tratta sono le più assurde del mondo. E a me quello per cui diverte è perché appunto è paradossale. È letteralmente l'ennesima potenza di boh, non ci devi capire un cazzo. Ma è proprio questo questa confusione, questo Sturm und Drang. Citiamo.
0: Che parole, cioè veramente.
1: Questa confusione, questo confusione e smarrimento che ti porta ad apprezzare quest'opera. Cioè dai, come può essere come non può piacerti un'opera che all'inizio ha nel primo volume ha lei che cresce in una famiglia di medium, lui che invece è appassionato di occulto e di alieni più che altro, e lui va in un tunnel infestato dove trova la turbo nonna che gli sta dicendo se vuoi ti faccio ciucciare le mie tette, io poi devo ciucciare qualcos'altro.
0: Enrico, puoi anche censurare,
1: no,
0: cioè oggi Enrico è
1: no, le persone non devono sapere quello che dice. E poi invece lei va in un posto dove viene catturata dagli alieni che sono tutti maschi e immaginate
0: allora
1: dico solo che a un certo punto si trova su un lettino in bikini, tutto qui.
0: Ah, che bella trama, Enrico, veramente profondo.
1: Ma tanto dopo lui si trasforma in un demone che corre a 100 km orari e lei ha poteri telecinetici, cioè
0: okay,
1: adesso non ha senso ed è per questo che è bellissimo.
0: Ok, adesso riascolta un pochettino nella tua testa tutto quello che hai detto e realizza quanto questa cosa sia meravigliosa.
1: Non ha senso, ma è proprio questo il bello. Le cose non devono avere... Allora, il discorso è che quando gli anime si prendono troppo, o i manga si prendono troppo seriamente per quello che fanno e poi ci mettono delle idiozie, per me diventano delle cagate pazzesche. Se invece l'anime di per sé non si prende sul serio, per me ha vinto tutto. Cioè non mi puoi dire di no. Jujutsu Kaisen si prende sul serio. Il fatto che a un certo punto salta di palo in frasca da una parte all'altra della trama soltanto for reason, per me quello non c'ha senso, perché ti prendi sul serio.
0: Beh, anche quella è un'opera sopravvalutata per me.
1: Per me è sopravvalutatissima. Questo invece sta dicendo: sono un minchione e voglio fare un manga scemo, fammelo fare.
0: E allora fai Panty and Stockings, scusami, non so se lo conosci.
1: No.
0: I creatori di Evangelion hanno creato un anime che hai presente Hazbin Hotel, l'Uva Boss?
1: Ok.
0: È praticamente quello, ma fatto da uno studio giapponese ed è incredibilmente stupido. Ma quello è incredibilmente stupido perché è fatto solo per quello.
1: Ma va bene, ma è come Mob Psycho 100.
0: Quello è bello.
1: Ma è la stessa cosa, non ha senso.
0: No,
1: scusa, un tizio che ha dei cavoli che ruotano nello spazio ha senso?
0: Ma quello viene dopo.
1: E quindi, vabbè, che vuol dire?
0: Non sono d'accordo.
1: Devo leggerlo comunque, Mom Psycho 100.
0: Sì, assolutamente. Non sono d'accordo con assolutamente. Oh, se non ci, da Twitch ci scrivono. Chainsaw Man non è un'opera che stimate troppo seriamente alle volte. Allora,
1: sono d'accordo.
0: Sì.
1: Ma infatti, allora, Chainsaw Man, il discorso è che è riuscito, secondo me, la forza di Chainsaw Man è che è riuscito a partire come un'opera che non si prende sul serio, ci ha messo degli elementi però che sono seri, secondo me.
0: Sì, decisamente sì, però questo mi sa che è un argomento di che dovremmo andare a parlare nella prossima puntata, Enrico.
1: Sono d'accordo, perché prossima puntata solo su manga serio non seri.
0: Vabbè, ma non c'era
1: bisogno. No, non tutto, vabbè, adesso non esageriamo.
0: Non c'era bisogno di essere così cattivo. Però vabbè, allora Enrico.
1: Signori.
0: È arrivato il momento di salutarci. Noi adesso vi lasciamo a Fritto Misto, bellissimi, bravissimi tutti quanti, seguiteli con attenzione. E
1: subito dopo c'è anche la replica di In The House.
0: Sì, assolutamente.
1: E
0: sì.
1: Quindi rimanete e mi raccomando, seguite. Noi torniamo con una puntata di Nerd settimana prossima, sì, sempre dalle 7 alle 8, mi raccomando.
0: E adesso ci andiamo ad ascoltare invece un'altra canzone Dark Knight Anthem, come la settimana scorsa. Ci andiamo ad ascoltare Give Me Something dei One Republic.
1: Ciao.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it.
2: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: più cariche di come mai. Io sono Alice, qui con
1: io
0: me
1: sono
0: c'è
1: Isa.
0: Bravissima, così non lo devo dire io.
1: Il mio nome.
0: Abbiamo due nomi separati, abbiamo una nostra identità e siamo tornate carichissime per questa settimana piena di news un po' miste, un po' di tutti
1: un
0: i generi,
1: fitte, un po' miste.
0: Un po' chette, un po' miste, ma di tutti i generi questa volta. Sì. Cioè non stiamo solamente dalle altre bande del paese.
1: Quasi impegnate ad un certo punto.
0: Sì, cioè approfondite, che naturalmente manderemo in vacca, perché, perché siamo fatte così. E se volete mandarle in vacca insieme a noi queste notizie, mi raccomando, contattateci. Vai.
1: Se mi chiamate io vi rispondo allo 02-2399-247576. Se ci scrivete io vi leggo al 320-320-5652 su WhatsApp oppure su Telegram a chiocciola Poliradio Bot. Twitch non ve lo dico ancora perché non l'ho ancora acceso.
0: Va
1: adesso
0: bene.
1: Facciamo tutto.
0: Ma va bene così. Comunque volevo far notare agli amici di Poliradio della redazione che qui abbiamo una bellissima espressione. Per fortuna che ci siamo laureate.
1: Quanti
0: e
1: anni?
0: Non ci interessa.
1: Non voglio sapere.
0: Andiamo avanti, questa roba da ingegneri, ma noi basta.
1: Non lo siamo più.
0: Già fatto. Già fatto. Ok, allora, amici di frittini, in realtà sono successe di frittini. Noi siamo le frittine. Sono successe un po' di cose, in realtà c'è stato il Met Gala.
1: Sì.
0: Ci sono state un po' di news anche in Italia, però in Italia non sono mai così, come dire, sbrilloccose, sono sempre un po' cupe. Le notizie.
1: Vabbè, dai. Però abbiamo anche noi una notizia che ci fa un po' sorridere.
0: Non faremo.
1: Ne abbiamo una cupa e una un po' meno.
0: Hai ragione. Perché di base no, ricadiamo sempre nel trash. Ma comunque, sempre. Cioè, fateci sapere che cosa ne pensate. Mi raccomando, scriveteci. Noi, eventualmente, mo partiamo con una bellissima nuova hit appena uscita di Zara Larsson. Si dice Zara Larsson?
1: Si dice così.
0: Confermiamo. Perché non Lara Zarson.
1: No.
0: Col suo nuovo album. E noi ce l'ascoltiamo perché carica moltissimo. E ci risentiamo qui tra pochissimo.

0: Questa era Pretty Ugly di Zara Larsson, non Lara Larsson.
1: Perché c'è questa cosa stasera?
0: Non lo so, perché probabilmente una volta l'ho fatto e mi sono vergognata molto. Vabbè, comunque fa parte del suo nuovo album e io sono rimasta piacevolmente sorpresa perché
1: carino.
0: Mi carica un botto.
1: Bello.
0: È carina e ha un po' quel di 2000 che non so, che non so dire.
1: Quello che ci piace un po' alla
0: sì,
1: fine.
0: Sì, cioè mi piace. Diciamo che non è uguale a quello che faceva precedentemente, diciamo, al ritorno del suo successo. Quindi in realtà è un po' meno dance. Mm-hmm. È più, non lo so, cioè è più pop e basta. Senza
1: quando
0: dance.
1: È uscito sto album?
0: Ma credo qualche giorno fa. In realtà lei ha buttato fuori il singolo Midnight Sun. E poi okay. ha buttato fuori l'album. Noi ci ascolteremo, vi invitiamo anche a voi ad ascoltare le altre canzoni e canzone, le altre canzoni.
1: Guarda, oggi è già un successo se
0: riusciamo
1: se
0: a parlare.
1: Vive, no, quindi
0: sì,
1: va
0: sì.
1: bene lo stesso.
0: Sì, sì, sì.
1: Va
0: sì.
1: bene tutto.
0: Va bene. Quindi noi torniamo a parlare di quello
1: quelle
0: di cui
1: bande là.
0: Di cui parliamo ogni anno, perché cioè, se tu ci pensi, Elisa,
1: una tradizione.
0: Noi da quando siamo qui dentro parliamo sì. del Met Gala,
1: come cioè, se ci andassimo, no?
0: Sì, no, perché noi dobbiamo giudicare, noi facciamo parte della
1: redazione assidue.
0: Noi redazione di Vogue, nel caso comunque sì. fateci sapere, che così possiamo scrivere un libro e diventare famose come quella del Diavolo Veste Prada.
1: Va bene.
0: Perché comunque poi tra l'altro ho scoperto che è basato su una storia vera, tra virgolette. Però ok.
1: Cioè? Un po',
0: nel senso che in realtà il Diavolo Veste Prada è basato su un libro di una vera ex assistente di Anna Wintour, motivo per cui in realtà all'uscita del primo film Anna Wintour era un po' tipo adesso ti blocco la collaborazione con questo. Invece Valentino è tipo comparso. Vabbè, ok. Era Valentino? Sì, era Valentino.
1: Io non so controbattere su queste cose.
0: E invece
1: sai,
0: il secondo Anna Wintour se l'è presa bene.
1: Ma sei andata a vederlo?
0: Non sono ancora andata a vederlo.
1: Non neanch'io.
0: Se l'è presa bene e secondo me è stato molto carino, perché poi comunque sono venuti fuori gli altarini, quindi è venuta fuori l'assistente che in realtà sarebbe la vera assistente che impersonifica Emily. Quella che dice oggi ti sei vestita tutta Chanel,
1: sì,
0: così esatto. Quindi è interessante, sono venute fuori un po' di gossipini del passato. Comunque queste persone non lavorano più con Anna Wintour, perché comunque tu devi essere, come dire, un astronauta per lavorare con Anna Wintour, devi essere preparata. Ma quindi che cosa ha fatto? Anche quest'anno Anna Wintour ci ha regalato il Met Gala 2026. Pare che poverina stesse con le pezze al... perché ha chiesto collaborazione. Non è che ha chiesto collaborazione. Abbiamo scoperto che il patron di Amazon, quindi Jeff Bezos, e la sua
1: provami un aggettivo. Vai, perché io qua ti voglio vedere.
0: Il suo pezzo di plastica.
1: Eccola.
0: Hanno contribuito a finanziare il Met Gala, motivo per cui è stato forse anche quello più discusso degli ultimi anni. Ma in realtà la moglie di Jeff Bezos, non so come si chiama. Come si chiama?
1: Te lo dico subito.
0: Ok, intanto andiamo avanti. Perché ovviamente loro si sono venuti a sposare a Venezia. Io così
1: È vero.
0: So solo
1: io ho già rimosso tutto.
0: Rimosso fuori.
1: Si chiama Lauren Sanchez.
0: Ah, Sanchez, è vero. Ok, vabbè, hanno finanziato il Met Gala quest'anno e quindi hanno fatto parte, lei nello specifico, che è un ex giornalista, non lo fa più perché non ne ha bisogno, mettiamola così.
1: Fa la moglie di Jeff.
0: Esatto, fa diciamo quella... è come se fosse un po' la prima donna, quindi fa le beneficenze, le cose, il club del libro, quelle cacate.
1: Tenersi impegnati.
0: Esatto.
1: Se no si annoia.
0: Quindi, nella board del Met Gala c'era ovviamente Anna Wintour, la Sanchez... ok,
1: sì.
0: Che è il suo cognome, però vabbè. E Nicole Kidman.
1: Sì.
0: Io devo dire una cosa molto importante rispetto a questo. Sei pronta, Elisa?
1: Vai.
0: Allora, di Anna Wintour noi non abbiamo mai visto il viso in diretta dal vivo. Almeno io no. Cioè, ho visto delle vecchie foto degli anni 90. Io non ho idea di che faccia, di che, se ce li abbia gli occhi Anna Wintour. Ma va bene così. La Sanchez,
1: io me l'aspetto un po' come Donatella Versace, cioè una cosa di quel tipo lì.
0: Ma secondo me non si è mai rifatto. Secondo me si fa un po' di botulino appena appena, giusto per non tirare troppo le rughe. È buona, sta lì. Tanto si mette sempre gli occhiali, vabbè.
1: Si copre tutto e via.
0: Poi la Sanchez, ragazzi, io, cioè, ne abbiamo viste di persone rifatte nel corso della nostra vita. E nel 2025 c'è stato anche questo chirurgo plastico rivoluzionario che ha rimesso a posto un po' di gente, perché lei non è andata da lui? Questa è la vera domanda. Cioè, ha gli zigomi, raga, che arrivano prima o delle sue tette o dei piedi, non lo so, vediamo. Cioè, cerchiamo di capire che cos'è più in là, che cos'è più tridimensionale.
1: Vabbè, anche la Nicole Kidman comunque Nicole non è Kidman. Che ci piace così tanto.
0: Allora,
1: una buona parola per tutti stasera.
0: Allora, vai. Nicole Kidman, anche lei che si è rifatta un botto, devo dire che non... Secondo me, al momento, con quel tipo di faccia che le hanno fatto, lei può fare solo i film horror. E ti spiego perché. No, ma però questa è cioè proprio scienza. Cioè, sì, le hanno tirato troppo, ok, gli occhi indietro, e le hanno tirato troppo in sulle sopracciglia. Quindi sembra sempre che sia
1: Satanata.
0: Fatta di coca, sì. Cioè, e mi fa un botto paura, perché poi ha questi occhi azzurrissimi, super spalancati. Io ho
1: mentre tu parli, io ce l'ho davanti sullo schermo. No? Quindi comincio ad aver paura.
0: Ho onestamente paura di tutte e tre. Ma comunque andiamo avanti. Loro dovevano, diciamo, giudicare quello che è il dress code del Met Gala, che quest'anno è stato Fashion is Art. Quindi diciamo che tutti gli abiti dovevano basarsi su, non so, l'arte. Però la vera domanda è: ma la moda non è già arte? L'alta moda, nello specifico.
1: Qua proprio mi apri un dibattito.
0: Secondo me, non lo so.
1: Quale ti è piaciuto? O quale ti ha fatto particolarmente schifo?
0: Allora, in realtà a me piacciono molto sempre, perché fanno sempre una gran bella figura. E anche se esagerano e sono troppo scintillanti, non fanno mai brutta figura, che sono Beyoncé e Rihanna. Cioè, Beyoncé e Rihanna potrebbero fare come Dragon Ball, no? Che fanno fusione e esplode tutto.
1: Sì, però Beyoncé ha strasato, eh? L'hai vista?
0: Ma ci sta, perché c'è stato quell'anno in cui c'era il tema della santità, della chiesa, e lei si è presentata come se fosse la Madonna. Io ero tipo, sì, sì, è andata benissimo, let's go, vai avanti così. Ma vediamo.
1: Ma qual era il riferimento di quest'anno?
0: Fashion is art.
1: No, il suo, cioè di Beyoncé. Con questo scheletro.
0: Non ne ho idea, devo dire.
1: Brillanti.
0: Non lo so. Noi sappiamo, diciamo, i marchi con cui si sono vestiti, ma
1: sì,
0: in realtà forse l'unico che ho capito un po' bene è stato
1: Madonna.
0: No, in realtà Kendall Jenner. Kendall Jenner, perché si fa riferimento a una statua che è presente a Parigi, che dovrebbe essere quella alata, molto ampia, però con la tetta di fuori, perché Kendall Jenner comunque
1: un po' di provocazione.
0: Sì, un po' di provocazione. Ma la cosa interessante è che comunque sua sorella, quindi Kylie Jenner, e anche Kim Kardashian, e anche Hailey Bieber, con cui sono molto amiche, hanno deciso tutte quante quest'anno di fare il corpetto rigido. Io lo chiamo lo sparatette, perché effettivamente
1: è quello che è, cioè.
0: È uno sparatette, per chi non avesse, diciamo, le reference di Austin Powers. Comunque andatevela a recuperare, perché questa è cultura generale. Ma in realtà di tutte le sparatette mi è piaciuto di più. Ma si possono dire queste cose?
1: Ma sì, che si può dire. Okay. Cioè,
0: ok. Penso,
1: per aiutare l'immaginazione.
0: Nessuno ci sta dicendo niente, no. Quindi va bene così. Lo sparatette che mi è piaciuto di più è stato quello di Hailey Bieber, perché secondo me si è, come dire, fatta ispirare dall'abito di Chiara Ferragni, che ha avuto a Sanremo. Quindi con questo corpetto dorato. Bellissimo.
1: Però di chi era, scusami? Sanremo era di Dior.
0: Può essere, sì, però... sì, era, se è della Maria Grazia Chiuri.
1: E invece quello di
0: non lo so.
1: Era di, aspetta, lo so.
0: Lo sai tu?
1: Secondo me è Saint Laurent.
0: Ah, Yves Saint Laurent, perché lei fa la collaborazione. Fa
1: mamma
0: la collaborazione
1: mia, ma
0: cioè, con
1: io
0: lei.
1: Mastico la moda.
0: Hai
1: come,
0: visto? E con il vestito blu, molto bello, mi è piaciuto, devo dire. Altri particolari, in realtà, non mi è piaciuta Gigi Hadid, così un po' anonima. Ovviamente, che cosa puoi dire invece a Margot Robbie? Lei è Barbie che cammina,
1: sì,
0: letteralmente.
1: Sì, però anche lei dà un po' più di personalità.
0: Vero.
1: Troppo perfetta.
0: Noi abbiamo avuto la rappresentanza, ovviamente, di Vittoria Ceretti, perché adesso è diventata effettivamente una vips dello show system, perché sta insieme a Leonardo DiCaprio, che finalmente questo povero Cristo ce l'ha portata agli Oscar, hai visto? Io ero tipo wow, cioè lo sappiamo da anni che stanno insieme.
1: Ma adesso è seria, se ma ce tu l'ha portata
0: sai,
1: seria.
0: Ma tu lo sai che è la nostra età Vittoria Ceretti?
1: Sì.
0: Ok, andiamo avanti.
1: E stava pure con Tony F.
0: Sì,
1: per confondere.
0: Cioè,
1: diamo informazioni random.
0: Capito,
1: così.
0: Adesso Tony F sta con Giulia, vabbè.
1: Vabbè, ma invece l'hai vista Cardi B?
0: Cardi B non l'ho vista, ma credo di non saperla neanche, non riesco, riconoscere.
1: No, no, se la vedi capisci, però non riesco a capire cosa mi voleva rappresentare.
0: E cosa mi vuoi dire, Cardi B?
1: Ha sulle spalle due, sembra tipo un piumino che è stato raggruppato.
0: Okay.
1: No, sai quando fai il batuffolo che poi lo picchi nello zaino? Okay. Ce ne ha uno sulla spalla destra, uno sulla spalla sinistra e poi due ai piedi, due, tre. Che cos'è?
0: Cosa mi deve rappresentare?
1: Non riesco a capirlo. Cioè, forse va visto da lontano.
0: L'unica che secondo me mi è saputo rappresentare anche ben oltre a Kendall Jenner può essere anche Sabrina Carpenter. Però sembrava più legata alla cosa del cinema,
1: no, infatti,
0: degli anni 20.
1: No.
0: Io non ho ben capito esattamente dove dovesse parare.
1: Vabbè, tutto sommato comunque interessante, meglio dell'anno scorso.
0: Meglio dell'anno scorso per quanto riguarda gli outfit, ma comunque molto criticato e visto anche fuori, diciamo, fuori da chi non partecipa effettivamente. Ci sono state molte proteste proprio perché Amazon ha finanziato per l'appunto il Met Gala, quindi ci sono state un sacco anche di cose che non sono andate bene. Tra l'altro la nostra amica Zendaya non ha partecipato, pare che sia stato per andare contro, diciamo, la scelta di avere come finanziatore
1: personalità
0: Amazon. Però lei brava, cioè se è così brava. Cioè,
1: se non è così
0: fa lo stesso,
1: brava,
0: va bene comunque. Ok, va bene. Va.
1: Tra le tante che
0: tra
1: c'erano,
0: tante. C'era anche lei.
1: C'era anche lei. Quindi ci ascoltiamo un pezzo nuovo di oggi di Charlie XCX.

0: vedo perplessa.
1: Però cosa mi piace. Però mi piace.
0: È impazzita, cioè sì. Sei impazzita completamente.
1: Perché stavo pensando alle prime canzoni che faceva quando io andavo. Andavamo ancora alle superiori. Ok, che faceva tipo Break the rules, molto pop. Poi ci ha buttato fuori la techno elettro, e adesso mi ha messo questa cosa un po' rocchettina.
0: Così, sperimenta.
1: Però mi piace.
0: È cioè, bello. Se comunque... Oggi quando l'ho ascoltato ho detto non me l'aspettavo, ma è ok.
1: Se comunque le va bene. Cioè ultimamente, poi tra l'altro, negli ultimi anni stanno ritornando in voga tutti i cantanti e tutti, diciamo, gli attori e i personaggi del Regno Unito. Ma comunque dalle bande di là rimangono sempre nello star system. E oggi collegandoci con il Met Gala e una delle sue partecipanti, prendiamo questa nuova notizia di cui dobbiamo discutere comunque, sì. Cioè Sabrina Carpenter.
0: Allora, su di lei ci sono diverse voci che girano da un po' di tempo,
1: sì.
0: Questa qui è proprio l'ultima, quella che mi hai mandato tu oggi.
1: Sì, ok. Allora, Sabrina è una bambola, è una bambolina. Cioè veramente tipo non ha nessun difetto. Tu la potresti tipo mettere su un mobile ed è bellissima. Ma e io capisco anche. Poi ha uno stile un po' particolare, nel senso che è uno stile molto cute, carino. E lei puntualmente si frequenta con delle persone che con questa percezione che io ho di lei non matchano
0: per niente.
1: Non matchano, anche se poi i suoi effettivi partner a me piacciono, però non matchano con la sua.
0: Con chi è stata lei nel passato? È stata con
1: Barry,
0: sì.
1: Non so come si pronuncia.
0: Sì, però
1: Kogan. Kogan. Quello che ha fatto
0: quasi volevo vedere. Ah, brava.
1: Certo,
0: non mi veniva più.
1: Of course, Saltburn.
0: Ma tra l'altro c'è stata proprio nel momento in cui quel film era al picco della
1: popolarità. Esatto. Poi
0: ma una furbetta, la Sabrina.
1: È una furbetta, però secondo me devi scegliere bene i tuoi polli, perché in realtà poi Barry abbiamo scoperto che non è esattamente un santo, non sta mica tanto a posto.
0: Cosa le aveva combinato?
1: Credo che le abbia fatto le corna. Poi ha avuto dei problemi di droga in passato, ancora prima di diventare famoso. Ma comunque gli irlandesi bisogna prenderli un attimo per il coppino. E poi abbiamo visto
0: Un consiglio.
1: Secondo me, perché ho frequentato un botto di irlandesi. No, in realtà mi piacciono molto gli irlandesi, ma questo è un altro discorso. Poi, che cosa è venuto fuori? Nuovo rumors, dopo lei che ha finito di fare, diciamo, tutto il tour, è andata al Coachella, ci ha fatto questo pezzone con Madonna, eccetera. Abbiamo sentito, ancora prima in realtà del Coachella, che si sentiva con Joe Carey.
0: Allora, ancora prima le voci dicevano che si sentiva con Bad Bunny.
1: Allora, io su Google li ho in questi ordine.
0: Vai.
1: Cioè, li ho in Barry che...
0: Barry. Per gli amici, Barry.
1: Joe Carey, okay. E Bad Bunny.
0: Non so se sono convinta, perché secondo me c'erano già degli strani movimenti quando ci sono stati i... Dai, come si chiama il premio lì? In cui Bad Bunny ha vinto album dell'anno.
1: Ah, Grammy.
0: Grammy.
1: Ok.
0: No, oggi io sembro mia nonna. Come si chiama quello? Dai. E dice
1: allora, abbiamo parlato di Bad Bunny al Met Gala. Vabbè, poi ci ritorneremo. Vabbè, comunque giravano queste notizie per cui sembrava che adesso Sabrina Carpenter si frequentasse con Joe Carey, che è il nostro Steve Harrington di Stranger Things, se nel caso qualcuno non l'avesse capito, che ci sta, perché cioè ci può stare. Lui fa il cantante un po' indie.
0: Ti matcha un po' di più.
1: Mi matcha già un po' di più, perché sono cutie entrambi, ma comunque non matchano nell'estetica.
0: Non lo so.
1: Perché lei
0: mi convince proprio per niente.
1: Still bambolina. Però il problema vero è che Bad Bunny è troppo alto.
0: Vabbè,
1: cioè, troppo alto.
0: Anche Elettra sta con Afrojack, che è alto 3,80.
1: Però loro matchano nell'estetica esterna che mi danno. Cioè la vibe,
0: sono troppo carini.
1: La vibe è che comunque entrambi
0: sono...
1: ci vuole un attimo per arrivarci, per fare 100.
0: Vabbè, comunque insieme lo fanno.
1: Certo. In 100 lo fanno benissimo. Però Sabrina Carpenter con Bad Bunny, non capisco. È come quando si frequentava con Kendall Jenner Bad Bunny. Cioè sembrava...
0: A Bad Bunny mi sa che qui e là
1: fa il caso che vuole. Vabbè,
0: sa di sì.
1: Vabbè, comunque, in ogni caso, Sabrina Carpenter non, cioè, non stiamo capendo esattamente cosa. Comunque,
0: ma magari ha avuto dei piccoli flirt con entrambi.
1: Sì, ma ci sta, cioè noi li approviamo. Sì. Cioè non ti preoccupare, Sabri.
0: Però niente di serio, per favore, perché non matchi. Alice ci tiene a dirti che non matchi.
1: Che non matchi. Sai con chi matchi veramente tanto? Sì. Con la signora, la vecchiotta con cui sei andata a fare il Coachella. Perché siete uguali, cioè sembrate madre e figlia. E dopo questa esibizione abbiamo pure scoperto che hanno fatto un bellissimo singolo che adesso noi ci ascoltiamo.
0: Mi fa troppo ridere, Sabrina. Madonna, mi fa troppo ridere. Ti devo dire una cosa. Cosa cazzo mi devi dire? Sentiamocela.

0: eri quasi nella tonalità della canzone. Brava.
1: Secondo me no. Ma questo serve di anticipo.
0: Ma guarda che io non vedo l'ora di parlare di questa cosa. È tutta settimana che io vedo video su TikTok, su Instagram, di signore esaurite che urlano: basta, ci siamo rotte.
1: I memini. Beh, che torniamo bello. Dalle bande di qua.
0: Sì, torniamo un po' più terra a terra, perché ora si parla di pavoni, di animali.
1: Di animali. Che secondo me dovremmo tornare a fare questo format per cui parliamo di notizie effettive e noi poi le commentiamo, perché parliamo sempre dalle bande di là.
0: C'hai ragione, ti ricordi quando facevamo sì. un po' con anche notizie strane ma della vita vera, non
1: esatto,
0: di quei
1: io mi ricordo ancora di quello che era stato portato.
0: Oddio, sto pensando, non hai detto niente, io sto pensando la stessa cosa.
1: Sondalo. Quello che è stato portato all'ospedale di Sondalo. Vabbè.
0: Allora, che cosa è successo questa settimana? Io dubito che qualcuno non abbia visto un video, una foto, un meme di questi benedetti pavoni. A Punta Marina, Ravenna.
1: Sì.
0: Ok. Sta succedendo un fatto che lascia un po' tutti i cittadini agitati, un po' incazzatini,
1: un po' arrabbiati.
0: C'è un'invasione di pavoni. E quando te l'ho detto, no, quasi sembra un gatto, è un po' più...
1: Aspetta che mi allontano
0: dai,
1: il microfono.
0: Dai, che devi fare anche il movimento. È un gatto. Vabbè, pronto.
1: Non sono capace.
0: Pronto, prontone.
1: Ok.
0: Allora, questi pavoni, quando io ti ho detto questa cosa, tu hai detto belli pavoni, belli.
1: Ma perché io ho più o meno nel mio paesino di... in cui sono cresciuta, in realtà ho la stessa situazione, non con così tanti pavoni.
0: Ah, in un giardino ce n'erano 37.
1: No, noi ce ne abbiamo due, bloccano il traffico, vedono una macchina che suona, aprono la coda e stanno fermi. E quindi dici, bro, ti devi spostare. Ma sono
0: no,
1: due.
0: No, Ali, sembra un film, film dell'orrore. Cioè, ci sono un botto di pavoni, stanno lì sui tetti, passano per strada, ma sono cazzo dei tacchini per tre.
1: Ma
0: cioè,
1: certo,
0: sono grandissimi.
1: Poi fanno male, beccano.
0: Ti beccano anche sì. Perché tipo, ho visto un mi sono veramente interessata a questa notizia. Ho okay. sentito diversi pareri di cittadini del posto.
1: Ok.
0: Ok, che hanno rilasciato interviste. C'è questo povero cristiano che ha lasciato la macchina fuori una notte. Questi cretini dei pavoni gliel'hanno rovinata tantissimo, non solo a, cioè, graffiandola, perché okay. si sono messi sopra a dormire, stavano bene, tranquilli i signori, ma quando i pavoni vedono loro stessi nel riflesso di, non lo so, delle macchine,
1: okay,
0: qualsiasi cosa, pensano che quello che vedono sia un altro pavone e quindi devono dimostrarsi più grossi e cominciano a beccare come dei matti. Quindi ci sono le signore pazze. Questo poveretto si è trovato la macchina da buttare. Le signore urlano, cominciano, cioè sono veramente agitate perché sentono i pavoni anche sul tetto. Sai che ci sono quei camini che hanno tipo...
1: Ah, certo.
0: Cioè non so che cosa... Cioè hai capito? Quel tipo...
1: Ho capito.
0: Che
1: l'importante è che l'abbiano capito anche gli ascoltatori.
0: Vabbè, dai, hai capito. Cioè tipo un rivestimento che, okay. in cui si specchiano, no?
1: Ok, certo.
0: E quelli continuano

0: un disagio. Mi sto chiedendo esattamente come mai siamo arrivati ad averne 100 e passa senza che nessuno dell'amministrazione di questo posto nella provincia di Ravenna facesse niente, visto che effettivamente probabilmente questi problemi non ci sono adesso, ma c'erano anche prima. Questi pavoni, cioè a un certo punto tienetene due, così fanno una bella figura, no? Ti aprono la coda, vanno in giro, fanno bbbb. Però gli altri li devi portare allo zoo.
1: Hanno accolto tutti i pavoni dell'Italia, penso. Quanti pavoni ci possono essere al mondo?
0: E vabbè, ma si saranno riprodotti.
1: Secondo me erano super rari, cioè nella mia testa erano rari i pavoni.
0: No, sono proprio...
1: cioè, li ho avuti anch'io dietro casa, nei boschi. Adesso guarda, non mi prende per il culo, ma... cioè, li ho sempre sentiti i pavoni, soprattutto quando arrivava questo periodo, e per me era bello perché voleva dire: cazzo, la scuola sta finendo, sta per arrivare l'estate.
0: Quindi si svegliano, eccetera.
1: Però non così tanti, cioè. Mm-mm. Comunque guarda che quando te li trovi davanti fanno anche un po' paura.
0: E sono grandi, sono dei bestioni grandi, effettivamente. Sono come dei tacchini. Ma secondo te cioè, vanno contro anche gli umani?
1: Non lo so.
0: Questo l'abbiamo, lo so. L'abbiamo chiesto.
1: Non lo so, perché la gente si lamenta più che altro del fatto che, e cito testualmente, si tratta sostanzialmente di grossi polli i cui escrementi sono particolarmente impattanti.
0: No, perché gli beccano la macchina, no?
1: No, sono
0: o perché
1: tolgono
0: le tegole dal camino.
1: Sono più preoccupati dell'etamaio che gli si forma in giardino, anche poverini. Ci hanno anche ragione, posso dire.
0: Dovrebbero portarli in un posto in
1: facciamo
0: modo che
1: qualcosa.
0: Facciamo qualcosa. O li portiamo allo zoo, o li lasciamo liberi in un posto dove non c'è la popolazione. Quindi li piazzi da qualche parte e li pianti là. E che poi tanto lo saranno autonomi. Cioè, non credo che ci sia qualcuno che a questo punto gli dia da mangiare come noi diamo da mangiare alle galline. Lasciamo liberi.
1: Come sono diventati così grossi come dei maiali?
0: Avranno mangiato.
1: Fanno le gang di notte.
0: Sì, andranno a fare tipo
1: le rapine,
0: a tirare giù i cassonetti della spazzatura come fanno i gatti in Grecia. Oh, potrebbe essere. Cioè, più o meno comunque il principio è quello. Ci troveremo tutta l'Italia piena di pavoni. Potrebbe diventare l'animale della nazione, no? Cioè,
1: la bandiera, la coda del pavone.
0: Ci sta, bellissimo. Però poi è difficile da colorare alle elementari.
1: Questo è anche vero.
0: Sì, bisogna che sia un po' più semplice, secondo me.
1: Ragione.
0: Però free the bird, cioè lasciamoli liberi.
1: Apriamo questo movimento.
0: Questi uccelli.

0: Frida e Pavone.
1: Un po' un rave Pavone.
0: Però ci sta, cioè siamo perfettamente in tema. Di che cosa stiamo parlando? Parliamo di cose importanti.
1: Ritorniamo di là.
0: Ritorniamo di là, ma secondo me apriamo un'area di interesse che è quella della giurisprudenza.
1: Pensavo dello studio.
0: Per i prossimi due stacchi parleremo di giurisprudenza come se l'avessimo noi la laurea.
1: Ok, va bene.
0: Ok, perfetto.
1: Sono preparatissima.
0: Io ogni volta che... No, questa te la devo dire. Praticamente io c'è un problema al lavoro, vado da... ho fatto amicizia con questo mio collega che fa legal, lui è avvocato.
1: Ok.
0: E lui credo che lo faccia per spaventarmi. Ogni volta che gli racconto qualcosa, lui mi dice: ah, ma c'è del penale! Andremo tutti in carcere!

0: Vabbè, no, molto divertente. Poi lui in realtà non andremo in carcere, cioè del penale, però si diverte molto a farmi prendere gli infarti in questo modo, perché per me è penale, sono le sbarre, cioè le arance. Vabbè,
1: Fabrizio Corona.
0: Ma sai chi invece non
2: lui, poverino.
0: No, ma perché me l'hai tirato fuori adesso?
1: Così cosa per c'entra? Animarti, volevo, no, farti cosa incazzare, c'entra? Volevo farti incazzare.
0: Cosa c'entra? Ma no, per una volta che non parliamo di Federico Lucia, di Chiara, no, Chiara Ferragni l'abbiamo citata, di Fabrizio Corona, ma
1: volevo nominarlo, così mi mancava Fabrizio.
0: Ma però noi, siccome torniamo sul punto, torniamo sulla giurisprudenza, sì, e torniamo sul fatto che io sia una kardashiologa.
1: Guarda, io ti giuro che dovresti vedere come ti sei frizzata su Twitch.
0: Ok.
1: Sei nella posizione del pavone, con gli occhiali da sole, è bellissimo, non lo sfrizzerò, ve lo dico. Vabbè, perché qualcuno ci ha scritto che la telecamera si è frizzata, ma a me piace così, penso che mi piaccia così, penso che la terrò così.
0: Penso che ci piaccia così, ok, d'accordo.
1: Va bene, scusami se ti ho interrotta, ma meritava, adesso faccio anche una foto.
0: Okay, grazie amici. Andiamo avanti. Allora, Kim Kardashian, parliamo della family Kardashian Jenner, nello specifico quella che l'ha fatta diventare famosa, ovvero sempre Kim. Sapevamo già da tempo, al di là del fatto che lei si stia frequentando con persone diverse, non ci stiamo più dietro ormai, non ci interessa più.
1: Adesso si frequenta con Lewis Hamilton.
0: Yes.
1: Sono andati
0: brum, brum,
1: al Met insieme.
0: Brum brum brum.
1: Eh sì.
0: Ci sta, comunque Kim Kardashian appassionata, c'ha un botto di macchine. Boh, ci sta, secondo me. Matcha. Però lui mi sembra un po'.
1: Matchano? Forse sì,
0: sì,
1: forse
0: sì, sì. A matchano,
1: sì,
0: matchano.
1: È vero, dai, matchano.
0: Kim Kardashian, tra l'altro, se vi ricordate, aveva intrapreso i suoi studi privati per diventare avvocato come il suo papo.
1: Noi stavamo alle elementari quando ho iniziato questo corso di studi.
0: Beh, dovete sapere che, vabbè, penso che ormai lo sappiano tutti, che il papà di Kim Kardashian, che è morto, era un famosissimo avvocato legale che ha seguito la vicenda di O.J. Simpson, nello specifico Robert Kardashian, un tipo molto forte, per cui in realtà, che è sempre stato molto legato alla famiglia, è sempre stato, diciamo, un'immagine importante per la famiglia Kardashian, e nello specifico Kim Kardashian per questo motivo ha deciso di intraprendere gli studi in legge, nonostante dal punto di vista economico non ne avesse bisogno. Però capisco anche che ci sia la volontà di dire voglio fare questa cosa, perché poi al di là del fatto che noi la leggiamo da quel punto di vista molto superficiale, lei si è sempre battuta anche per contro la pena di morte, per i carcerati, eccetera eccetera eccetera. Comunque è una che ci sta dentro su alcune cose. E quindi doveva fare sto esame. Però lei c'ha anche un altro lavoro, ovvero fare
1: essere se stessa.
0: È fare Kim Kardashian, esatto. Quindi le sfilate, le cose, le cose che vende, le mutande, pipi, papà, la casa, i figli, stare dietro al divorzio di Kanye West. Insomma,
1: le danno da pensare.
0: È un faticone. Praticamente quando ha finito, diciamo, fare il percorso di studi di legge, in realtà l'esame per diventare effettivamente avvocato l'ha fallito per 4 volte.
1: Siamo a 4 o
0: 4.
1: Siamo anche?
0: Alcuni, okay. Io non lo so, ci sono un sacco di informazioni. Cioè alcuni dicono 4, alcuni dicono 6, eccetera. Per cui la notizia della giornata è che Kim Kardashian si è presa una pausa. Ha congelato gli studi.
1: Posso dire che comunque apprezzo il fatto che non se lo sia comprato. Che poi ad un perché ad un certo punto te lo aspetti, no? È vero che non siamo in Italia, quindi forse c'è anche questa componente. Forse,
0: cioè, se Kim Kardashian non riesce a comprarsi il coso per fare è perché forse è talmente tanto se non lo so,
1: l'ha presa, cioè, sul serio questa cosa?
0: No, ce l'ha presa,
1: non gliela dà vinta.
0: Ma tra l'altro faceva le lezioni private, faceva ripetizioni, cioè comunque ci stava abbastanza dietro. Il primo esame l'aveva passato con successo, però diciamo che quest'ultimo, che serve per coronare tutto il percorso, non ce la sta facendo.
1: Dai, Kim, non arrenderti. Forza.
0: Ma lei, secondo me, si è presa una pausa, perché diciamo che ci sono diversi articoli che dicono ha fallito di nuovo l'esame del bar, che è questo per diventare avvocato nello stato della California. Kim Kardashian lascia per sempre gli studi. Alcuni dicono che lei si è presa una pausa, che dice boh raga, cioè io mo sono un po' stanca di studiare, forse devo applicare un altro metodo, che potrebbe starci. Noi comunque da ex universitarie possiamo dire che è ok.
1: Ma sì, ma sai anche cosa potrebbe essere
0: okay?
1: L'idea?
0: Darci i suoi soldi.
1: Vabbè, questo guarda. Ma magari lei dice che è in pausa e in realtà vuole solo sentirsi meno pressione addosso. Adesso va in incognito, lo fa, lo passa e poi
0: oh, ci può stare? ci può stare.
1: Io lo farei.
0: Perché ha continuamente la pressione degli altri che gli dicono che è un po' scema, perché boh, magari ha sempre fatto la scema, eccetera, eccetera. E non è come Forrest Gump, che chi stupido è, chi lo stupido fa.
1: Mamma
0: la Kimmy comunque ci l'ha.
1: Quando mi sei ispirata stasera.
0: La Kimmy comunque ci tiene. E noi siamo supportive su questo. Vogliamo che passi questo esame.
1: Dai, Kimmy. Sì, Kim, una soddisfazione. Perché se le soddisfazioni le deve aspettare dai figli. ti lancio quest'assist.
0: Allora,
1: ecco, allora, parliamo di quella figlia che si ritrova, che sembra Loredana Bertè. Allora,
0: Kim Kardashian insieme a Kanye West ha 4 figli. I primi due, o forse solamente la prima, è stata fatta dal pancione di Kim Kardashian. Lei ha avuto dei problemi molto gravi con lui a livello di utero, eccetera. Quindi poi ha sempre avuto i figli da madre assistita, però sempre col suo ovulo e okay, insomma sono suoi figli. La prima
1: Northwest.
0: Io sono Southeast. Ok. Ok.
1: East side.
0: Io è un po' matterella.
1: È un po' matta. È un po' matta forte.
0: Perché secondo me ha vissuto troppo tempo
1: col padre.
0: Sì.
1: Sì. Anche secondo me. Anche secondo me.
0: Come puoi venire fuori con...
1: No, penso che siano tipo due gemelli, lei e il padre.
0: Poi si assomigliano
1: sì,
0: tanto.
1: Sì, troppo. Cioè mi fa quasi impressione. Non lo so, mi fa troppo strano.
0: Si assomigliano tanto. Allora, quanti anni ha? 12? Ha 12 anni in Northwest.
1: Pochi.
0: Comunque 12 anni, voglio dire, sei alle medie, sorella? O sbaglio?
1: Sì, alle medie.
0: Sei alle medie a 12 anni. Sembra che abbia già 18. Quanti anni ha? Hai visto questo la tua faccia un po' confusa?
1: No, è che ho cercato Northwest. Mi è uscito
0: geografia.
1: No, un tipo di moto, ma io non l'ho cercato. Vabbè, ok.
0: Ci sta.
1: Comunque è nata nel 2013, quindi se sappiamo ancora fare i conti, ha 13 anni.
0: 13 anni. Devi iniziare alle superiori.
1: Mamma mia. No, comunque vero, sembra grandissima.
0: Sì, sembra grandissima.
1: Madonna, ma che occhi c'ha? Wow.
0: Diciamo che poi le hanno fatto fare tutto quello che ha sempre voluto. È diventata un po' viziatella, è diventata un po' matta come il padre. E secondo me Kim Kardashian non la riesce più a tenere più di tanto sotto controllo. Secondo me
1: è pazza.
0: Perché poi il padre le ha sempre fatto fare le cose pazze e lei è diventata pazza di conseguenza. Per cui all'alba dei 13 anni, oltre ad avere i capelli blu e le borchie, ha fatto un album un po' emo. Io lo definirei così. Perché io ho ascoltato alcune canzoncine.
1: Sì,
0: ma lei ha fatto uscire un album. Cioè non è che ha fatto Disney Channel.
1: Sì, però ogni canzone è un minuto e mezzo di canzone. Quindi diciamo non è questo.
0: Ed è ok. È okay,
1: non sto giudicando. Però ecco, è un album. Ma non è che è un album grossissimo. Capito? Poteva essere un EP, un paio di canzoni. L'ha tirata un po' alla lunga. No?
0: Sì, fino. Potrebbe essere. Perché forse voleva fare delle cose di qualità come il padre. Anche il padre, l'ultimo album del padre, io sono un po' perplessa. Però perlomeno lui parte da una base di musica rap e di esperienza. La figlia di questi due non ci sta dentro. Però,
1: ma si vede che quando va dal padre passano del tempo insieme, si mettono lì e fanno le canzoni.
0: Bichi. Però siccome noi siamo delle persone di cultura e diamo una possibilità a tutti.
1: Mara Maionchi noi.
0: Adesso ci ascoltiamo questa bellissima canzone di Northwest, che fatico anche a leggere. Come si chiama?
1: How should I feel? Perché però, i giovani al posto di alcune lettere mettono i numeri.
0: Ah. Vabbè, questo lo faccio anch'io nelle password. Tipo Alice invece scrive sì. Alice 3.
1: Wow. Ribelle.
0: Ah, invece di scrivere Alice scrivo 4 Lice. Noi ci sentiamo H0.
1: Dai.
0: How should I feel di Northwest?

0: quanto è cattiva.
1: Un botto.
0: Cattivissima.
1: Boh. Mi fa morire. Cioè io farei il pogo se fossi
0: mia.
1: Un suo concerto. Sì, sì, sì, sì.
0: Ce la farà? Forse sì.
1: Ma sì, dai, secondo me qualcosa fa di pazzerello. A un certo secondo punto me, quando diventerà un po' più grande, secondo me avrà il supporto massimo di entrambi i genitori pazzi. Kim Kardashian la rappresenterà come avvocato e suo padre gli farà da manager. Siamo in una barca che affonda. E a proposito di legge,
0: sì,
1: e di giurisprudenza, vai. Abbiamo un follow up molto importante,
0: sì,
1: diciamo nell'ambiente true crime.
0: Elisa True Crime.
1: Elisa, brava, noi abbiamo qui Elisa True Crime. Applausi. Perfetto. Quindi
0: mi devi chiedere.
1: Quindi, allora, io in realtà non amo il giallo, nel senso nel mentre che succede.
0: Ok.
1: Non mi interessa.
0: Va bene.
1: Quando finisce, aspetto Stefano Nazzi che mi faccia uscire il podcast.
0: Bene.
1: Quindi in realtà io mi sono già ascoltata la storia.
0: No, è vecchissima quella di Stefano Nazzi.
1: Certo, di Garlasco.
0: No, torniamo. È precedente a tutte le nuove.
1: È precedente a tutto, ma io ho visto che adesso c'è stato un plot twist dopo 20 anni. Quando è successo? Nel 2027 il fatto di Garlasco.
0: 2007, sì.
1: 2007. Comunque sono
0: brevi. Agosto 2007.
1: È vero, perché dovevo andare in vacanze. Sì, sì, me lo ricordo.
0: Sì.
1: A quanto pare plot twist non è stato
0: Albertone.
1: Alberto Stasi.
0: Sempre sostenuto.
1: Ma a quanto pare adesso il nuovo colpevole è Andrea Sempio. Questo tizio che abbiamo scoperto della sua esistenza qualche anno fa.
0: No, non è vero. Alice,
1: no.
0: Alice, non dire queste cose.
1: No.
0: Perché non sei.
1: Io.
0: Tu ti sei interessata al caso adesso.
1: No.
0: Perché è diventato.
1: No, in realtà.
0: Un po' più.
1: No, in realtà, nel momento in cui si è riaperto, ho detto basta, non mi interessa più.
0: Ma dai.
1: Perché deve chiudersi? Deve essere.
0: Ho capito, ma si è riaperto perché quel poverino è in prigione, ma non è stato lui, probabilmente. Lo lasciamo lì?
1: No, non dico questo, però non mi interessa. Non so come dire.
0: Non ti interessa.
1: Cioè,
0: tu vuoi già sapere il finale?
1: Sì.
0: Le puntate di mezzo.
1: Sì,
0: non
1: deve
0: ci
1: esserci proprio la storia dall'inizio alla fine. Se la storia è ancora in corso, io mi tiro indietro perché poi. Perché io me lo ricordo quando ero piccolina, c'erano due cose di cui si parlava in televisione.
0: Sì.
1: Ok. Meredith Kercher.
0: Sì.
1: Si dice così? E Amanda Knox.
0: Sì.
1: E Alberto Stasi e Chiara Poggi.
0: Pensavo mi dicessi la strage di Erba, invece.
1: No, solo loro due. No, neanche la strage di Erba. Poi c'era Anna Maria Franzoni.
0: Ah, ok.
1: Cioè questi tre, io così bom bom. A un certo punto ho detto non mi interessa.
0: No, ma lì comunque questo qua è un caso assurdo.
1: Ok.
0: Cioè, a parte scherzi,
1: no, raccontami un attimo, perché adesso è venuto fuori che questo Andrea Sempio è il colpevole?
0: Allora, se vuoi ti dico davvero da dove è partita questa riapertura del caso.
1: Okay.
0: Praticamente a Pavia è cambiato il
1: magistrato.
0: No, dai, io questi ruoli mi incasino tantissimo. Comunque
1: vabbè,
0: adesso c'è
1: uno che decide
0: questo
1: le cose.
0: Tizio che si chiama Napoleone, non mi ricordo la sua carica.
1: Ok.
0: Che praticamente
1: PM
0: è andato
1: il PM.
0: Ok, il PM.
1: Okay, pubblico ministero.
0: PM,
1: ok.
0: PM Napoleone. Che è andato a rivedere un po' di fatti successi in provincia di Pavia e diciamo,
1: ok, e dintorni.
0: E ha fatto diverse indagini che si chiamano tipo processi clean 1, 2, 3, in cui andava a vedere i casi di mala amministrazione.
1: Ok.
0: Tra le tante cose, tra i tanti corrotti, sono usciti anche questi personaggioni
1: che avevano fatto il processo ad Alberto Stasi.
0: Le indagini anche.
1: Ah,
0: ok. Cioè, sono usciti non solo, cioè, ci sono tante altre cose che sono emerse che non c'entrano con questo caso.
1: Ok.
0: Di casi di carabinieri che andavano a chiedere il pizzo a, che ne so, l'azienda di costruzioni dicendo: lo sappiamo che non siete in regola, però dai, facciamo che chiediamo.
1: Che adesso siete in regola in qualche modo.
0: Ok, tra tutti questi strani movimenti c'erano anche questi movimenti di carabinieri.
1: Ok,
0: in quelle zone.
1: E quindi hanno rifatto.
0: E quindi da lì è partita la riapertura dell'indagine. Anche perché comunque quando Stasi è stato poi condannato, prima di essere condannato era già stato come si dice, richiamato in appello un paio di volte, e una di quelle non era stato giudicato colpevole perché non c'erano abbastanza prove.
1: Ok.
0: E cioè la prova su cui si è basata la condanna è il fatto che non ci fossero prove, cioè era tipo quelle prove per sottrazione, no? Di cui
1: certo.
0: In realtà non... Vabbè, quindi ah. era già un po' dubbia la situazione.
1: Ah, utile.
0: Ok. E soprattutto le prove non c'erano o erano state contaminate dai carabinieri. Tipo una su tutte che mi fa impazzire è il computer di Stasi su cui lui stava lavorando alla tesi.
1: Ah sì? Sì, questo lo so.
0: Sti cretini dei carabinieri sono arrivati. Oh, chiuso. Oh, cancello. E cancello tutto quello che c'è nel cestino. Oh, l'alibi di Stasi non c'è più. Ops.
1: Oh mio Dio. Oh mio Dio.
0: E adesso invece sono riusciti a recuperare un sacco tipo della storia, cronologia di quello che era successo sul computer. E l'alibi Stasi ce l'ha. Ops.
1: Come si fa?
0: Cioè,
1: per me
0: sorpresona.
1: Per me è tipo la magia, no? Tipo le Winx.
0: Ma perché non trovi... fanno tipo la copia quando...
1: Come la
0: quando
1: trovi la copia se è cancellato?
0: Vabbè, se vuoi ne discutiamo. Però cioè, quando fanno tutta la copia di quello che c'è sui dischi del computer, eccetera.
1: Ok.
0: E adesso ci sono sti due che sono molto bravi e sono riusciti a trovare un sacco di robe.
1: E quindi alla fine è stato Andrea Sempio. Tu che cosa dici?
0: Non da solo.
1: Non da solo?
0: Non da solo.
1: Ma perché? Allora, io mi chiedo, ma perché dovevi proprio... Cioè, perché proprio Chiara Poggio? Che data aveva
0: Alice,
1: fatto?
0: Alice, dobbiamo fare un'ora di puntata
1: vabbè,
0: cosa.
1: Okay.
0: C'è troppo dietro. C'è
1: ok,
0: troppo.
1: Siccome noi non siamo delle brave persone e non siamo politicamente corrette, adesso ci dovremo ascoltare una bellissima canzone in tema dell'omicidio di Garlasco che si chiama Drop Dead.
0: Aspetta che sei
1: la nuova canzone, il nuovo singolo di Olivia Rodrigo. Vai con la sigla.

0: posso dire che nella faida che ci siamo inventati noi fan tra Olivia Rodrigo e Sabrina Carpenter, mm-hmm. io forse preferisco la biondona.
1: Ma io non avevo dubbi che tu preferissi la biondona. Non lo so, perché quando ne parli vedo che comunque ti piace.
0: Però io non mi espongo troppo, perché comunque Olivia Rodrigo è carina, brava, bellissima. E poi io non vorrei mai offendere Ivo, perché Ivo della radio è un grande fan di Olivia Rodrigo. Se gliela tocchi ci spara.
1: E quindi offendere lei è come offendere lui.
0: Sì.
1: Va bene.
0: Sì.
1: Allora non dirò niente.
0: E io molto rispetto nei confronti di Ivo, perché con lui ho iniziato a fare radio, a imparare come andare in onda. Quindi non dico niente.
1: Allora,
0: su
1: niente.
0: Vabbè.
1: Ah, Olivia, devi ringraziare Ivo, eh.
0: Salutiamo Ivo. Che magari non ci sta assolutamente ascoltando. Ciao Ivo. Ma dobbiamo ascoltare i nostri ascoltatori. Grazie per averci segnalato che sono ferma come un pavone su Twitch. Salutiamo la redazione, grazie Michelino per il tuo aiuto nel capire come scrivere il mio nome con i caratteri speciali.
1: Speciali.
0: Speciali. Quindi chiocciola Lice. No, Lice 3.
1: Ma la I con l'uno.
0: Uno.
1: Sei una vera nerd.
0: Oppure il punto esclamativo.
1: Ah, bello.
0: Poi lo scriviamo anche col tuo. Quindi 3
1: L
0: Z 4.
1: Guarda che è molto simile, eh? Devi solo cambiare, devi switchare,
0: sì, switchare l'inizio e la fine. Vabbè, ok, ci sta.
1: Vabbè.
0: Ma fateci sapere anche voi, amici a casa, come scrivete il vostro nome con i caratteri speciali.
1: Pensavo noi fateci sapere le vostre password.
0: Di non dirò la mia, però. Ok? Comunque potete scriverci su chiocciola Poliradio Bot oppure su WhatsApp al 320-320-5652. Vogliamo sapere come lo scrivete il vostro nome. Noi in realtà vi dobbiamo salutare. Perché abbiamo parlato troppo, ovviamente.
1: Off, come
0: abbiamo parlato delle bande di là,
1: delle bande di qua.
0: Della giurisprudenza,
1: pavoni.
0: Dei pavoni, delle questioni comunque molto sentite a livello italiano. Vi salutiamo, speriamo che voi non dobbiate mai avere a che fare con un pavone che vi spacca le tegole del
1: tetto. Con la giustizia italiana, ma va bene lo stesso.
0: Noi ci sentiamo la settimana prossima, amici, sempre alle 20:00 su Poliradio il venerdì. Io sono Alice e qui con me con Elisa, e vi salutiamo.
1: Buon weekend,
0: bacioni,
1: ciao ciao.

0: the best house music.
1: From the best DJs
0: in the world.
1: Only here.
2: Only here.
0: On Poly Radio.
1: You're listening to
0: In the house.
3: Buonasera a tutti quanti. Buon mercoledì 6 maggio. Anzi, siamo quasi alla fine di mercoledì 6 maggio. Buona serata, si può dire che la serata inizia alle 7? Diciamo di sì, dai. Io, come ogni mercoledì, sono Lorenzo. State ascoltando In the House. Passeremo assieme un'ora all'insegna della musica house, della musica dance, della musica elettronica e tutto quello che viene da sé. Se casomai voleste contattarci, potete sempre farlo su Telegram a chiocciola poliradiobot, su WhatsApp al 320-320-5652, al telefono allo 02239924757 o 76 e tra poco anche su Twitch. Datemi qualche secondino e arriviamo anche su Twitch. Come state? Come è andata questa settimana? C'è stato anche il primo maggio, spero che sia andato bene. Io personalmente sono andato ad un rave a Vienna, ok? Molto stile In the House questa cosa qui che ho appena detto. Chissà dove andiamo oggi con In the House. Che DJ scopriamo oggi? Lo scopriamo tra pochissimo insieme qui a In the House, quindi tenetevi pronti che adesso si parte.
4: This week
5: the house is in
6: Sweden, the melodic formula.

Ascolti oggi in the house, siamo somewhere in Stockholm, come proprio il titolo di questa canzone che stiamo finendo di ascoltare in questo momento. Iniziamo da un grande, forse il più grande DJ svedese di tutti i tempi, sto parlando di Avicii. E questa qui è una delle sue canzoni preferite, una di quelle che preferisco, perché è, come tutte le canzoni di Avicii alla fin fine, è piena di sentimento, piena di emozioni e ne vale la pena di ascoltarle. Avicii, lo conosciamo tutti quanti, ma vi do qualche curiosità, qualcosina in più sul suo nome. È ovviamente di Stoccolma, come abbiamo appena dedotto dalla canzone appena ascoltata. Trattava principalmente melodic house e folktronic, ovviamente un misto tra la musica folk e l'elettronica. Utilizzava tantissimo i sintetizzatori ed è stato il primo ad inserire in modo massiccio strumenti organici nella musica elettronica. E proprio per questo ha ricevuto dei boo. Sì, sembra assurdo, ma Avicii ha ricevuto dei boo molto pesanti nel 2013 all'Ultra di Miami, uno dei festival più grandi del mondo, quando ha presentato il suo album True. E ha ricevuto i boo soprattutto quando ha fatto salire una band dal vivo sul palco, ha preso un cantante country e ha iniziato ad intonare Wake Me Up per la prima volta davanti al pubblico. E al pubblico non è piaciuta, era troppo diversa dalla musica elettronica che conoscevamo di solito. Ovviamente, come tutti saprete, purtroppo Avicii non è più tra di noi, nel 2018 ci ha lasciato e nel 2019 è uscito un album postumo che si chiama Team, con dei brani bellissimi che sono stati ovviamente completati successivamente da suoi collaboratori e amici. Un album molto particolare anche che vi invito ad ascoltare suo è Avicii Zero One, l'ultimo album prima che passasse a miglior vita, insomma, perché ha delle canzoni veramente importanti e anche se piene di emozione. Vi consiglio di dargli un ascolto, come un ascolto alla prossima canzone che andiamo ad ascoltare adesso, che è di un altro artista, non è più di Avicii, bensì è di Axwell, Belong.

continuiamo con la musica piena di emozione. Mi raccomando, questa puntata che siamo in Svezia sarà veramente emozionante. Canzoni bellissime, la maggior parte vengono proprio dalla mia adolescenza, quindi una puntata molto importante per me, con delle canzoni stupende, spero che piacciano anche a voi. Abbiamo appena finito di ascoltare Belong di Axwell assieme a Shapov. Shapov è un producer russo, mentre adesso parliamo di Axwell. Il suo vero nome è Alex Christopher Hedfors ed è nato e vive a Lund in Svezia e tratta principalmente progressive e disco house. Lui ha un soprannome, ok? Ha un soprannome bellissimo che è The Professor, perché dovete sapere che lui è ossessionato dal mixaggio e appunto questo nome gli è dato è dovuto alla sua costante ricerca della perfezione in ogni suono, in ogni minimo volume, in ogni minimo cambiamento. È colui che ha fondato una label che si chiama Axton Records, che è la sua personale etichetta indipendente, che mantiene la sua sonorità da più di 15 anni. Non è una cosa banale per un'etichetta mantenere sempre lo stesso stile musicale per tanto tanto tempo. E magari non l'avrete mai sentito, ma dovreste averlo sentito, perché è un artista molto molto importante, perché pensate che è stato nominato ai Grammy per ben 4 volte. Quindi non è un signor nessuno, diciamo.

direttamente agli Anthem da Festival. Dovete sapere che i DJ svedesi, oltre a fare musica sì molto emozionante così, ma sono perfetti per fare musica da festival, e questa canzone Reload rappresenta pienamente i due generi principali dell'artista di cui vi sto per andare a raccontare. Sto parlando di Sebastian Ingrosso. I generi di cui parlavo sono progressive e big room house. Sebastian Ingrosso è nato a Stoccolma, ma è di origini italiane. Infatti il suo nome completo è Sebastian Carmine Ingrosso. Col secondo nome si capisce subito che è di origini italiane. Suo padre era Vito Ingrosso, un famoso produttore discografico che appunto ha introdotto il figlio alla musica, e in particolar modo alla musica elettronica. Ha tantissimi collegamenti con un sacco di altri DJ svedesi, primo tra tutti Steve Angelo, perché spessissimo lui e Steve Angelo vengono scambiati per fratelli, nonostante siano solo amici d'infanzia. Lui è anche, Sebastian Ingrosso, colui che scoprì Alesso, un altro grande DJ svedese di cui andremo a parlare tra poco. Lo portò nella sua etichetta Refuse Music e lo fece diventare una star mondiale in poco più di 2 anni. Quindi veramente un artista di tutto rispetto e uno scouter, se così vogliamo dirlo, anch'esso di tutto rispetto. Per parlare di un altro DJ con cui ha collegamenti, con Axwell, quello di cui parlavamo prima. Questa canzone la conoscete tutti, e la loro collaborazione con il loro progetto assieme, Axwell Ingrosso, More Than You Know.

Questo è il loro progetto insieme, Axwell Ingrosso, con le due barrette che vanno a formare una specie di triangolo in mezzo ai due nomi. E il progetto appunto di Axwell assieme a Sebastian Ingrosso hanno fatto tantissime, ma tantissime canzoni insieme, tantissime delle quali sono hit, come questa qui, forse la più famosa, la più conosciuta del 2017, More Than You Know, un vero anthem. Quando questo lo sentite ai festival è un bel momento. Possiamo dire che è un bel momento. Invece adesso direi che è il momento invece di fare un passo indietro nel tempo, al 2009. E parliamo di un altro artista adesso, di Steve Angello. Questa è Show Me Love.

0: Steve Angelo. Adesso questo è il DJ di cui andiamo a parlare in questo momento. Tre sono i suoi generi preferiti: la Size House, che è un sottogenere della Progressive House con più percussioni, e la Tech House e la Big Room House, come tanti tanti DJ svedesi. Il suo vero nome è Steven Fragojannis, che il cognome non è molto svedese. Infatti lui è sì cresciuto a Stoccolma, ma è nato ad Atene, ha origini greche. E infatti se lo vedete lui è pieno di tatuaggi, perché ve lo dico adesso, c'è cerebro sulle braccia, ovunque lo vedete pieno di tatuaggi. E tanti tatuaggi, cosa, tra i tanti tatuaggi cosa si trova? I nomi delle figlie, ovviamente, e simboli sia greci sia svedesi, perché è molto legato alle sue origini. Ha un po' quel look da bad boy, con gli occhiali da sole, tutto tatuato, si veste di nero e così via e così via. Ha una sua personale etichetta, come tanti altri DJ di cui andiamo a parlare oggi, che ha fondato nel 2003, che si chiama Size Records, che non tratta solo musica, ma è un collettivo di design, moda e lifestyle. Ma ancora più importante di Steve Angelo, assieme ad Axwell e a Sebastian Ingrosso, hanno fondato un altro trio di musica, un altro progetto musicale. Adesso andiamo ad ascoltarci una loro canzone che sono sicuro riconoscerete tutti quanti.
1: You're listening to the best DJs in the world. Pompoli Radio.

Sono sicuro che conoscerete tante canzoni, anche di quelle che andremo a mettere tra poco. Ma chi sono la Swedish House Mafia? Ovviamente sono questi tre DJ di Stoccolma di cui abbiamo parlato poco fa, che assieme hanno trattato principalmente Big Room House, per semplificarla è quella dei festival, dai, diciamola così, quella che ti fa emozionare, e pop EDM. Come mai mafia? È una cosa che anche io mi sono sempre chiesto, perché il termine con quali li indicavano a Axel, Steve Angelo e Sebastian Ingrosso, i frequentatori dei club di Stoccolma, perché questi tre monopolizzavano tutti i locali e i club di Stoccolma, li trovavi ovunque, quindi era come una mafia, dai, se vogliamo metterla così. Nel 2013 hanno annunciato il loro One Last Tour, e dopo il quale si erano sciolti, o almeno così hanno detto, per poi tornare 5 anni dopo, grazie a Wasim Sal Slaby, il manager di The Weeknd. Quindi grazie per averli fatti tornare, continuano a produrre musica tutt'oggi, quindi Swedish House Mafia, veramente un progetto musicale da ricordare, è sempre da tenere d'occhio, che non si sa mai che fanno uscire un nuovo pezzo, una nuova hit. Ma adesso è il momento di fare un salto indietro nel tempo, non di tantissimo tempo fa, parlo di 22 anni fa, ascoltiamocelo insieme con il nostro House Classic.

Call on Me, questo qui è il titolo di questa canzone che stiamo ascoltando. Questo è il titolo del nostro House Classic, grandissimo pezzo del 2004 di Eric Prydz, che prende, che fa il sample di Valerie, una canzone del 1982. Pensate, ma questo è un pezzo che vale la pena ascoltarlo. Eric Prydz è il prossimo DJ di cui vi andiamo a parlare in questo momento. E prima abbiamo parlato della Swedish House Mafia, perché anche lui è collegato in un certo senso alla Swedish House Mafia, perché assieme agli altri tre DJ erano un po' i regnanti di Stoccolma, ok? Erano i maggiori DJ di Stoccolma. Infatti lui è sempre stato il quarto membro non ufficiale degli Swedish House Mafia e continua a dirlo ancora ogni volta che si esibiscono. Nonostante la canzone che abbiamo appena ascoltato sia un classico, sia una super canzone, Eric Prydz odia a morte questa canzone. Odia pure il suo video, che è ispirata all'aerobica anni 80, così sapete più o meno la vibe di questo video, anche la musica ci sta molto bene. Tant'è che non la suona più. Se voi andate ad un DJ set di Eric Prydz, non suonerà Call on Me. Tra l'altro lui ha paura di volare, quindi ogni volta che può si sposta in treno, in auto, in nave, ma mai in aereo. Tipo quando deve attraversare l'Atlantico, niente, prende una nave, preferisce. Ma adesso è il momento di ascoltare.

Questo è il nostro hottest record di questa settimana. Il produttore Otto Nose, un altro grandissimo DJ svedese. Continua a dirlo che sono tutti grandissimi, ma è vero. È il produttore dietro Million Voices, una grandissima canzone del 2012. Anche quello è un classico. Ma anche questa nuova canzone che ha fatto uscire il 1° di maggio non è niente male, devo dire. Non è niente male, mi piace molto. Adesso continuiamo con la musica, non ci si ferma. Arriva Heroes qui. We go.

La voce di Tov Lo crea assieme ad Alesso questo splendido disco che è Heroes. Intanto, se volete contattarci, le coordinate sono sempre quelle: Telegram @PoliradioBot, WhatsApp 320 320 5652, al telefono lo 02 23 99 24 75, oppure su Twitch su Poliradio IT. Mi raccomando, scrivete, ditemi come sta andando la vostra serata, se questa musica vi piace, se conoscete qualche brano di quelli che sto mandando, perché alcuni sono veramente famosi e immagino che li conosciate. E appunto parliamo di Alesso, il suo vero nome è Alessandro Renato Rodolfo Lindblad. Ok, il cognome ci siamo, è svedese, ma i due secondi nomi direi di no. Renato Rodolfo non è molto svedese. Infatti lui è nato a Stoccolma ma ha origini pugliesi. E se vi ricordate, qualche minuto fa abbiamo parlato di un altro DJ di origini italiane che era Sebastian Ingrosso. I due hanno un collegamento non solo perché sono entrambi italiani, ma perché Alesso ha iniziato la carriera grazie proprio a Sebastian Ingrosso. Come? Ha incontrato il cognato, ok, di Sebastian Ingrosso e gli ha dato un suo CD da consegnare a Sebastian. Allora Sebastian l'ha ascoltato, gli è piaciuto tantissimo Alesso, l'ha preso sotto la sua ala ed è diventato il pupillo di Sebastian Ingrosso e di tutta la Swedish House Mafia. Nel 2012, pensate, collabora con Madonna, che lo sceglie per aprire le date del suo MDNA Tour e l'ha definito come the next big thing in dance music. E possiamo dire che Madonna aveva ragione, veramente è stato veramente la next big thing in dance music.

Runaway You and I, questo qui è il titolo di un altro pezzo qui a In The House, di un altro duo svedese che sono i Galantis. Anche là ci sono troppi DJ svedesi, veramente veramente forti. E a mio malincuore, facciamo una piccola deviazione dalla Svezia, ok? Andiamo leggermente più a ovest, ok? Per poco, solo due canzoni, andiamo in Norvegia e parliamo di due artisti che dovevano esserci in una delle puntate di In The House. Iniziamo da Alan Walker.

0: Gavin James, e questa è Tired qui su In The House. Non manca moltissimo alla fine della puntata, ma c'è ancora un po' di musica da trasmettere e un po' di DJ di cui parlare. Infatti iniziamo subito da Alan Walker. Ho detto che abbiamo fatto una lieve deviazione verso la Norvegia. Alan Walker è nato a Northampton in UK, però ha vissuto ed è cresciuto a Bergen in Norvegia. Lui si presenta sempre, costantemente, non lo troverete mai senza la mascherina e il cappuccio. Perché questa cosa? Non solo per privacy, che ovviamente è la prima cosa che può venire in mente, ma anche per lanciare un messaggio che chiunque può essere alla Walker. Molto romantico come messaggio. Lo conoscerete sicuramente per Faded, il suo pezzo più importante e più famoso, che è un remake vocale di un'altra sua canzone che si chiama Fade. Tancredi ci scrive: a Bergamo in Norvegia? Sì, esatto, a Bergamo. Quasi quasi Bergen in Norvegia. E l'altro DJ di cui voglio andarvi a parlare è sempre di Bergen, e tra poco ci ascoltiamo una sua canzone, ed è Kaigo, il cui vero nome è Kyrre Gorvel Dahl. Da dove viene Kaigo? Da Kyrre Gorvel Kaigo, e quindi ci siamo. E che è un username che ha creato alle superiori, quindi tanto tanto tempo fa, quando ha iniziato a produrre. È considerato un po' il successore spirituale di Avicii, infatti è colui che ha completato moltissimi tributi ufficiali di Avicii, colui che ha lavorato maggiormente alle sue canzoni e al suo album postumo. Adesso direi che è il momento di ascoltarci una sua canzone proprio di Kaigo. Questa è una delle sue canzoni più famose, sto parlando di First Time, assieme alla splendida voce di Ellie Goulding.
1: We were lovers for the first time, running on the red lights. The middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned.

Sentite questa tropical house che entra, sentitela, sentitela. Proprio adesso che a Milano sembra essere tornato un po' sereno da questi giorni un po' grigi, un po' di pioggia. Questo era il genere di riferimento di Kygo, questa era la sua canzone, ovviamente lo conoscerete anche magari per Firestone, il suo pezzo più famoso, ma non volevo essere troppo banale io. Invece adesso torniamo di tutto merito in Svezia e troviamo Sebastian Ingrosso che collabora col suo pupillo Alesso in una canzone che ad ogni festival che si rispetti troverete sempre, magari come pezzo finale. Questo è Calling. Can we freeze, come on, surrender our rights and wrongs? Can we just

0: Questo è Calling, questo è Big Room House. Questo è il genere che ci ha accompagnato praticamente tutta la puntata oggi in questo giro in Svezia, con una piccola tappa in Norvegia. Spero che questa puntata vi sia piaciuta, spero che questa canzone vi sia piaciuta, perché è una delle mie preferite di sempre. Come sentite, la base non c'è, perché adesso la puntata sta per finire, c'è ancora una canzone, quindi non andate via perché è speciale, l'ho scelta apposta per voi. Come sempre, adesso dalle 20 alle 21 c'è The Nightbeat, quindi rimanete sintonizzati e ascoltate anche The Nightbeat, che pure di la musica non è niente male, c'è una signora musica The Nightbeat, quindi rimanete sintonizzati e ascoltate il buon Tancredi. Io come sempre vi invito ad ascoltare e ad ascoltare il podcast che potete trovare su Mixcloud o sul sito della radio, vi invito ad ascoltarci settimana prossima, sempre di mercoledì dalle 18 alle 19, e vi dico che le prossime puntate meritano veramente, io se fossi in voi non ne perderei nessuna. Dobbiamo mettere un ultimo disco e siamo in Svezia, non possiamo non mettere un suo disco, ebbene sì, sto parlando di Avicii, e questo è uno dei suoi dischi più famosi, una delle sue hit più grandi di sempre. E c'è Tancredi, venghi, buonasera Tancredi, come stai?
1: Bene, benissimo. Bene? Sì, scusami, ero giù un attimo, ma ci sono.
0: Ci sei? Sei pronto per The
1: Nightbeat? Prontissimo.
0: Prontissimo, ottimo. Allora sei pronto anche per ascoltare questa canzone? Dicevo che è di Avicii, una delle sue più grandi. È The Nights di Avicii. Ciao, ci sentiamo settimana prossima.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: E quando guarda la torre, ripensa a Milano.
7: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
6: Per sentirsi a Pisa.
0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
8: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: You're live on Poli Radio Extra. Top of the hour.
11: What is going on? Calm down, I don't understand it. Well, as it relates to this, this is not in my field as the clerk, so anything that relates to this, you probably have to get an answer from Dr. Dre.

0: You're listening to Paulie Radio Extra in the night.
1: Respira. Il tempo passa sotto il naso come avessi messo coca nella clessidra. Odio la mattina, il sole filtra sulla vita quando il buio mi attira. Respira. Neanche più.

0: Respira, quando premi il grilletto, respira. Quando cambi le carte, respira. Prima di prendere la mira, respira. Prima della sfida, respira. Prima del colpo.
1: You're listening to the coolest music on Extra Hip Hop Selection.

ringhi pieni d'odio. Meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani. Occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare a caso, conta. Sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda. Sopra un muro grigio vedi lampeggianti. Noi siamo quelli che diventano fantasmi. Sono un cane randagio.

0: Extra.
1: Top of the hour.
2: Everyday hustle like

0: listening to Polio Radio Extra.
1: 1984. Vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno. Mi dice scusi quanto state. Ho il permesso di soggiorno. Sono nuovo da queste parti. Parto ma non so se torno. Non stare sveglio ad aspettarmi. Questo è l'anno dei miracoli. Crack si mangia coi tentacoli. Muore

MO. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro migliore, tipo questo qui, Nami.

conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.